detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora. E intrecciata una corona di spine, gliela imposero sul capo e una canna nella destra. E togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24. 24 ore su 24. Ascoltaci in digitale.

세상에.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: Previsioni meteorologiche. 6 luglio 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso, con minime gradevoli e massime stazionarie, con valori intorno ai 32-33 gradi. Nel pomeriggio non esclusi locali e brevi piovaschi comunque piuttosto isolati. Venti deboli variabili. Affidabilità alta.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Martedì, lodi mattutine.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

microfono, Daniele Caruso in regia. Il Belgio, mondiale di calcio, ha travolto gli Stati Uniti 4-1 nonostante la presenza di Follering Balogun. Trump ha confermato di aver chiamato il numero uno della FIFA Infantino proprio per contestare l'espulsione del giocatore statunitense durante la partita con la Bosnia. Alla telefonata è seguita la revisione della decisione e la riammissione di Balogun, scatenando dure polemiche. Infantino si difende e dice: Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della federazione sono indipendenti. Ira della UEFA, la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, minata la credibilità del mondiale. Ed è in questo clima che Trump arriva ad Ankara per il vertice NATO di oggi e domani. Sul tavolo il finanziamento in difesa degli alleati e l'Ucraina. Alla vigilia del summit, Mosca ha lanciato un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit a partire dai Patriot. Ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Intanto è gelo di Meloni sul presidente americano dopo l'ultimo attacco social. Palazzo Chigi non replica, i ministri italiani e Crosetto minimizzano. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato con successo, dice Pechino, il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. Il 15 e 16 luglio si svolgerà a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori. Intanto a Gaza Hamas ha annunciato lo scioglimento per la transizione verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola ha indagato come mandante per l'attentato contro Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. I quattro presunti esecutori materiali sono stati arrestati la scorsa settimana. Spagna ai quarti del mondiale grazie all'1-0 sul Portogallo. Ai quarti, l'avete sentito, anche il Belgio dopo che ha battuto gli Stati Uniti per 4-1. Tennis, sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner, che oggi affronterà il tedesco Struff. Anche Cobolli e Paolini hanno superato il quarto turno, volando così tra gli 8 migliori dello slam londinese. Poco fa è arrivata la notizia, il presidente cinese Xi Jinping si è congratulato con Keiko Fujimori per la sua elezione a presidente del Perù. Xi ha affermato che la Cina e il Perù sono partner strategici a tutto tondo e che le relazioni tra i due paesi mantengono un buon slancio di sviluppo. Al momento non è pervenuta ancora nessuna reazione da parte degli Stati Uniti. Questa era l'ultima notizia.

del vertice NATO, dove si arriva soprattutto con due elementi: uno squisitamente italiano, ovvero ancora il nuovo attacco via social di Trump nei confronti di Meloni, e l'altro che invece possiamo dire ha un sapore politico calcistico, ovvero le questioni, la questione della telefonata di Trump per la riammissione del giocatore Folarin Balogun, giocatore statunitense era stato espulso, squalificato con il cartellino rosso durante la partita contro la Bosnia, e che dunque avrebbe dovuto saltare la partita Belgio-Stati Uniti che si è giocata nella notte italiana. Telefonata di Trump a Infantino, questa è stata, diciamo così, la prova del 9, però sappiamo benissimo quanto sia amico e in un certo senso quanto aderisca alle posizioni trumpiane, se per torna conto, per vero feeling personale, questo non è dato di sapere. Insomma, Trump, lo ha ammesso lui stesso, ha ottenuto la riammissione, quindi la sospensione del provvedimento, la riammissione di Balogun. Fantino dalla sua parte ha detto: sì, mi ha telefonato, però poi la FIFA ha deciso in modo del tutto indipendente. Fatto sta che non si capisce per quale motivo e decisione sarebbe stato ufficialmente vanificato il provvedimento, sospeso il provvedimento, però questo, insomma, sarà una questione che poi spiegheranno gli addetti e gli esaminatori della FIFA. Quello che possiamo dire, se non è certo, abbiamo il sospetto che nella notte tutti abbiamo tifato Belgio, e Belgio ha vinto 4-1 sugli Stati Uniti facendolo fuori, che forse non è molto sportivo come atteggiamento, però volte. Corriere della Sera, taglio centrale dedicata alla questione FIFA, Trump, il leader statunitense, terremoti mondiali, FIFA nel caos, squalifica annullata, sì, ho chiamato Infantino, ha ammesso il presidente americano. E qua c'è una fotografia dell'attaccante della nazionale statunitense, Folarin Balogun. Ovviamente i giornali questa mattina non hanno il risultato della partita contro il Belgio. Vi anticipo, e poi casomai particolarmente appassionati andranno anche a rivedersi il match se non l'avete seguito questa notte, ma insomma pare che il giocatore Folarin Balogun non abbia avuto chissà quale grande exploit atletico calcistico, forse sentiva anche la pressione addosso. Comunque, questa però non è l'apertura del Corriere della Sera, che punta su vertice NATO, il gelo di Meloni verso Trump, con un pezzo di Massimo Gaggi, un uomo senza argini, Joker alla Casa Bianca, il bullismo, gli insulti, tutte le follie di Donald. E quindi, se volete ripercorrere tutte le follie di Donald, come scrive Massimo Gaggi questa mattina sul Corriere, dovete andare direttamente a pagina 4, dove ci sono alcune fotografie, elementi, insomma, che ci fanno ripercorrere quest'anno folle, lo definiamo così, da presidente. E troviamo anche l'intervista ad Ali Abbasi, che è il regista del film The Apprentice, quello che narra l'epopea di Donald Trump negli anni 70 e 80 fino alla scalata proprio dell'impero immobiliare newyorkese, quello che viene sempre riferito agli anni 70 e 80 come alla principale attività anche della criminalità organizzata proprio nel contesto dell'immobiliare statunitense. Questo non vuol dire che Trump abbia avuto, anche se lo stesso The Apprentice evidenzia alcuni rapporti opachi, però a questo punto di vista non lo sappiamo, però per dire che era un mercato ed una vena di affari estremamente quantomeno spregiudicata. Ecco, lui è sempre stato così, dice Ali Abbasi, che l'ha dovuto studiare molto per il film The Apprentice, aggiungendo: mi spiace per gli europei che devono parlargli. E quindi, come dire, c'è la solidarietà umana da parte del regista. Trump, mani sui mondiali, è il titolo che ne fa Repubblica. Per poi spostarci invece sul fronte italiano, Meloni non replica le offese, ma vedrà Donald stasera ad Ankara. E qua, nelle pagine interne,
si racconta anche delle interlocuzioni che ci sono state tra Italia e Turchia, perché ricordiamoci che Meloni ha degli ottimi rapporti storici di amicizia con Erdogan, e quindi insomma è cercato di capire, ottenere che non ci siano incontri o vicinanze di protocollo tra Trump e Meloni, ma questo già il buon senso lo suggeriva. A

0: questo si aggiunge il fatto che anche l'Italia, come già chiesto da altri paesi alleati, hanno verificato, come dire, la scaletta con Erdogan per evitare che ci siano troppi spazi che si possano in qualche modo prestare a degli exploit del presidente americano. Quindi incontri molto tecnici, contingentati, e anche rispetto invece ad altri incontri di questo tipo, evitare proprio che ci siano molti spazi conviviali o cosiddetti spazi morti. Siamo sul Foglio. Il Foglio fa un gioco di intelligenza artificiale e riposta, pubblica in prima pagina, anzi dedicando proprio una copertina, alla foto che Trump ha utilizzato direttamente dal vertice di Vienna con Meloni, con il famoso restraining order needed, cioè c'è bisogno di un ordine restrittivo. Ecco, riprende questa fotografia, ma l'immagine di Meloni è sostituita da quella di Putin ed è accompagnata dal commento: l'ordine restrittivo che serve, separare Trump da Putin, fate girare, esattamente come si fanno girare i post sui social. Al vertice, per guadagnare tempo, e poi il pezzo nella vera e propria prima pagina del Foglio di Carretta, corrispondente da Bruxelles, ora inviato ad Ankara. Ad Ankara gli europei vogliono limitare danni trampiani alla NATO. E poi operazione Polonia, Mosca lavora da anni per rovinare rapporti tra polacchi e ucraini, le tappe la resistenza di Tusk, e sappiamo quanto questo sia un tema estremamente caldo in questo momento. Chiedo scusa, Trump e i timori di Meloni è il titolo della Stampa, e poi gioco di parole nel titolo di taglio centrale del quotidiano torinese, il fallaccio di Donald. E qua c'è un momento di un incontro passato tra Trump e Infantino, con tanto di cartellino rosso, telefonata a Infantino per togliere la squalifica al bomber americano, l'UEFA alla FIFA, è uno scandalo. Insomma, si commenta da solo. E poi con la Stampa andiamo direttamente alla cronaca, la notizia della tarda serata di ieri: Ranucci indagato la vitola. Si parla dell'attentato al giornalista di Rai 3, attentato dinamitardo subito fortunatamente senza importanti conseguenze per il giornalista e la sua famiglia nell'ottobre scorso. Settimana scorsa, proprio martedì della scorsa settimana, sono state arrestate 4 persone accusate di essere gli esecutori materiali, e però si diceva si cerca il mandante. Ecco, adesso come mandante è indagato proprio la Vitola, Walter la Vitola, ex giornalista, ex direttore dell'Avanti e imprenditore. Avvenire: armi o bagagli sul tavolo della due giorni di Ankara, il destino dell'alleanza. Al vertice NATO la resa dei conti tra i leader sui piani per la difesa, pressing americano, esigenze ucraine, minacce di Mosca. Per Meloni l'incognita dei rapporti con Trump. E poi taglio centrale del quotidiano Avvenire: l'Unione Europea resta zitta dopo il Papa, cioè dopo l'appello del Papa lanciato da Lampedusa sabato scorso. Le ONG dicono e chiedono dignità per i migranti, cautela a Bruxelles. Solo l'OIM, che è l'organizzazione dell'ONU per i migranti, batte un colpo. E poi Avvenire ci porta molto molto lontano, ovvero Asia, estrema Asia orientale. Le mani della Cina sui tesori degli uiguri, materie prime nucleari nello Xinjiang. È un bellissimo approfondimento, quella firma di Miele oggi su Avvenire, perché di uiguri, se ricordate, ante 2022 se ne parlava tantissimo, con prese di posizione estremamente ferme anche da parte del Parlamento europeo. Poi post 2022, e quindi invasione della Russia, tentativi anche dell'Europa e degli Stati Uniti, dell'allora Biden, di fare pressioni sulla Cina, degli uiguri, dei diritti degli uiguri se ne è parlato a livello di stampa generalista, a livello di dichiarazioni politiche pochissimo, quasi niente, sempre meno. Soltanto alcune ONG dei diritti umani hanno invece continuato a tenere alta l'attenzione sui soprusi, la lesione del diritto, dei diritti e delle libertà, che già in Cina non è che siano veramente tutta sta cosa, però ovviamente molto molto ferrei nei confronti della repressione della Cina nei confronti degli uiguri. E potremmo vedere se riusciamo a occuparcene in questi pochi giorni che ancora abbiamo davanti prima delle vacanze estive per il Buongiorno in Blu. Il giornale nato per sfasciare tutto, qua il gioco di parole nato scritto in caratteri cubitali riferendosi all'Alleanza Atlantica al vertice di oggi ad Ankara, però poi c'è la fotografia di Trump, quindi come dire nato, participio passato Trump, per sfasciare tutto. Il messaggero, il gelo tra Meloni e Trump, taglio centrale, scandalo mondiale. E poi c'è un approfondimento sulle inchieste del messaggero, bus scoperti e caos. A Roma code, blocchi nel centro direzionale, svenduto per pochi euro. Una danza caotica di clacson e lamiere rompe nel museo a cielo aperto, tra le sedi delle grandi imprese e i palazzi delle istruzioni. In sottofondo i motori lasciati accesi per mantenere l'aria condizionata. E quindi il messaggero continua le sue inchieste sulla trasporto pubblico in Italia. Il Fatto Quotidiano, l'attenzione è sempre su Ankara, però il taglio, il commento è completamente diverso. Non hanno pane, mangino cannoni, quindi un titolo che riecheggia un po' la regina Maria Antonietta di Francia. Ruth e von der Leyen dicono le armi fanno bene al PIL. Sole 24 ore, effetto PNRR, ora la pubblica amministrazione paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio. E poi ancora Ankara, piani di riarmo concreti e credibili, chiede Rutte. La Nazione, Trump, il gelo di Meloni, oggi tycoon e premier alla NATO. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, il mondo preso a calci, e ovviamente il riferimento è a quello che viene definito lo scandalo del rosso cancellato, e quindi della cartellino rosso nei confronti del giocatore statunitense Balogun. L'abbiamo detto, è stato il campo da calcio in qualche modo a rimettere le cose a posto, visto che gli Stati Uniti sono stati battuti 4-1 dal Belgio. Noi subito però è negli Stati Uniti che andiamo e raggiungiamo a Los Angeles Luca Celada, giornalista del Manifesto, fresco di pubblicazione per Eris Edizioni, Arido America, di cui parliamo tra pochissimo. Buongiorno Luca, anzi buonanotte come al solito per te.
1: E buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Luca, che eco, dibattito aperto negli Stati Uniti questo scandalo del cartellino rosso, telefonata a Infantino che Trump ha tranquillamente ammesso dicendo beh era evidente che non c'era il fallo, quindi l'ho chiamato per fargli notare la cosa, normalmente, no? Il solito discorso molto alla Trump.
1: Più che ammesso, rivendicato,
0: sì,
1: direi.
0: Sì, no? Hai
1: addirittura
0: ragione.
1: Cioè, ha esibito, no? Perché nella sua logica questo è semplicemente una dimostrazione di quanto lui si spenda per, insomma, America first, no? E non gli sembra che ci sia nulla di strano né di male. Naturalmente, sì, voglio dire, questo per quanto riguarda il presidente, ma tutta questa vicenda ha in qualche modo irrancidito questa esperienza di mondiale a cui gli Stati Uniti si sono affacciati come al solito un po' da novizi, perché insomma calcio non è autoctono, come abbiamo forse certo. Già detto, e però insomma ha suscitato grande entusiasmo, soprattutto quando la squadra è partita molto bene, ha giocato bene. Si è presentata come la migliore, direi, delle così manciate di esperienze dei mondiali, sì, degli Stati Uniti, e ci aveva suscitato tanto entusiasmo, ma c'erano grandi speranze, ma prima appunto che prendessero perfino il campo c'è questo polverone che ha naturalmente prevedibilmente spaccato nuovamente il paese fra quelli che dicevano beh in fondo sì quel cartellino rosso era comunque, molti avevano detto, eccessivo, perché no, in fondo è stata fatta giustizia, e molti altri che tentavano di spiegare che insomma già è un periodo in cui diciamo gli Stati Uniti sono un po' in tensione col resto del mondo, una cosa di questo genere non ha certo aiutato, no, le cose, ha messo tra l'altro la squadra stessa sotto pressione, no?
0: Eh sì, certo.
1: Mettendo un vistoso asterisco accanto a questa in fondo buona performance che c'era stata, e quindi ecco, grande polemica ha veramente un po' rovinato l'atmosfera così di entusiasmo e di gioia pura che c'era stato. E poi sul campo, poche ore fa, è successo quello che è successo. La squadra adesso, poi, è difficile dire che avesse qualcosa a che vedere con la polemica o meno, ma di fatto non è stata pervenuta. E bisogna anche dire, si è presentato il miglior Belgio abbiamo visto in questi mondiali.
0: Sì, direi
1: veramente di gran lunga. Ecco,
0: assolutamente, sì. Assolutamente. Poi direi che il Belgio questa notte ha avuto forse il sostegno, il tifo globale del resto. Penso che abbiano avvertito.
1: Se c'è stata eco anche qui di questa cosa qui. Insomma. Comunque adesso gli Stati Uniti hanno una loro esperienza mondiale, direi, a tutto tondo, che spesso, come sappiamo, vuol dire, implica anche dolore e tristezza, però insomma, ecco, credo che rimane comunque un'esperienza importante, piuttosto nuova, questo mondiale qui, perché il fatto di avere il mondo a casa propria controbilancia, io credo, un po' invece, no, questa tensione che l'amministrazione ha creato. Tutto sommato credo che faccia bene, ecco, a questo paese.
0: Beh, probabilmente sì, soprattutto in un momento come questo, anzi, no, possiamo dire ancora una volta c'è una sorta di eterogenesi dei fini, perché da parte di Trump si è veramente, probabilmente nel voler ancora di più mettersi al centro dell'attenzione, dimostrare che lui può intervenire anche nei mondiali di calcio, ecco, diciamo, ha allungato un'onda lunga in quella che invece, per come si stava presentando, era un'esperienza veramente positiva e vincenze, no? Degli Stati Uniti ospiti dei mondiali di calcio, insieme ovviamente a Messico e Canada.
1: Sì, e quindi questa esperienza cosmopolita di ospitare i mondiali, abbinata anche a una sconfitta come quella che abbiamo visto, credo che possano essere un po' rubricate come lezioni di cui forse c'era un po' bisogno, diciamo così.
0: Un aspetto pedagogico. E come ci si avvicina? Come si avvicina Trump al vertice di Ankara di oggi? È attenzionato da parte della pubblica opinione statunitense il vertice di Ankara? Ci sono particolari attese?
1: No, gli americani sentono da mesi ormai, da anni, no? la campana trumpiana per cui la NATO si approfitta degli Stati Uniti, il mondo si approfitta, è finita la pacchia, non siamo tonti. Diciamo che non rispecchia perfettamente la realtà, per essere così caritatevoli. E quindi... Però credo che, insomma, ci sia, come al solito, ci saranno le due parti, la sua base che, pur diciamo restringendosi gradualmente e costantemente, rimane comunque quella sua base,
0: certo,
1: che lo sostiene, e una grossa parte del paese che è imbarazzata, insomma, del modo in cui Trump rappresenta il paese sulla scena mondiale. È una spaccatura che abbiamo visto anche, no, l'altro ieri, il giorno prima, il 4 di luglio, nelle celebrazioni di questo anniversario che dovrebbe essere molto importante, che è importante, il 250esimo anniversario della fondazione. Che però è stato commissariato anche questo da Trump, facendone una celebrazione molto partisan, come si dice qui, molto politica, facendo un grande comizio trumpista fatto da Trump, e quindi dividendo il paese nel momento in cui doveva essere, no, un momento unificante
0: di massima unità.
1: Non,
0: certo,
1: ce n'è, insomma, è più forte di lui, ecco, soprattutto perché c'è stato, no, incontro bilanciamento il discorso di Zoran Mamdani, no, il sindaco di New York, che ha cristallizzato molto bene questa situazione di dicotomia. Lui ha fatto il discorso che un altro presidente forse avrebbe fatto, quello unificante, quello che ricorda le radici immigranti del paese, che però, no, il crogiolo che unifica il mondo in questa nuova nazione, tutto quello che non ha detto Trump sostanzialmente. Quindi non è mai stata così chiara la distinzione e la scelta di questo paese che dovrà fare a breve nelle elezioni parlamentari di novembre.
0: Infatti molti hanno notato proprio quello che stavi dicendo prima, no? Che in realtà il vero discorso da presidente lo ha fatto Mamdani, che è stato detto ha parlato da presidente, pur sapendo che Mamdani, per questione di regole di nascita, non potrà mai essere candidato a presidente, però ha dato, è stato veramente il contraltare di come un presidente dovrebbe parlare. E invece appunto poi l'immagine di Trump in questa sempre pacchiana kermesse di cerimonia e di festeggiamento delle sue dichiarazioni. E proprio nel 250esimo anniversario dell'indipendenza statunitense, io voglio approfittare del tuo libro per conoscere meglio una parte dell'America, che poi non è America nel senso proprio continente, non Stati Uniti, guardando al tuo libro Arido America. Per chi non lo sapesse, Arido America corrisponde proprio una definizione che corrisponde a una precisa area geografica e non solo, no? Non è soltanto un perimetro della cartina geografica, ma è molto di più, perché è un perimetro veramente della storia, della mitologia e della mitopoiesi del deserto americano, che corrisponde più o meno a 12 stati dal Messico, dal Nord Messico fino alla parte occidentale degli Stati Uniti. È quello che noi abbiamo un po' imparato a conoscere anche attraverso i western, i film sulla New Frontier, sulla corsa all'oro. Però poi, perlomeno da parte europea, c'è veramente grande ignoranza su quello che ha rappresentato e rappresenta ancora di più oggi, per una corsa diversa, se prima era l'oro, adesso è l'oro blu, ovvero l'acqua, e di tutto quello che veramente quest'area che desertica, ma tutt'altro che vuota, come dici tu, rappresenta ancora oggi, forse ancora di più oggi. Che cos'è Arido America e perché la decisione di questo tuo libro reportage?
1: È un libro di viaggio, diciamo, ragionato, se vogliamo chiamarlo così, attraverso questa geografia, come dici, che è accomunata dalla condizione di aridità, questa grande area di deserti americani, nordamericani, che vanno, come dicevi, dall'Idaho, dal Colorado alla California, alla Arizona, New Mexico, e scendono poi negli stati settentrionali del Messico. E è interessante, secondo me, intanto perché è qui accanto, no? Io abito a Los Angeles, a un'ora e mezza di macchina c'è questo paese che è un po' una nazione a parte, nascosta, che non risulta, che la gente non conosce, attraversa sulle grandi autostrade quando va da una città all'altra senza fermarsi. E quindi è interessante intanto scoprirlo. Poi, come dici appunto anche tu, è un territorio molto legato alla mitologia, alla mitopoiesi. I western, chiaramente, sono paesaggi che tutti noi conoscono istintivamente, in tutto il mondo, anche in Italia, no? Quando uno vede l'immagine di Monument Valley in un film di John Ford, è in un certo senso, no, a casa propria.
0: Sì, è vero.
1: Però, appunto, ci sono cose invece meno note. È intanto un territorio meticcio. Il mio viaggio parte dal grande muro di confine, che è qui a un paio d'ore a sud di Los Angeles, col Messico, che è in procinto di fortificazione totale da parte di Donald Trump, con questa grande barriera alta 10 metri di ferro, che però attraversa una specie di nazione parallela che è da sempre, ripeto, meticcia, intanto perché ci si parla spagnolo quasi più dell'inglese anche da questa parte del muro. Gli abitanti del luogo dicono che il muro ha attraversato loro non hanno attraversato il muro. Si nota molto il contrasto fra una divisione artificiale e quella invece che sarebbe organicamente una specie di nazione dentro la nazione. E quindi In quel luogo e in altri luoghi del deserto si possono, come dire, sondare, scandagliare elementi del passato recente di questa nazione, una sorta di archeologia di superficie, come l'ha chiamato un autore, Rainer Banham, che ne ha scritto anche. Cioè ci sono tracce molto recenti della storia di questa nazione, che è un po' anche la storia appunto introiettata da molti di noi attraverso poi la mitologia che proietta, di conquista continentale, della dottrina del destino manifesto cosiddetto che la sottendeva, degli aspetti anche crudeli, sia l'estrazione delle risorse, dall'oro fino all'acqua, oggi il litio, le terre rare, ma quello che questo poi implica, la pulizia etnica, no? Lo sterminio degli indiani, degli abitanti originari di quei luoghi, e adesso alcune trasgressioni più recenti, i centri di detenzione per gli immigranti, che anche loro hanno antecedenti, per esempio non lontano da qui nella Owens Valley ci sono i resti del grande campo di internamento per cittadini giapponesi durante la seconda guerra, Manzanar. Quindi si può leggere anche un ciclo storico che echeggia, ecco, che ricorre nella storia di questo paese, che è molto recente e che credo se andata così un po' a studiare spiega poi anche certi fenomeni che stiamo vedendo oggi.
0: Infatti tu dici che è proprio un territorio, un'area viva prima di tutto, no? Che un po' si contrappone anche al senso che il deserto può portare con sé e che rivela proprio gli eccessi e le follie totali, perché appunto accanto a quello che la storia racconta con il suo portato e la sua forza, i campi di concentramento per i giapponesi, anche le riserve indiane, in realtà proprio vicino a quei luoghi adesso è dove troviamo tutta l'infrastruttura di Elon Musk per far decollare le sue Starship di SpaceX, no? Quindi c'è, è veramente come se la storia in qualche modo permanesse nell'antichità, nel suo portato, e allo stesso tempo però fosse in continua produzione anche di questi nuovi eccessi, sicuramente frutto anche di un capitalismo sfuggito di mano.
1: Io credo che quello è un po' il filo conduttore, no? Appunto si parlava di estrazione, di estrattivismo delle risorse, adesso, come dici, SpaceX, ma anche i data center vengono, no, posti in questi luoghi
0: che di tanta acqua,
1: in un certo,
0: hanno bisogno,
1: senso.
0: Che di tanta acqua hanno bisogno,
1: di tanta
0: tra
1: acqua
0: l'altro.
1: Hanno bisogno, un altro paradosso, no? Perché poi è stata irrigata intensivamente, anche qui il rapporto con le risorse è molto rapace, poco visionario, poco sostenibile. E questa è una caratteristica che interessa naturalmente gli Stati Uniti, che l'ha plasmata, ma interessa un po' tutti noi, perché, no, sicuramente l'Occidente, e in un momento in cui ci stiamo avvicinando ad alcuni limiti naturali. E quindi io volevo andare a dare un'occhiata, ecco, sia agli sviluppi che ci portano verso il futuro e gli antecedenti recenti del passato, per capire se possiamo imparare alcune cose, ecco.
0: Per noi europei sicuramente il mondo e l'area che tu racconti, proprio una dimensione che tu racconti, è probabilmente meno conosciuta, no? Veramente ci limitiamo a quello che le immagini cinematografiche ci ripropongono. Ma invece negli Stati Uniti, quindi uscendo dall'area dell'Arido America, salendo un po', c'è consapevolezza di quello che è, di quello che rappresenta l'Arido America, o si è veramente ignoranti, distratti e non se ne ha una visione complessa per quella che invece rappresenta?
1: Ecco, complessa probabilmente no, se ne ha coscienza, perché sono paesaggi tra l'altro poi spettacolari, veramente suggestivi, di una bellezza lancinante, vorrei dire. Però ecco, quello che rappresentano, quello che li ha plasmati più recentemente, le popolazioni, per esempio penso alle persone che lavorano in quei campi agricoli che sono, in cui è stato trasformato, grandi settori del deserto, messicani, certo, centoamericani, ma anche di più, indigeni, persone che non parlano neanche lo spagnolo, ecco. Persone che provengono dagli altipiani del Centro America, che parlano maya piuttosto che pure pecia. Ecco, questo è davvero nascosto ed è un grande rimosso del paese. E quindi E quindi ecco, c'è questo paradosso in cui sono paesaggi estremamente noti iconograficamente, ma anche ancora molto sconosciuti, ecco, e quindi sono posti dove si può ancora esplorare, ecco, questo paese.
0: E possiamo farlo anche noi leggendo Arido America per Eris Edizioni di Luca Celada, che ringrazio. Luca, buona giornata, buonanotte.
1: Grazie, grazie a te, grazie, buona giornata, buon lavoro.
0: E lasciamo a Los Angeles Luca Celada, giornalista del Manifesto, veramente è un libro da leggere, tra l'altro poi ricco anche di tante immagini, alcune vi saranno familiari, altre vi sorprenderanno, ma poi è un libro proprio che vi porta in una dimensione altra, che conosciamo pochissimo, oppure abbiamo un'idea di quei luoghi molto diversa da quella che poi invece rappresentano e costituiscono anche oggi un elemento della realtà complessa statunitense. Allora, noi qui ci salutiamo, pochi minuti e poi pronti? Andiamo ad Ankara.

0: 5. Questo è sempre il buongiorno in blu e l'abbiamo detto, anche noi ci avviciniamo ad Ankara per il vertice NATO che si apre oggi per concludersi domani, verrà aperto dalla consueta cena che darà modo ai presenti, quindi i rappresentanti di Stato, di Governo e le loro delegazioni, anche di avere quegli incontri a margine. Possiamo dare abbastanza per certo che non ci saranno incontri a margine, tantomeno selfie tra il presidente Trump e la nostra Premier Meloni, anche dopo il reiterato attacco via social, veramente con le caratteristiche da cyberbullismo di Trump. Poi questo vertice, al di là anche delle frizioni con Trump, per l'Italia, ma per la verità non solo per l'Italia, è già abbastanza complesso, perché si parla ovviamente di finanziamenti e di tener fede a impegni presi e impegni futuri. Buongiorno, bentornato al generale Paolo Capitini, lunga esperienza in missioni all'estero, analista, docente di storia militare, con Mirko Campochiari ha scritto per Parabellum Edizioni Le parole della guerra. Buongiorno generale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Allora, che attese abbiamo per questo vertice NATO? Sappiamo che Rutte ci tiene tantissimo e in realtà il vero obiettivo di Rutte, si dice un po' nei corridoi, non è tanto quello di ottenere congrui finanziamenti dei paesi all'Alleanza Atlantica, quindi ovviamente parliamo di spese per la difesa, ma è di tenere dentro l'Alleanza Atlantica il presidente degli Stati Uniti Trump. Che ne pensa?
1: Questo sì, io penso di sì, e penso che Rutte non abbia la statura, la dimensione, la potenza politica per potersi porre questo tipo di obiettivo, ecco, a fronte degli Stati Uniti. Ecco, no, a fronte degli Stati Uniti che non vogliono rimanere nell'alleanza, mi sembra una affermazione un po' azzardata. A fronte di una presidenza degli Stati Uniti che vede la NATO non come un asset positivo, ma come uno strumento della sua politica globale. È una questione di, noi continuiamo a vedere la NATO come uno strumento, un'alleanza politico-militare che ha sullo sfondo la sicurezza. La sicurezza, le tre missioni della NATO sono la deterrenza, sì, la difesa e la cooperazione in materia di sicurezza, queste sono le cose. E per 80 anni abbiamo pensato che la NATO facesse questo di mestiere, facesse, si fosse dedicata al settore della sicurezza, ma però non la vede proprio così. La NATO è uno degli strumenti che ho in mano per influenzare la politica e le decisioni di quella parte del mondo che afferisce agli Stati Uniti, tale quale ai dazi, tale quale alle varie trampate che fa. Lo vede in questo modo, non la vede separata. Dice, io per influenzare l'Europa c'ho anche la NATO, oltre ai dazi, oltre a una politica aggressiva, oltre a sovvenzionare o preferire movimenti anti-europeisti, è uno strumento. Noi non siamo abituati a questo, a capire che ci eravamo messi d'accordo per fare una cosa, ce ne proviamo a fare un'altra, ecco, questo è il discorso.
0: Quindi però potrei dire come provocazione a un Trump che ha questa impostazione, cioè vedere la NATO come uno strumento della proiezione di potenza degli Stati Uniti, potrei dire va bene, allora se la NATO però è un tuo strumento è normale che tu paghi di più di noi, perché noi paghiamo, investiamo per una questione di difesa, la NATO è nata, lo sappiamo, per la questione della Russia, e invece se tu hai proiezioni, ambizioni internazionali, proiezioni di potenza della tua sfera di competenza, beh, allora è giusto che tu paghi di più per usare questo strumento, certo, in questo modo. Ma glielo diranno, secondo me.
1: Ma non ci sarebbe neanche da dirglielo.
0: Lo so.
1: Una volta c'era un vecchio motto di un politico inglese degli anni 50 che diceva che la NATO è stata costruita per tenere i russi fuori, gli americani, sì, dentro e i tedeschi sotto. Ecco, quindi diciamo che queste cose qua, quella missione è un po' decaduta. Deve ricordarsi Trump che gli Stati Uniti hanno una visione, spesso imperiale è un termine magari un pochino grande, però una visione globale, interessi globali, una potenza globale, quindi delle spese globali. Noi personalmente, noi l'Italia, il Belgio, il Lussemburgo, la Danimarca, c'è l'idea di dire dobbiamo influenzare la politica del sud-est asiatico, non ci viene neanche pensato di, cioè,
0: no,
1: non viene i nostri interessi, vorremmo solamente che il sud-est asiatico non ci invadesse, questo sì, e allora facciamo un minimo di difesa per dire ognuno a casa sua. via così, paghiamo il giusto per questa, cioè, noi paghiamo la sorveglianza, paghiamo il cancello, paghiamo la sorveglianza, la vigilanza notturna, ma non abbiamo intenzione di allargarci col nostro vicino, non ne abbiamo necessità, nessuno dei paesi NATO ha questa velleità, a parte gli Stati Uniti, che invece hanno delle esigenze completamente diverse. Io comunque comincio a avere il sospetto che questa manovra NATO e dintorni siano collegate all'idea di cominciare a dare botte serie al sistema di vita europeo, che quello sì è veramente contrastante con quello americano. Se tu entri con le spese militari ad altissimo livello, sei costretto a restringere la parte del welfare, lo stile di vita europeo, che è quello che fa veramente la differenza con gli Stati Uniti, e potresti aprire la strada a tutto il modello di assistenza privata americana che cerca sfogo in tutto il mondo. Parlo delle assicurazioni, parlo del sistema bancario, parlo di tutto quello che fino ad oggi l'Europa ha tenuto più o meno fuori dal contesto europeo. È quello che secondo me è l'obiettivo.
0: Quindi sotto attacco il modello europeo.
1: Noi gli piacciamo.
0: Ad intuirlo.
1: Ma non gli piacciamo che abbiamo borse molto piccole, non gli piacciamo che abbiamo un sistema pubblico del nostro tipo, non gli piacciamo perché abbiamo un sistema di istruzione di un certo tipo, non gli piacciamo come campiamo. Cioè, siamo poco americani, ecco.
0: Beh, verrebbe da dire per fortuna, no? Il sogno americano è diventato altra cosa per noi, non c'è dubbio. Ma
1: io mi tengo stretta alla mia repubblica,
0: regno. Sì, sì, con tutto i limiti, i difetti che sicuramente ci sono, le cose da migliorare, però siamo in un'altra dimensione. A noi sicuramente piace, siamo affezionati a quest'altra dimensione, che è bene che ci teniamo stretti. Ma secondo lei, generale Capitini, arriverà il momento in cui, non dico Rutte perché già con due parole ce l'ha completamente squalificato, ma in uno di questi vertici NATO arriverà prima o poi una voce che dica a Trump esattamente quello che ci ha detto lei adesso, casomai infarcito anche di diplomazia, posto che Trump poi riesca a leggere e decifrare il linguaggio diplomatico, insomma, di tenere la schiena dritta e di dire chiaramente a Trump: guarda, resta nel tuo, facciamo il nostro, la NATO è questo, se ti va bene, bene, se no vedi tu, tanto se per primo agli Stati Uniti non conviene uscire dalla NATO, posto che non è una cosa così semplice, no, di smettere tutto l'articolato NATO mondo.
1: No, non è così semplice, non è neanche semplice quello che vogliamo, che sento dire da più parti: dai, facciamo il pilastro europeo, diventiamo autonomi dal punto di vista strategico militare, che è un libro dei sogni, ed è anche un libro dei sogni pericoloso, tutto sommato, perché non credo che gli Stati Uniti ci consentirebbero mai di diventare un soggetto planetario militarmente autonomo, per cui quello non credo che ce la faremo. Però noi cosa ci abbiamo dalla parte nostra? Che scommettiamo sul fatto che l'America in qualche modo rientri nei ranghi, perché dobbiamo tenere duro per due anni. Questo è quello che in fondo se lei vede le date di tutti questi programmi, entro il 2030, nel 2035, nel 2033, cioè poi ne parliamo, adesso firmiamo qui, adesso ne vediamo qua. Noi non ci ricordiamo che nei trattati NATO c'è scritto una righetta piccola, c'è scritto tutto quello che vogliamo, d'accordo? Compatibilmente con le priorità e esigenze di bilancio degli stati appartenenti.
0: Sì, noi europei abbiamo storie di trattati, compromessi, le sappiamo scrivere queste cose.
1: Per cui è vero, io te lo vorrei anche tanto comprare il cannone, ma guarda tu, c'ho l'inflazione all'11%, quest'anno no, vediamo il prossimo. Ecco, ci siamo un pochino organizzati da questo punto di vista. Ed è la frase che tutti i ministri della difesa e i capi di governo dicono anche oggi ad Ankara. Dice: noi, guarda, quello che possiamo fare, abbiamo aumentato le spese anche per l'Ucraina. Non abbiamo soldi e lo sappiamo che tu c'hai il coltello dalla parte del manico, perché alcuni assetti noi non ce li abbiamo,
0: e non ce li avremo
1: nei prossimi 20 anni. Niente satelliti, niente cyber, niente ricognizione profonda, niente trasporto strategico, sai, quegli aeroplanoni giganteschi che trasportano da un capo all'altro, non ce l'abbiamo. Niente navi da trasporto, niente flotte tipo le 7 flotte americane, noi non abbiamo quella capacità. Quindi quindi possiamo fare quello che possiamo fare. E non credo che questo vertice poi cambierà molto, se non aumentare il livello di frustrazione americano, con conseguenti altri meme, minacce e pernacchie che dobbiamo aspettarci. Però a questo punto il tempo viaggia comunque dalla nostra parte. La cosa drammatica è se questa politica venisse o fosse perseguita anche dal post-Trump, chiunque esso sia.
0: E qua c'è un elemento, perché noi sappiamo che in realtà non certo nei toni, negli scenari, nelle minacce trumpiane, però già da Obama, no, si cominciava a nutrire una certa, diciamo così, irritazione statunitense nei confronti degli alleati della NATO che non rispettavano i patti. Quindi sicuramente indietro non si torna. Credo che a questo punto qualsiasi presidente statunitense pretenderà dagli alleati NATO un maggior impegno da un punto di vista di investimenti in difesa. Certo, un conto è se tutto rientra nei canali dell'alleanza vera e quindi delle relazioni amicali da una parte all'altra dell'Atlantico. Altro discorso è se a un Trump segue, non dico neppure un Rubio, ma un profilo come Vance.
1: Per esempio, ecco, una cosa che non so se è stata sottolineata abbastanza, per esempio non è che l'America ci ha detto che bravi che avete il programma SAFE, finalmente spendete dei soldi per la difesa, sì, bravi con il programma SAFE, perché il programma SAFE c'ha una clausola molto carina, che dice va bene, noi facciamo cannoni, aerei e carri armati, a patto che siano costruiti, progettati, realizzati in Europa.
0: Eh sì, solo cos'è il 30% che poi diventa 15%, no? Può essere extra UE.
1: Quindi dici sì, belli sti soldi, però li tenete voi, e non è quello l'obiettivo. L'obiettivo non è questo, l'obiettivo è belli, compratevi il carro armato, made in USA. È questo qua. Non è che c'hanno, quindi ti fanno già capire che non è l'obiettivo è comprati un carro armato quel che sia, basta che ce l'hai.
0: Sì, sì,
1: questo
0: certo.
1: Sarebbe un disco. No, devi comprare il mio. È quello che poi ha sottolineato Rutte, mi pare al Financial Times di qualche giorno fa,
0: sì,
1: si è presentato dicendo guarda, con questi bei 300 miliardi sono, equivalgono a 196 mila, sbaglio forse, posti di lavoro negli Stati Uniti, il che ha sicuramente scatenato il plauso di, per esempio dei tedeschi, che si dice belli, perché negli stessi giorni 100 mila licenziati alla Volkswagen e tu mi dici di 196 mila posti negli Stati Uniti, ci hai fatto veramente felice. Ecco, è questo che non si riesce a bilanciare, non si riesce a bilanciare le esigenze dell'uno rispetto a quelle dell'altro. E se si agisce di prepotenza, la prepotenza tutto sommato non è che funziona a lungo nelle relazioni internazionali, perché poi presi uno per uno siamo piccolini, ma messi tutti insieme cominciamo ad essere una potenza, se non altro dal punto di vista proprio finanziario.
0: No, infatti.
1: Cioè, abbiamo più soldi.
0: Ma da questo punto di vista sì, poi possiamo dire abbiamo anche le risorse, anche se non sembra, guardando numerosi leader, capi di Stato e di Governo, abbiamo anche delle intelligenze europee che storicamente sono abbastanza solide e strutturate, anche se in questo momento
1: sono un po' defilate, non ce l'abbiamo.
0: Però sappiamo che da qualche parte ce l'abbiamo all'occorrenza.
1: Sì, possiamo anche li esportiamo anche. Al momento sono un po' in vacanza, ma va bene, è estate, è giusto che sia così. Però ce l'abbiamo, ecco, non dobbiamo importarle, no. A differenza degli Stati Uniti, noi esportiamo i nostri cervelli ai vari livelli, e questo non è poco.
0: No, infatti, assolutamente. Ma quanto è importante quindi che a questo punto questo percorso coatto, obbligato, che l'Europa e i paesi europei della NATO hanno inaugurato continui nei tempi, nelle modalità giuste, tutto quello che vogliamo, che non lasci indietro e non annulli il modello di società europea che noi vogliamo, cioè il fatto di essere il più autonomi e indipendenti possibili su tutti i fronti, sul fronte militare, sul fronte energetico, abbiamo visto, no, la dipendenza energetica dalla Russia, adesso la dipendenza energetica da alcune aree medio orientali, con tutte le implicazioni della chiusura di Hormuz, quindi veramente di essere più Europa, più sovranisti a livello pro-europeo.
1: È quella la vera sfida, stavo per dire la vera fregatura, scusi, termine estivo, però è che noi abbiamo un sistema di organizzazione europea che è stata costruita per un mondo che non c'è più. L'Unione Europea funzionava su questo bel mondo immobile con Stati Uniti e l'Unione Sovietica, e gestiamo lo spazio europeo per quelle cose che ci servono. Le istituzioni europee costruite per quel mondo oggi non sanno neanche come interloquirsi con il nuovo mondo. la vera sfida non è tanto il safe o queste cose, è trasformare l'Europa in qualcosa che abbia una valenza politica vera, che sia capace di dire questa è la linea strategica del continente, questa è la parte d'Europa che noi non privilegeremo e privilegiamo quest'altra, cioè scelte politiche vere, non i tappi delle bottiglie, tanto per tirare fuori una banalità. La vera sfida è oggi che non c'è più tempo, ma c'è la necessità di costruire un'Unione Europea che non ha niente a che vedere con l'Unione Europea che vediamo tutti i giorni, semplicemente perché è un'istituzione che non è più nei tempi quella che abbiamo, Commissione Europea, Parlamento Europeo, tutto quello che abbiamo in EO, non risponde alle esigenze. Adesso abbiamo l'esigenza di un'Europa politica vera e purtroppo ogni sistema si autopreserva, è difficile che qualcuno si suicidi diventando qualcos'altro.
0: Però
1: è anche vero che noi siamo il continente delle grandi rivoluzioni, dei grandi cambiamenti, abbiamo cambiato, abbiamo avuto la riforma e la controriforma, abbiamo avuto la caduta degli imperi, esatto, abbiamo avuto Napoleone, cioè la settima coalizione, il congresso di Vienna, cioè alla fine qualche cosa ci viene in mente, abbiamo, cioè, messi sotto la disperazione un po' di coraggio gli europei lo trovano,
0: sì, no,
1: trovano anche di sotto qualche cosa di intelligente.
0: No, infatti anche io sono convinta che le nostre radici europee, la nostra storia con tutto quello che poi implica, ci possono aiutare a germinare anche le soluzioni che casomai oggi non vediamo così
1: bisogna ritirare dentro la gente, però se mi permette, bisogna cominciare a fare un discorso a tirar gente, sì, tirare dentro la signora Cesira e dire guarda
0: la situazione è questa,
1: oltre alla tua provincia devi cominciare a pensare che, lo so che non lo capisci, ma ti importa anche dalla Finlandia, dice, ma dove? Tu compri un Atlante e vedi, però fa parte ti devi interessare anche della Finlandia, e la stessa cosa va detto alla signora del finlandese che deve vedere qualcosa della Spromonte, perché se non sa neanche dov'è.
0: No, ma infatti è questo, secondo me dobbiamo cominciare veramente, i nostri politici di qualsiasi colore e inclinazione devono cominciare a parlare alle persone di qualsiasi continente, di qualsiasi latitudine e spiegare veramente oggi la storia ci pone qua, noi ce la possiamo fare solo se ci muoviamo così e se siamo più Europa, quindi la cittadina finlandese che si occupi dell'Aspromonte e la cittadina di Lodi che si occupi del comune nella Lapponia, adesso la butto lì in questo momento. Però generale, voglio rubarle ancora qualche minuto per portarla su uno scenario specifico dove l'Europa, probabilmente anche stupendo gli europei stessi, oltre che le contropartite e le controparti, ha dimostrato di esserci, di essere anche coerente, cioè rispetto al sostegno all'Ucraina. Sicuramente potevamo fare di più, sicuramente potevamo farlo anche in tempistiche migliori, però il sostegno si dimostra solido, cosa che ha anche stupito, no, Putin e i russi, e che adesso i Putin e i russi vorrebbero in qualche modo scalfire. Tutto questo per arrivare alla domanda: secondo lei il fatto che da parte del Cremlino arrivino sempre più e sempre più spesso minacce nei confronti di paesi europei come i Baltici oppure come la Polonia recentemente, cosa dimostrano? C'è veramente la volontà della Russia di scalare la tensione, quindi di allargare la guerra, o sono minacce proprio perché si vuole in qualche modo descalare rispetto alla guerra?
1: È proprio questa la teoria che poi circola da circa 2, 3, 4 mesi nella stampa russa, nell'intelligenza russa. Perché non proviamo una strategia di scalare per descalare, cioè aumentiamo la tensione per arrivare alla pace? Perché si sono fatti un ragionamento molto semplice: se noi continuiamo a colpire la Russia, se continuiamo a colpire l'Ucraina, il ponte, la centrale elettrica, il quartiere di Kiev, ma non colpiamo le fabbriche che portano i droni, i pezzi di elettronica, i soldi, possiamo andare avanti 100 anni a fare questa guerra. Se vogliamo chiudere, noi dobbiamo tirar fuori gli europei dal sostegno all'Ucraina, oppure mettere di fronte all'idea che questo sostegno ha dei costi non solo finanziari ma fisici, di sicurezza, di gestione dell'opinione interna, perché queste cose qua dal loro punto di vista il discorso non fa una piega,
0: tutto sommato,
1: lo comincia a fare il ministro degli esteri Lavrov, comincia a fare Peskov, lo comincia a fare pure Putin, ecco, questo lascia un attimino preoccupazione. Non immagino che i russi tirino un missile Oreshnik al centro di Varsavia, questo no. Anche se c'è chi lo dice, anche se dalla parte noi dice noi dovremmo tirare un paio di missilotti, così capiscono di che è pasta. Però tra passare il missile e cominciare ad avere una serie di attentati o di compromissioni, tipo per avere la scala, una cosa tipo l'attacco al gasdotto Nord Stream 2, una fabbrica che salta, un problema di ferrovie, un problema che tu lo sai che sono stato io, ma non mi puoi accusare, non mi puoi accusare, sì, in pratica, sì, che è tipico della guerra ibrida. Che però cominci a avere dei problemi, cioè fabbriche che costruiscono pezzi di droni ci sono, sia anche in Italia.
0: Sì, sì, è vero, le componenti, assolutamente, assolutamente.
1: Che c'hanno un indirizzo, c'hanno degli operatori, ci stanno dicendo guardate che potremmo anche arrivare al punto in cui ti trovi dei guai fisici, ti si brucia la fabbrica, per dire, martedì pomeriggio. E poi devi parlarci tu con gli operai, però, che ti bruci la fabbrica, magari qualcuno si fa male, magari tutto il magari. Cioè, il succo è, volete continuare ad aiutare l'Ucraina? Bene, però pagatene fisicamente il prezzo, questo dicono loro. Vedremo. Perché è vero che i russi vogliono la pace, dicono loro.
0: Sì, alla loro condizione. Certo, vogliono la resa dell'Ucraina, no? Perché tutte le volte che si parla di pace, le condizioni poste dalla Russia sono sempre quelle di Istanbul 2022, quindi da lì non si sono mossi assolutamente.
1: Ma da Putin? Grazie del Donbass, grazie per casa.
0: Generale, guardi generale, non la sentiamo più, ci sono problemi di linea. Io non so se lei mi sta sentendo. Comunque,
1: io la sento benissimo.
0: Ah, adesso anch'io. Benissimo. Giusto il tempo però di salutarla perché mi tolgono la linea tra 30 secondi. Generale, io la ringrazio non solo per questa mattina, ma per averci accompagnato anche in questa lunga e intensa stagione. Questi sono i nostri ultimi giorni di messa in onda. Spero di ritrovarla a settembre, ottobre, quando riprenderemo la nuova stagione del Buongiorno in Blu. Grazie di cuore.
1: Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata al generale Paolo Capitini. Vi ricordo ancora Le parole della guerra, edito da Parabellum e scritto con Mirko Campochiari. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo. Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000. TV

0: di calcio ha travolto gli Stati Uniti 4-1 nonostante la presenza di Follarin Balogun. Trump ha confermato di aver chiamato il numero uno della FIFA Infantino per contestare l'espulsione del giocatore statunitense, ottenendone la riammissione. Alla telefonata è seguita dunque la revisione e anche sono seguite le polemiche. Infantino si è difeso dicendo: Trump mi ha telefonato ma gli organi giudiziari della federazione sono indipendenti. Ira della UEFA che afferma la FIFA ha oltrepassato una linea rossa, è stata minata la credibilità stessa dei mondiali. Ed è in questo clima che Trump arriva oggi ad Ankara per il vertice NATO, sul tavolo il finanziamento in difesa degli alleati e anche l'Ucraina. Alla vigilia del summit Mosca ha lanciato un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky, che in questi due giorni incontrerà Trump, ha esortato europei e americani ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Trump due giorni fa ha fatto sapere di aver parlato con Putin, sostenendo che lo zar vuole terminare la guerra. Intanto resta il gelo tra Meloni e Trump dopo l'ultimo attacco via social del presidente americano. Palazzo Chigi ha deciso di mantenere la linea di non replicare. Gli Stati Uniti hanno intanto espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico. I colloqui per raggiungere un accordo finale tra Teheran e Washington non riprenderanno se le minacce degli Stati Uniti continueranno, lo ha affermato questa mattina il ministro degli esteri iraniano Arashi, dopo che il presidente Trump ha avvertito che avrebbe portato a termine il lavoro se non si fosse raggiunto un accordo. La dichiarazione di Arashi è giunta poche ore dalle segnalazioni di nuovi attacchi a due navi mercantili nello stretto di Hormuz. Il 15 e 16 luglio si terrà a Roma un nuovo round di negoziati Israele-Libano a livello di ambasciatori. Intanto a Gaza Hamas ha sciolto il governo per la transizione, ruotando verso il Board of Peace. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è indagato come mandante dell'attentato contro Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Presunti esecutori materiali sono stati arrestati la scorsa settimana. Spagna ai quarti del mondiale grazie all'1-0 sul Portogallo e poi ai quarti, l'avete sentito, anche il Belgio dopo la vittoria sugli Stati Uniti. Tennis, sono tre gli italiani ai quarti di Wimbledon dopo Sinner che oggi affronterà il tedesco Struff, anche Cobolli e Paolini superando il quarto turno e volando tra i migliori otto dello slam londinese. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: continuiamo a mantenere lo sguardo su Ankara per il vertice NATO che si apre oggi e domani, stasera la cena e poi gli incontri tecnici. In realtà, come spesso avviene in questi casi, gli Sherpa hanno lavorato le delegazioni le settimane prima, quindi sappiamo che c'è una bozza di conclusione già pronta. Quello che si teme infatti non è tanto quello che ufficialmente è stato deciso, dovrà essere perfezionato, quello che si teme è che possa essere, diciamo così, dato spazio e margine a Trump di dichiarazioni che possono in qualche modo poi rappresentare delle incognite telluriche rispetto a questo vertice che ha chiari due obiettivi: da una parte la questione dei finanziamenti, quindi delle spese in difesa dei singoli paesi, degli alleati, e dall'altra la questione del dossier russo-ucraino. E qua sappiamo che Trump ci arriva fresco di due telefonate, una con Zelensky che incontrerà anche a margine di Ankara e l'altra con Putin, leader russo, che secondo quanto riferito da Trump sarebbe pronto e sarebbe desideroso, dopo oltre 4 anni di guerra, di una pace. Ora noi sappiamo che le condizioni poste dalla Russia in realtà non sono mai state all'insegno della mediazione, ma delle istanze massimaliste, quindi comunque vedremo se maturerà qualcosa in questi due giorni. Ma forse questo è un vertice NATO della svolta anche per altri motivi. Buongiorno e grazie per essere tornati ai nostri microfoni a Gabriella Natalizia, docente di relazioni internazionali alla Sapienza e coordinatore del centro studi geopolitica.info. Buondì.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Tra l'altro, come centro studi avete realizzato, proprio in vista del summit di Ankara, un paper che è stato pubblicato anche dall'Osservatorio di Politica Internazionale e spiegate proprio che da questo vertice forse ci si attende un salto di qualità da parte degli alleati.
1: Sì, il salto di qualità è quello che è stato simbolizzato dal concetto di partnership.
0: Ecco,
1: se l'ultimo decennio dei rapporti NATO dal 2014 in poi è stato sempre improntato all'insegna del concetto del burden sharing, ossia della condivisione del fardello della difesa, sì, dell'ordine internazionale post-guerra fredda tra gli alleati, ecco, quello che è stato chiesto dopo il suo raggiungimento lo scorso anno, tutti i paesi NATO hanno rispettato la famosa promessa del 2% del PIL da investire in difesa e hanno rilanciato su un 5% di PIL da investire in difesa entro il 2035. Ecco, oggi la media della spesa per la difesa nei paesi NATO del 2,3%, 10 anni fa era dell'1,4%. Ecco, gli Stati Uniti lo scorso anno all'AIA hanno incassato il raggiungimento del 2%, la promessa del 5%, e hanno naturalmente posto un altro obiettivo, quello del passaggio parziale delle responsabilità dagli Stati Uniti all'Europa per la sicurezza del continente, che va sotto il concetto appunto di burden shifting. Lo hanno fatto in una maniera...
0: quindi siamo appunto dal burden sharing al burden shifting, cioè il trasferimento di questo fardello, giustamente, di quest'onere, però poi appunto evidenziate anche che c'è un altro rischio, quello del burden shedding, ovvero dello scaricarselo proprio quest'onere, questo fardello.
1: Sì, questo è il rischio, forse la leva negoziale che ha utilizzato l'amministrazione Trump in questo anno. Ecco, non sappiamo quanto sia una scommessa, una sorta di ricatto e quanto ci sia effettivamente di vero. Di fatto l'amministrazione Trump, nel suo stile, che è stato chiamato più volte transazionale, o comunque appunto uno stile veramente poco diplomatico in alcuni casi, ha sempre aleggiato questo spettro: se non fate quello che diciamo, prima sul burden sharing, ora sul burden shifting, la possibilità è che noi ci ritiriamo

0: del tutto, perciò burden shedding. Ecco, va detta una cosa, gli Stati Uniti hanno ancora bisogno della NATO e la necessità della NATO è stata evidenziata nella guerra del Golfo. Ecco, anche la polemica che c'è stata con l'Italia sull'utilizzo delle basi è naturalmente strettamente collegata all'importanza che hanno i paesi NATO per gli Stati Uniti, quantomeno per proiettare la loro potenza sulla massa euroasiatica.
1: Infatti questo assolutamente, perché al di là degli interventi militari dei singoli paesi al fianco degli Stati Uniti, pensiamo a quell'infrastruttura che poi consente appunto agli Stati Uniti di mantenere la proiezione di potenza rappresentata dalle basi, no? Quindi è ovvio che ritirarsi dalla NATO vuol dire anche, e credo che ci vorrebbe un tempo non calcolabile, però vorrebbe dire anche la dismissione poi delle infrastrutture, delle diverse basi nei singoli paesi, no? Sia quelle proprio presenti come NATO, sia quelle presenti in ambito di relazioni bilaterali.
0: Sì, certamente ci vorrebbero anni per un'uscita vera e propria degli Stati Uniti dal continente, e poi potrebbe sempre esserci la possibilità che gli Stati Uniti stringano dei rapporti bilaterali con i singoli paesi per il mantenimento delle basi, ma all'interno della NATO diciamo che c'è un framework che garantisce e ufficializza la loro presenza sul continente europeo. Va detta una cosa, sempre a riprova dell'interesse degli Stati Uniti, che non può essere dichiarato in una fase in cui soprattutto questo presidente ha investito molto della sua immagine interna agli Stati Uniti, nell'idea che c'è il presidente che fa pagare i conti agli europei, sì, e non fa sconti agli europei. È il fatto che uno degli elementi di burden shifting più importanti che si è realizzato nel corso di quest'anno è stato il passaggio di consegne dei 3 Joint Force Command ai paesi europei, quello di Norfolk al Regno Unito, quello di Napoli all'Italia e quello di Brunsum a rotazione tra Germania e Polonia. Questi sono appunto comandi che operano a livello tattico. Per invece i comandi di componenti di teatro, che operano a livello strategico, perciò quella marittima, quella terrestre e quella aerea, invece gli Stati Uniti hanno confermato la loro leadership, così come hanno confermato la volontà di tenere il comandante supremo delle forze alleate in Europa, appunto nella figura di un americano. Ecco, perciò gli Stati Uniti sembrano voler delegare o scaricare il fardello agli europei in tema tattico, mentre invece continuano a voler mantenere la leadership strategica, proprio perché sanno che la NATO ha un valore strategico per la loro sicurezza e per la preservazione del loro primato internazionale.
1: Non c'è dubbio, è proprio questo, da cui poi deriva, se vogliamo, anche un altro discorso, cioè se per noi europei la NATO rappresenta quell'elemento di sicurezza rispetto alle sfide storiche, no? Quindi da una parte sicuramente la Russia e dall'altra parte evitare anche, quindi come fattore di deterrenza rispetto a essere obiettivi di possibili attacchi. Per quanto riguarda invece gli Stati Uniti, la NATO è proprio uno strumento, lo dicevamo prima, no? di proiezione della potenza. Quindi, ora io faccio veramente dei discorsi molto molto banali da bar quasi, mi sembra anche normale che gli Stati Uniti paghino di più rispetto all'utilizzo di questo strumento a confronto del nostro. Ora, probabilmente non possiamo porre al tavolo della NATO la questione in questi termini, però è un discorso di sostanza, no? Cioè gli Stati Uniti sono assolutamente consapevoli di questo.
0: Naturalmente, se rivendichi un primato internazionale, se rivendichi una leadership, è naturale. In tutte le alleanze della storia il leader è quello che alla fine paga il conto più salato delle alleanze, contrariamente a quanto si possa pensare. Probabilmente, anzi sicuramente, l'errore che hanno fatto gli europei negli anni 90, ma anche negli anni 2000, è pensare che gli Stati Uniti fossero a disposizione per continuare quanto avevano fatto durante la Guerra Fredda, anche in una fase storica in cui l'Europa non era più centrale come in passato. Cioè, il problema che scontiamo noi oggi europei fondamentalmente è non aver capito che non siamo più negli anni 50 o 60, il nostro continente non è più il continente che cresce di più da un punto di vista economico, di innovazione tecnologica, demografico. Quel continente è diventato l'area Indo-Pacifica, quella è la vera posta in gioco della competizione tra grandi potenze che prende forma oggi tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese, e invece durante la Guerra Fredda era l'Europa, quel continente che era appunto conteso da Stati Uniti e Unione Sovietica. Ecco, dobbiamo renderci conto che quel tempo è finito e siamo in un nuovo tempo in cui siamo più periferici, ma possiamo dare ancora un contributo che ha una valenza molto molto importante.
1: Quanto è importante che in questo momento, al di là della fase Trump, perché ovviamente c'è tutto tutta una retorica ed una modalità di espressione e comportamento di Trump che fanno parte e condizionano tantissimo, no, le relazioni, è inutile nasconderselo. Però fino a che punto l'Europa, gli alleati europei della NATO hanno capito che il vento è veramente cambiato, che anche con un nuovo presidente, casomai pure democratico, non si tornerà agli anni 50, agli anni 60, che quindi sul fronte della sicurezza e del sovranismo della propria sicurezza l'Europa deve maturare, deve crescere?
0: Ma io credo che da questo punto di vista ormai l'elite europea, perciò tutta la classe di governo, questo lo ha ormai maturato. Il problema è spiegarlo alle opinioni pubbliche. E l'opinione pubblica è ancora molto refrattaria a capire l'importanza degli investimenti per la difesa, come gli investimenti per la difesa siano sostanzialmente un presupposto per gli investimenti nel welfare, come gli investimenti della difesa possono anche innescare un circuito virtuoso di lavoro, impiego, produzione di reddito. Ecco, questo è ancora molto scivoloso, e anche per questo probabilmente che l'Italia in questo anno ha avuto maggiori difficoltà rispetto agli altri anni a aumentare realmente la sua spesa per la difesa, ad aderire al fondo SAFE, perché andiamo verso un anno elettorale, vanno verso un anno elettorale anche la Spagna, la Polonia, la Francia, questo sarà un problema comune per tutti, ma la differenza tra un uomo di Stato e un politico è proprio la capacità di fare il leader e non di fare il follower, cioè spiegare all'opinione pubblica europea del proprio paese l'importanza che ha in questa fase appunto l'investimento in questo settore. Perché? Perché la sicurezza europea è messa a repentaglio da est, da sud, e dal fatto che gli Stati Uniti con le loro ragioni vogliono disinvestire dall'Europa e concentrare la loro attenzione altrove.
1: Sì, sicuramente questo è un momento storico in cui c'è bisogno di leader che abbiano la statura degli statisti, la capacità di visione, di spiegare la situazione, offrire una visione, no, del paese e anche dell'Europa, ce n'è un gran bisogno. Gabriele Natalizia, cosa ne pensi di Rutte? Mi riferisco alle accuse di piaggeria, l'ultimo anche quel passaggio ambiguo, non si capisce se è stata una gaffe oppure se si è reso un po' strumento di Trump nell'attaccare Meloni, ma di un Rutte che al di là delle sue dichiarazioni di massima apertura, qualcuno dice zerbinaggio nei confronti di Trump, in realtà nei corridoi a chi gli chiede appunto ragione del suo comportamento, lui risponde in modo molto fermo di legare il suo mandato a un obiettivo: tenere Trump, gli Stati Uniti di Trump, dentro la NATO, perché avverte come reale, possibile e concreto il fatto che gli Stati Uniti possano uscire.
0: Ma sicuramente il vertice di Ankara, così come lo scorso anno il vertice dell'AIA, sono dei vertici in sopravvivenza. Questo è il grande obiettivo, e vengono evidenziati anche dal fatto che i comunicati finali, quello dell'AIA già l'abbiamo letto lo scorso anno, ma si prevede anche per quello di Ankara, sono stati e probabilmente saranno molto brevi. Ecco, questo proprio a identificare il fatto che il vero obiettivo è che l'alleanza continui ad esistere, che gli Stati Uniti non facciano strappi. Sicuramente Rutte può essere stato inopportuno, non sappiamo se per ciò volontà sull'uscita dell'Italia, oppure qualcuno dice anche che invece voleva dare un gancio all'Italia per rilanciarsi.
1: Sì, infatti,
0: nel rapporto con gli Stati Uniti
1: sia stata una gaffa, ma in realtà, come dire, no? L'intenzione era positiva.
0: Esattamente, sicuramente va detto che il segretario generale della NATO dell'ultimo trentennio a cui è spettato il compito più arduo, appunto quello di dover gestire un presidente come Trump al secondo mandato, e soprattutto appunto le sue pulsioni verso una richiesta di scaricare quasi il fardello del tutto sugli europei, minacciando, appunto paventando la possibilità di uscita degli Stati Uniti dalla NATO. Nessun segretario generale si era confrontato con un obiettivo del genere.
1: No, questo è assolutamente vero. Dunque, si è capito bene, Gabriele Natalizia, questo vertice andrà bene, sarà positivo, sarà, ora forse la parola successo è veramente eccessiva, ma se durerà poco, nel senso se sarà molto molto tecnico e verranno lasciati pochi spazi di azione e di parola a Trump, quindi facciamo proprio quello che bisogna fare, scaletta veloce, molto sintetica, quasi tecnica e via.
0: credo che questa sia la speranza di tutti, perché ci sono fondamentalmente due variabili che potrebbero guastare il lavoro che, come lei diceva, hanno già fatto gli scelta in queste settimane. È inutile pensare che la discussione ci sarà davvero in questi due giorni. La discussione è stata nelle scorse settimane, i capi di Stato vanno a mettere delle firme, delle sigle, a metterci la faccia su quello che è stato scelto, deciso tra gli Stati. Ci sono però due incognite. Da un lato Trump, naturalmente ci sono state già dimostrazioni proprio del fatto che il presidente in alcuni momenti è ingestibile. Dall'altro c'è sempre l'incognita Iran, cosa potrebbe accadere a Hormuz. Tanto è che uno dei temi che sono probabilmente ancora in discussione è se nel comunicato finale ci sarà una menzione anche dell'Iran. Gli Stati Uniti stanno spingendo molto affinché ci sia una dichiarazione congiunta degli alleati sul fatto che l'Iran non dovrà mai avere il nucleare e sul fatto che Hormuz dovrà sempre garantire la libertà di navigazione. Ecco, questo forse è l'unico elemento ancora in via di definizione.
1: Guarda, tra l'altro c'è stata questa mattina proprio una dichiarazione da parte del ministro degli esteri Arashi nei confronti degli Stati Uniti, dicendo, e quindi secondo me è proprio un messaggio che arriva direttamente ad Ankara, dicendo che per un accordo finale gli Stati Uniti devono smettere di minacciare, avere dichiarazioni belligeranti nei confronti dell'Iran, no? Visto che non è successo niente di particolarmente nuovo in queste ore, anche perché tutto è un po' sospeso per le celebrazioni dei funerali di Ali Khamenei, ecco, leggiamo questo come non tanto il solo una dichiarazione, minaccia, avvertimento nei confronti degli Stati Uniti, ma proprio anche del vertice NATO che si apre tra poche ore. Quindi è evidente, come dire, attenzione a quello che poi decidete, a quello che poi ufficialmente dichiarate nero su bianco.
0: Sì, sì, l'Iran è l'altra appunto incognita che grava sul vertice, e il fatto che sia un'incognita che preoccupa molti è segnato anche dal fatto che saranno presenti i leader di Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, che insomma qualche problema gli Stati Uniti gli hanno creato, ma sanno anche che senza le tecnologie e il sostegno sia degli Stati Uniti che dei paesi NATO, anche dell'Ucraina per la produzione dei droni, la loro sicurezza continuerà a essere messa a repentaglio. Perciò appunto inghiottono il rospo, soprattutto appunto nei confronti degli Stati Uniti, e vanno ad Ankara perché sarà importante la loro presenza per segnalare appunto l'insicurezza che grava oggi sui loro paesi e la necessità anche del sostegno non solo da parte degli Stati Uniti ma anche da parte dei paesi europei per la loro difesa.
1: Grazie sempre, Gabriele Natalizia, buona giornata.
0: Grazie,
1: professore.
0: A voi.
1: Gabriele Natalizia, docente di relazioni internazionali alla Sapienza e coordinatore del centro studi geopolitica.info. Potete proprio recuperare anche questo interessante paper in previsione del vertice di Ankara. E adesso restiamo a puntare l'attenzione sul Medio Oriente. Ieri è arrivata la notizia che ci sarà un nuovo round dei negoziati Israele-Libano la prossima settimana proprio a Roma. È un vertice a livello di ambasciatori. E intanto ieri è arrivata anche un'altra notizia che Hamas ha annunciato lo scioglimento nella striscia di Gaza dell'organismo di autogoverno. E intanto quindi non solo tanto sta succedendo nel Medio Oriente a livello di striscia di Gaza, a livello di questione israelo-libanese, il rapporto ovviamente al dossier Stati Uniti-Iran, ma molto sta succedendo anche all'interno dello stesso Israele. Ieri è successo un fatto che non si era mai verificato, ovvero il governo israeliano, il governo Netanyahu, ha per la prima volta dichiarato in modo esplicito di non voler ottemperare a una sentenza dell'Alta Corte di Giustizia, una sentenza che riguardava il settore dell'emittenza commerciale nel paese. Ora, al di là della sostanza della questione, quello che conta è proprio, come dire, la valenza, no, di questo gesto in un momento in cui Israele si sta avvicinando a gran passi alle elezioni anticipate. Buongiorno alla giornalista Sharon Nizza, che raggiungiamo a Tel Aviv e che per Gedi ha scritto 7 ottobre il giorno più lungo. Ciao Sharon, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Molto sta succedendo in queste ore, anche se noi siamo distratti tra Trump, Hormuz ed Ankara. Questa decisione di Hamas era attesa ieri? Cioè, ha sorpreso oppure si stava andando in questa direzione?
2: No, non ha sorpreso, cioè voglio dire, per le persone attente che seguono, nel senso c'era stata anche un'anticipazione di questa di questo gesto e io personalmente avrei detto che prima o poi qualcosa anche sul fronte Gaza si stava mobilitando e qui vediamo, ma questo gesto di ieri in realtà è molto simbolico, però è interessante il contesto in cui si inquadra, nel senso che quello che è successo è che appunto c'è questa conferenza stampa, è stato un gesto un po' diciamo mediatico da parte di Hamas, di voler, c'è stata la conferenza stampa, di annunciare le dimissioni del comitato di emergenza del governo di Hamas, poi in realtà de facto si è dimesso solo il capo di questo consiglio, Mohammed Al-Farr, hanno già rimpiazzato con un altro che è ad interim, però dicendo che in sostanza per la prima volta diciamo dicendo che l'obiettivo è quello di fare una transizione che poi porti l'amministrazione di Gaza nelle mani del Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, che è il governo dei tecnocrati previsto dal piano di Trump e dal Board of Peace, ricordiamoci questi elementi che erano emersi quando era stato siglato il cessate fuoco nell'ottobre 2025, no? Il piano dei 20 punti di Trump, in cui praticamente siamo sempre ancora al secondo punto, che deve ancora essere portato avanti, ossia in questo accordo che era stato siglato dalle parti c'era Hamas aveva accettato il disarmo, però de facto appunto non si è arrivati a questa fase e dopodiché il comitato e il Board of Peace, Mladenov è il diplomatico bulgaro che è il responsabile del Board of Peace per la questione Gaza, hanno poi commentato subito e dai loro commenti stessi si capiva, ecco insomma, era una reazione un po' fredda in cui si parlava di un praticamente una discrepanza tra il dire e il fare, dicevo ok, va bene, è un gesto, però il punto è sempre il problema della questione del disarmo. Infatti, cioè ci deve essere un'unica autorità a Gaza che avrà il monopolio, l'uso della forza, il monopolio della forza deve essere solamente il comitato in questione che è guidato da Ali Shat, che però appunto ancora non è mai entrato a Gaza, però non è detto invece che anche a livello così di diplomazia internazionale qualcosa non si stia muovendo adesso in questo senso per far ritornare la questione di Gaza e veramente il futuro di Gaza in cima all'ordine delle questioni, ecco, perché di certo non è assolutamente prioritaria. Quindi vedremo, e non è neanche escluso che non sia uno degli argomenti che sarà sull'agenda di un incontro tra Trump e Netanyahu che dovrà di cui si è parlato che avverrà, ma in realtà non è stato ancora annunciata la data, si dice che forse la settimana prossima, ma non si sa ancora appunto quando.
1: Sì, resta da capire se sarà prima o dopo l'incontro degli ambasciatori a Roma sul dossier Israele-Libano, no? Cioè chi insomma, esatto. Ci si sta muovendo su questa indicazione. Senti, invece intanto quello che sta succedendo all'interno di Israele, un Israele che sempre più si avvicina alle elezioni anticipate non di tanto, di qualche mese, lo diciamo, con ieri mi confermi che è la prima volta che un governo israeliano di fronte a una sentenza dell'Alta Corte dice no, non la seguiamo? Cioè al di là della questione proprio in sede dell'ente regolatore, dell'emittenza radiotelevisiva, però proprio il dire la Corte ha detto questo e vabbè chi se ne importa, ora non sono state queste le parole ovviamente.
2: Sì, allora infatti proprio questo, cioè non sono state queste le parole, esatto, cioè se mi chiedi se questa là non sono state queste le parole, nel senso che è stato un po' più, è indiretta la questione, certo. Il fatto che poi i giornali hanno titolato così, il governo domenica ha approvato la risoluzione, peraltro in assenza di Netanyahu, in cui in sostanza diceva che avrebbe ignorato le decisioni dell'ente regolatore appunto per le TV commerciali, in quanto a differenza di quanto la Corte Suprema invece aveva imposto, ecco questa la differenza, in quanto non rispetta, al momento c'è una discussione, nel senso che il governo vuole nominare fare delle nomine, ok, come se fosse una commissione di vigilanza, diciamo, non però per la TV appunto commerciale, Il governo vuole fare le nomine sono state bloccate da degli appelli dalla Corte Suprema che sta discutendo quindi di queste nomine. Nel frattempo non c'è il minimo richiesto nel consiglio di questo ente per prendere delle decisioni, il minimo richiesto per legge, ma la Corte aveva detto il mese scorso che comunque nel frattempo l'ente poteva prendere delle decisioni, che il governo doveva attemperare a queste decisioni. Il governo ha detto no, noi non rispettiamo delle decisioni di un ente che non rispetta la legge perché non ha il minimo, ok? Quindi sì, è chiaramente un cavillo, no? Però in questo senso era una polemica molto forte contro alla Corte Suprema, per dire neanche la Corte Suprema può imporci di seguire le regole di un organismo che non rispetta lui stesso lo standard della legge, stabilito dalla legge. Quindi qui è veramente un è indicativo della frattura molto forte che c'è in Israele, va avanti da molti anni rispetto alla questione dell'equilibrio tra potere giudiziario e potere esecutivo, che esige una riforma che, voglio dire, al di là del fatto che di questo governo, che quando è entrato all'inizio del 2023, a fine del 2022 è entrato a governare, subito ha lanciato questa proposta di riforma giudiziaria molto aggressiva, no? Ricordiamoci, l'anno prima del 7 ottobre il paese era dilaniato da manifestazioni contrarie a questa riforma giudiziaria, che poi in realtà non è mai stata avanzata, appunto. Ma in realtà la questione di fare una riforma giudiziaria in Israele è un qualcosa che c'è nel consenso da 30 anni, un po' diciamo simile anche all'Italia, no? Dove si parla sempre di una necessità di una riforma, poi non si riescono a portare avanti bene. È una questione molto molto spinosa, che probabilmente invece sarà all'ordine del giorno del prossimo governo, e bisogna capire appunto se il prossimo governo sarà un governo invece di unità nazionale, che voglio dire che non è divisivo, e allora si potrà portare queste riforme che invece hanno un consenso anche nel centrodestra. Ma adesso la spaccatura, la dicotomia di questo paese è talmente forte che non è possibile praticamente mettersi d'accordo quasi su nulla, e poi siamo in campagna elettorale. Specifico solo che alla fine le elezioni sono nella loro data naturale, quasi sicura. Stiamo aspettando la data, abbiamo per molti mesi che non si capiva se alla fine,
1: perché sarebbe stata anticipata, ma veramente di poco, no? Di un paio di mesi.
2: Alla fine sono il 20, dovevano essere il 27 ottobre, al momento saranno il 27 ottobre, se non forse il 20 ottobre. Questa alla fine è la differenza.
1: Interessante. E senti, cosa potrebbe fare la differenza da qui al giorno delle urne? Mi riferisco a livello non solo di accordi o meno internazionali, quindi veramente un accordo in qualche modo cristallizzato con l'Iran, dove necessariamente qualcosa prendi, qualcosa rinunci, oppure la questione anche sul fronte libanese, sul fronte Gaza, cioè degli scenari, dei dossier caldi a livello internazionale di cui stiamo parlando, cosa potrebbe pesare di più?
2: Oggettivamente in questo momento la spaccatura dai sondaggi è incredibile, perché praticamente replica la spaccatura attuale, cioè non si esce dallo stallo. Mi chiedo sempre cosa che può rimescolare le carte in caso. È difficile, forse secondo me non ci sarà qualche grande cambiamento a livello nello scacchiere geopolitico. L'unico scenario è il Libano. Adesso appunto vediamo che ormai i colloqui, oltre ad aver firmato già un memorandum importante la settimana scorsa, continuano i colloqui, quindi c'è questa volontà di portare avanti queste trattative, ed è importante capire il framework, perché le trattative tra il governo libanese e il governo israeliano, che sono storiche di per sé, stanno andando avanti mentre ancora c'è il grande dossier Iran-America, no? Quindi questo è un sottocapitolo, no? Condizionato tantissimo dall'influenza iraniana, no? Perché tutto il concetto è che Hezbollah è una milizia che è fedele all'Iran più praticamente che al governo libanese. Quindi il governo libanese ha detto: noi facciamo un'alleanza con il governo israeliano, e questo è quello di cui sta trattando, per marginalizzare Hezbollah. Questo avviene mentre le truppe israeliane invadono ancora il sud del Libano. Cioè, questo quindi è molto significativo, il fatto che queste tra l'altro molto interessante che i colloqui che sono sempre svolti a Washington sono stati spostati a Roma, il che evidentemente significa che dietro le quinte, siccome sappiamo che entro la fine dell'anno UNIFIL finirà la sua missione, ma l'Italia e anche la Francia hanno più volte detto che invece loro vogliono continuare a essere impegnati nello scenario libanese, è possibile che effettivamente vedremo una continuazione del coinvolgimento anche italiano probabilmente nel Libano anche dopo la missione UNIFIL. Quindi forse uno scenario, io non so cosa potrebbe voler dire, però una stretta di mano tra Netanyahu e Joseph Aoun la vedo molto difficile, perché per Aoun, per i libanesi è veramente una sfida a del rischio di vita. Ricordiamoci che anche almeno due presidenti sono stati, un primo ministro e un presidente sono stati uccisi in Libano, anche nel 2005 Rafik Hariri, quindi non credo che potrà andare oltre, però non lo so, forse Trump, che è anche volenteroso di avere una piccola immagine della vittoria per se stesso, spingerà molto in questo senso.
1: Questo è molto probabile, sicuramente
2: l'importanza delle foto la sappiamo.
1: Esatto.
2: E poi invece segnalo una cosa invece piuttosto veloce, molto preoccupante, che riguarda il vertice NATO, perché Trump potrebbe vendere, riaprire diciamo il deal per la vendita degli F-35 alla Turchia. E questo è qualcosa che gli israeliani sono estremamente preoccupati, quindi di nuovo un elemento diciamo molto negativo che si abbatte sulla politica interna israeliana.
1: C'è stato proprio un altolà reiterato da Netanyahu anche nelle scorse ore, quindi questo hai fatto benissimo a sottolinearlo. Grazie sempre Sharon Nizza, buona giornata.
2: Lasciamo
1: a Tel Aviv, vi ricordo Sharon Nizza, giornalista, scritto per Giovedì 7 ottobre, il giorno più lungo. E adesso, a proposito, abbiamo parlato delle elezioni israeliane, ma parliamo di elezioni francesi. Perché? Perché in pratica oggi inizia veramente, verrà inaugurata e vedremo in quale direzione, la campagna elettorale francese 2027. Perché diciamo questo? Perché oggi siamo in attesa di una sentenza, di una decisione della Corte d'Appello di Parigi rispetto alla possibilità per Marine Le Pen di candidarsi oppure no. E questo è già un elemento importante, anche perché abbiamo detto, vabbè, se non sarà Le Pen sarà Bardella. In realtà però si sta sempre più come dire, strutturando uno scontro, una frizione, una dialettica interna tra Le Pen e Bardella, e tra chi sostiene gli uni e chi sostiene gli altri. Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni a Francesco Maselli, corrispondente per l'Opinion, in libreria con La Rivoluzione Dopodomani, edito da Nero Edizioni, e tra l'altro con la ripresa delle campagne elettorale francese riprende anche la sua storica newsletter Marat. Buongiorno Francesco, bentornato.
3: Buongiorno a voi, grazie mille.
1: Allora, ci spieghi cosa c'è in ballo oggi e quali sono anche gli scenari, una decisione in un senso o nell'altro, che potrebbero aprirsi?
3: Ma oggi inizia la campagna elettorale francese, diciamo, perché finora, per quanto manchi un anno, poco meno di un anno, è stato tutto abbastanza sospeso, perché non si sa il nome del candidato favorito o della candidata favorita, perché il Rassemblement National, a prescindere poi da chi sarà il candidato, è ampiamente sopra il 30% nei sondaggi al primo turno, ed è il favorito nel secondo turno con chiunque, con tutti gli altri possibili sfidanti. Il tema è che però appunto siamo sospesi, nel senso che Marine Le Pen è stata condannata nel 2025 a 5 anni di ineleggibilità, a 100.000 euro di multa e a 3 anni di carcere, diciamo, che non deve scontare perché non, perché è incensurata, insomma tutta una serie di cose, ma insomma ha avuto una condanna molto pesante. Ricapitoliamo per cosa: lei avrebbe fatto lavorare come assistenti parlamentari in Francia delle persone assunte quando era parlamentare europeo, quindi pagate da Bruxelles, che è una cosa che diciamo in Francia hanno fatto un po' tutti, però il Rassemblement National l'ha fatto proprio in modo sistematico. E quindi è stata condannata non solo lei, sono state condannate 20 persone per questo, per questo affair. E oggi diciamo, lei ha fatto appello contro questa decisione, e in particolare appello contro i 5 anni di ineleggibilità, perché se per 5 anni è ineleggibile non può candidarsi l'anno prossimo.
1: Si va al 2030.
3: Quindi lo scenario, lei spera che, la, diciamo, che ci sia o una soluzione, che è molto improbabile, oppure che questa pena di ineleggibilità venga ridotta sotto i 2 anni. Perché sotto i 2 anni la pena parte dal 31 marzo 2025, finirebbe 31 marzo 2027, si vota il 18 aprile dell'anno prossimo e quindi lei rientrerebbe. Questo diciamo, è lo scenario.
1: Esatto, proprio per, diciamo così, per uno strapuntino di giorni, no? Rientrerebbe.
3: E quindi però potrebbe essere candidata, cioè diciamo un po' il discrimine è questo, cioè noi sappiamo oggi se Marine Le Pen potrà essere candidata oppure no. Perché poi lei ha già detto che anche se venisse sospesa la pena di ineleggibilità, ma le imponessero il braccialetto elettronico, che è una delle possibilità, che loro dicono sì, benissimo, noi non ti rendiamo ineleggibile, però visto che devi scontare la pena ai domiciliari, ogni volta che devi uscire devi chiedere al magistrato di sorveglianza, ed ha detto in questo caso io non riuscirei a fare campagna elettorale e quindi, perché non me la sento di chiedere ogni volta se devo andare a fare un comizio o un incontro pubblico di scrivere al magistrato per avere il permesso, sarebbe impossibile, quindi non sarei candidata. Quindi diciamo l'unica possibilità oltre all'assoluzione piena è che questa sanzione accessoria dell'ineleggibilità venga molto abbassata e quindi le consenta di essere candidato, altrimenti diciamo lei sarebbe un po' dietro le quinte e il candidato sarebbe Jordan Bardella, che è il presidente del partito,
1: che si sta preparando e forse sta anche in corso, chi lo sa, sperando che la corte decida in un senso oppure no. Quello che è certo è che Bardella è pronto, prontissimo, ed è altrettanto certo che non mancano però frizioni con la parte, definiamola così, più fedele alle Pen.
3: Sì, lui è pronto perché comunque ormai è quasi 2 anni che questo processo, cioè diciamo il risultato di questo processo è arrivato, e quindi lui ha molto lavorato per cercare di costruirsi un suo profilo autonomo, anche per cercare in qualche modo di strutturare una proposta politica che è un po' diversa da quella di Marine Le Pen, perché lui si rivendica di essere una persona di destra, per esempio, cosa che Marine Le Pen non ha mai fatto, anzi lei e quelli a lei vicine criticano per esempio quelli che sono la loro destra, cioè loro parlano espressamente dei partiti di estrema destra, gli altri, quindi diciamo perché loro non si considerano nello spettro normale, no, destra contro sinistra, ma loro dicono noi siamo trasversali e anzi hanno poi dentro il loro programma, soprattutto nell'economia, delle cose più di sinistra che di centrodestra. Mi diceva un dirigente del Rassemblement Nazionale, un po' scherzando, un po' no, che Marine Le Pen è una criptogoscista
1: però
3: in qualche modo. Beh, quindi c'è un po' questa cosa. Bardella è completamente su delle posizioni diverse, lo dice apertamente, peraltro durante quest'anno ha incontrato più volte gli imprenditori, ha cercato di costruirsi una sua piattaforma, si dice che ci siano delle forti tensioni, è possibile che ci siano, però va anche detto che poi i due sono d'accordo sulla cosa che conta di più per un elettorato Rassemblement National, cioè sicurezza e immigrazione. Su questo la linea non cambia. Quindi comunque è vero che ci sono le differenze, ma poi alla fine un po' secondo me vanno ridimensionate. Non è che abbiamo un candidato completamente diverso a livello di programma, ce lo abbiamo nel caso a livello di personalità, molto più giovane, non si è mai candidato, è molto bravo a stare nei binari, però la campagna elettorale presidenziale è una campagna molto particolare che è piena di imprevisti, quindi su questo l'esperienza conta molto e si dice appunto che Marine Le Pen è un animale da campagna presidenziale e lui chi lo sa, quindi avrebbe poi una serie di punti deboli proprio dal punto di vista dell'incarnazione della candidatura, sarebbero due mondi completamente diversi, al di là del programma, diciamo così, è proprio una questione personale, è l'unica elezione nel mondo occidentale in cui tu voti direttamente il candidato, nemmeno negli Stati Uniti è così, perché sappiamo che sono i grandi elettori alla fine.
1: Questa è la vera elezione diretta del presidente, del presidente. Ma infatti si sta discutendo molto se dico Macron, però è ovvio, Macron non si potrà ricandidare, ma insomma se gli oppositori e l'attuale presidenza uscente devono temere di più Le Pen oppure Bardella, perché è vero che Le Pen ha dal canto suo il curriculum, nel senso l'esperienza, ed è vero che in campagna elettorale riesce a dare il meglio di sé, però in molti dicono che è più da temere una figura come quella di Bardella, perché unisce i principi del Rassemblement National, però allo stesso tempo in una figura, come dire, più istituzionale, più facile da spendere domani anche rispetto agli incontri e ai vertici internazionali.
3: Beh sì, per esempio la grande differenza che ha Bardella con Le Pen è il rapporto con la Germania. Bardella ha dato una lunghissima intervista alla FAS un paio di mesi fa il giornale Francoforte, uh-huh. Dove diciamo ha parlato della coppia franco-tedesca, insomma del rapporto con la Germania, dicendo che lui ha intenzione di lavorare in modo naturale e normale con Berlino, cosa che Marine Le Pen non ha mai fatto, anzi lei è sempre stata fortemente antitedesca. Questo è per esempio una differenza anche dal punto di vista degli scenari un po' internazionali. D'altro canto, però, come dicevamo prima, una candidatura Bardella è una candidatura che ha moltissime incognite. Gli avversari, sì, certo, almeno finora, più o meno ufficialmente, ufficiosamente, quello che si legge un po', quello che si capta, è che comunque sono molto più preoccupati da Marine Le Pen, perché Marine Le Pen avrebbe anche dalla sua parte, dovesse riuscire a essere candidata, l'idea della fenice. Cioè che è comunque per lei sarebbe uno straordinario inizio di campagna elettorale essere assolta o comunque riuscire a essere candidata. Avrebbe una narrazione potentissima che gli altri candidati non hanno, oltre al fatto che avrebbe la narrazione che ormai è la quarta candidatura, sarebbe l'ultima e sarebbe in qualche modo la fine della lunga marcia verso il potere. D'altro canto il suo grande rivale non si può ricandidare, quindi sarebbe anche una rivincita postuma in qualche modo. Macron viene eletto nel 2017 e dice: io farò in modo che le motivazioni sottostanti all'esistenza di Rassemblement National tra 10 anni non esisteranno più. E beh, passare da questo a fare un passaggio dei poteri con Marine Le Pen sarebbe, no, una cosa simbolicamente molto forte e sarebbe sicuramente un argomento da utilizzare in campagna elettorale. Quindi non sottovaluterei la capacità e la forza di una candidatura di Marine Le Pen rispetto a quella di Bardella, che appunto ha molte incognite. Poi lui nei sondaggi è sopra Marine Le Pen, per paradosso,
1: sì,
3: però
1: infatti
3: non è ancora il vero candidato. C'è un po' questo tema qui, cioè finora noi abbiamo pesato Bardella un po' in teoria, non è un candidato. E poi quando tu diventi effettivamente candidato le cose cambiano un po', anche perché gli avversari cominciano a fare la tara, ad attaccarti, a trovare cose, a capire dove ti possono mettere in difficoltà. Insomma, siamo ancora lontani, è ancora un po' una candidatura teorica, e poi sappiamo che quando si entra in campagna elettorale le cose sono diverse.
1: Assolutamente, questo sempre da ricordarcelo a qualsiasi latitudine. Ma per quanto riguarda, non so come definire, la tradizione della giurisprudenza francese, la decisione di oggi avrà per forza, no, per tutto quello che ci hai detto finora, delle ricadute e delle implicazioni politiche di vastissima portata. Secondo te è logico attendersi una sorta di scelta prudenziale di non intervento rispetto alla corsa elettorale e che quindi quantomeno verrà, come dire, sospesa o ridotta l'incandidabilità di Le Pen, o dobbiamo invece attenderci una sentenza che sia completamente avulsa e indipendente dalle implicazioni politiche?
3: Allora, questo già c'era nel primo grado e non hanno preso in considerazione questa questione, nella misura in cui il ragionamento dei giudici è e il comportamento è stato molto grave. È molto incurante anche della probità che bisogna avere quando si viene eletti gli uffici pubblici, e il fatto che questa cosa sia stata completamente anche non accettata dagli imputati, che fanno finta di non avere fatto niente, è indice del fatto che non sono che bisogna condannarli, perché bisogna mettere un punto su questi comportamenti. Quindi in realtà finora i giudici non l'hanno presa in considerazione questo impatto. Certo che la decisione di oggi è chiaramente molto diversa. Quello che sappiamo però è che le giudici sono tre della Corte d'Appello, uh-huh. In realtà hanno già deciso, nel senso che loro si sono viste a inizio anno, funziona così, loro si sono viste, hanno fatto una camera di consiglio e hanno preso la loro decisione. Poi quello su cui hanno molto lavorato è sulla motivazione. Il primo grado aveva 150 pagine di motivazione, ci sarà una motivazione simile molto probabilmente, perché vogliono spiegare molto bene perché hanno preso questa decisione.
1: Sì,
3: diciamo,
1: scenario
3: in cui lei viene assolta è considerato, almeno dai giornali francesi, quasi impossibile. Perché gli elementi sono molto simili, non è che nel processo d'appello hanno provato
1: introdotto, non può essere ribaltata.
3: È molto difficile, però certo è indubbio, tutti lo dicono, che ha una conseguenza pubblica elettorale e politica fortissima, e quindi diciamo avendo una candidata che è la, peraltro la favorita, è certo che hanno una conseguenza enorme. Si dice addirittura che Macron potrebbe graziarla nel caso in cui dovesse essere condannata. E questo è anche la
1: un'altra,
3: però anche qui stiamo parlando per adesso di fantapolitica, però effettivamente il presidente potrebbe farlo, appunto in virtù di quello che tu dicevi, che dal punto di vista democratico comunque si pone dei problemi una sentenza di questo tipo, da un lato, però dall'altro diciamo non è che i candidati sono diversi dagli altri, quindi vorrebbe dire che tutti gli altri vengono condannati, no? Gli altri imputati
1: sono ma certo, la decisione è lacerante, perché da una parte c'è il valore, l'autonomia del diritto e dei diritti tutti uguali di fronte alla legge, e invece dall'altra parte ci sono delle implicazioni di cui insomma che possono rappresentare una pressione. Però sarebbe interessante da una parte vedere il rigore della giustizia e dall'altra poi politicamente vedere un intervento da parte del presidente tramite lo strumento della grazia. Poi è vero, siamo per il momento sulla fantapolitica, vedremo passo passo quello che succederà. Grazie Francesco Maselli.
3: Grazie,
1: buona giornata. Corrispondente per l'Opinion, per Nero Edizione ha pubblicato La rivoluzione dopo domani, e poi vi ricordo torna anche Maratta, la newsletter di Maselli, che ci accompagnerà anche verso le elezioni del prossimo anno in Francia. E adesso vogliamo tornare sulla questione di Trump, della telefonata con Infantino della FIFA, che avrebbe portato poi alla sospensione, alla revisione della sospensione di giocatore statunitense Folarin Balogun, che comunque non è servito agli Stati Uniti per vincere la partita contro il Belgio, visto che si è risolta nella notte italiana con un 4-1 a favore della nazionale del Belgio. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni a Gianni Merlo, presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Mondiale. Buondì.
4: Buongiorno anche a voi.
1: Allora, presidente Merlo, quanto è brutta sta storia?
4: È brutta perché dà un'immagine dello sport che ha servito al potere politico. Questo è qualcosa per cui ci siamo battuti contro per tanti anni, e improvvisamente per arrivare negli Stati Uniti con Trump, che addirittura ha fatto anche delle affermazioni tranquille, perché
1: sì, sì,
4: dice che addirittura questo arbitro era addirittura sospetto,
1: sì,
4: forse perché è brasiliano e lui non è amico di Lula, capisci? Cioè, lui ha praticamente ha continuato la sua parte, che fa sempre negli Stati Uniti, perché lui parla agli americani che gli credono.
1: Sì.
4: Perché lui vuol far vedere che anche nel mondo del calcio lui conta e può contare. E poi bisogna vedere anche un'altra cosa, questa è una mia idea, può darsi che sia completamente farlocca, però l'anno 21 ci sono delle elezioni alla FIFA.
1: Sì.
4: E non mi meraviglierei se spuntasse un candidato anche statunitense. Perché a questo punto anche il comportamento di Trump non è un comportamento tanto amichevole nei confronti di Infantino, perché l'ha affossato completamente.
1: Beh, però Infantino è stato così scemo, così ingenuo, che non se ne è reso conto.
4: No, non è che non se ne sia reso conto, è che forse è stato anche costretto. Nessuno difende Infantino, Infantino ha sbagliato su tutti i fronti con gli Stati Uniti, no?
1: Sì.
4: Qualcuno mi ricordava cosa è successo, diciamo, 8 anni fa, 9 anni fa. Tutto, la caduta anche di Blatter è partita dagli Stati Uniti.
1: Sì, è vero che l'hanno fatto fuori loro, sì, insomma tutta la vicenda che poi ha portato all'archiviazione.
4: Cioè, praticamente quella è una storia che si ripete in un modo diverso, chiaramente, perché soprattutto Infantino doveva anche prendere una posizione precisa dopo le dichiarazioni di Trump e dire esattamente quello che pensa, perché non può dire che ha ricevuto la telefonata e basta.
1: Sì, lui ha detto comunque gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, però sono state sicuramente dichiarazioni molto molto deboli, no? Rispetto a un Trump che ha candidamente rivendicato la sua azione di pressione nei confronti del numero uno della FIFA. Quindi,
4: sì, sì, ma il numero uno però è proprio per questo che ti dico che l'ha messo in croce. Perché anche Trump sa benissimo che tranne questo disciplinare, ma esiste ad esempio la commissione etica, che è terribile su certi aspetti, certe volte, perché fu anche quella che mise Blatter in crisi poi, quando ci fu il processo e tutto.
1: Sì,
4: resto.
1: Sì, sì, sì. Ma a questo punto si potrebbe aprire una disciplinare per valutare l'operato di Infantino?
4: Ma sai, il problema è che qualcuno potrebbe anche aprire una pagina etica su questo, per vedere quali sono tutti i personaggi, compresi anche quelli della commissione disciplinare, perché il presidente che viene dagli Emirati può darsi che non sia tanto ferrato sulla materia sportiva come può sembrare. Questo Al-Khamali, perché poi quello che è strano, leggendo i loro documenti, che durante un avvenimento bastano solo 3 membri per decidere, o addirittura solo il presidente. Questo sta scritto nei regolamenti della FIFA. Quindi questo logicamente può portare a delle storture improvvise. Adesso dobbiamo vedere, perché fino adesso anche i miei colleghi belgi che hanno chiesto di vedere, diciamo, lo scritto,
1: sì,
4: chi ha scritto il documento e chi l'ha firmato, per adesso non si sa.
1: No, tra l'altro hanno detto che il Belgio non è parte in causa e quindi non hanno diritto a fare richieste, cos'è, di appello, comunque di revisione, per cui non sappiamo neppure se verranno dati o in che tempi verranno date tutte le documentazioni richieste. Anche questo, però questo ci fa capire che forse bisognerebbe rivedere qualcosa all'interno della governance della FIFA, o no?
4: Esattamente, 8 anni dopo il grande scandalo, adesso ripartiamo da zero. È chiaro che questo fatto avrà delle conseguenze sulle prossime elezioni, chiaramente, perché Infantino ne esce molto indebolito.
1: Sì, sarebbe scandaloso venisse in qualche modo confermato, su questo non ci sono dubbi. Certo è che rispetto a tutte queste decisioni e passaggi opachi, poi c'è stata, come dire, la palla, no, che ha fatto giustizia, perché il Belgio ha vinto 4-1 contro gli Stati Uniti e sicuramente un po' tutti abbiamo fatto il tifo per il Belgio stanotte.
4: No, per fortuna stanotte sono stato a guardare la partita. La squadra americana non c'era.
1: Meno male. E anche lo stesso giocatore Balogun, in realtà, sottotono.
4: Sì, ma difatti è un giocatore qualsiasi. Oltretutto, la cosa curiosa è che lui è di origine nigeriana, cresciuto in Inghilterra. Quindi i nigeriani non riescono ad avere persino il visto per andare negli Stati Uniti. E praticamente Trump questa volta l'ha fatto come bandiera, no?
1: Sì, certo, sì, infatti,
4: per dimostrare che lui è molto aperto invece con gli immigrati, praticamente.
1: Sì.
4: È una cosa curiosa, però la partita è stata molto bella per il Belgio, che ha giocato come squadra vera. Forse aveva anche una motivazione in più. Gli americani erano cotti, non stavano più in piedi.
1: Stanchi? Ormai arrivati veramente a fiato corto?
4: No, perché alcuni di loro erano stati dal campionato, anche Pulisic, che è il loro migliore. Però Pulisic si è fatto male da solo, ha dato lui il calcio sotto la scarpa dell'altro e si è fatto male da solo.
1: Bellissimo, fantastico.
4: Pulisic era l'uomo di maggior classe di quella squadra. Poi chiaramente gli altri hanno sfruttato, hanno giocato una partita come non hanno mai giocato in questo torneo i belgi.
1: Sì, no, ma infatti, ma sicuramente, voglio dire, c'è quel terzo elemento, no? Ovvero la freva che poi una dentro, anche per tutta la vicenda, che smuove l'orgoglio e ti fa fare delle prestazioni eccezionali, perché la partita è stata assolutamente bella da un punto di vista proprio del gioco del Belgio. Grazie sempre Gianni Merlo, buona giornata presidente,
4: grazie,
1: buon lavoro.
4: Buongiorno.
1: Grazie.
4: Buongiorno.
1: Gianni Merlo è presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Mondiale. Arrivano le news e poi ancora insieme.
5: Buongiorno in Blu 2000. Con Chiara Placenti. La colonna sonora dell'estate di In Blue 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blue 2000.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: In Blue 2000. Senti, fidati.

0: in Blu 2000. Senti, fidati.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Dire Achille Dolfini al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato di nuovo la premier Meloni, la maggioranza fa quadrato ma non replica.
1: Sopire, troncare, troncare, sopire. Di fronte al nuovo attacco di Trump a Meloni a Palazzo Chigi ci si affida al motto manzoniano per spegnere al più presto l'ennesimo scontro con Washington. Bocche cucite, l'ordine di scuderia che coinvolge tutte le forze di maggioranza, le uniche dichiarazioni concesse a Tajani, per il quale le parole di Trump si commentano da sole, e a Crosetto le persone passano, i legami con gli Stati Uniti restano. Nel meme pubblicato sui social di Trump campeggia una foto con la frase «Serve un ordine restrittivo», il riferimento abbastanza esplicito al G7 francese e alla polemica legata proprio a Meloni e alla richiesta di selfie implorata, come raccontato da Trump. Anche in questo caso dunque un attacco volgare verso la premier italiana vista come una specie di stalker a cui servirebbe, secondo il post di Trump, un divieto di avvicinamento nel vertice dell'Alleanza Atlantica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, lì nello studio.
0: Interferenze di Trump sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Il presidente americano annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balo Ogun. L'arbitro era sospetto, ho chiesto una revisione, dice. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica Infantino. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Mosca lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, intanto provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani a decisioni forti al vertice di Ankara. E resta sempre alta la tensione intorno allo stretto di Hormuz. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman. Non si segnalano vittime o impatti ambientali. Sul fronte medio orientale invece il 15 e 16 luglio a Roma un nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo il 2,21%. Lo sport con il calcio giocato nei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: stamattina in redazione si è aperta una discussione, non so quanto è durata, un paio d'ore credo, ma molto molto intensa, che non per raccontarvi i fatti nostri, ma che ha preso le mosse da un articolo, anzi dal primo articolo, la prima pagina del Foglio, a firma di Carlo Stagnaro: non sparate sui condizionatori. E non solo perché in qualsiasi ambiente umano, e quindi un open space in una redazione, la temperatura sia d'inverno che d'estate è sempre motivo di discussione, ma perché Carlo Stagnaro nel suo pezzo mette a fuoco quello che un po' è diventato anche un caso lanciato dalla CNN, poi ci sono stati anche sulla stampa statunitense altri articoli, mi pare del Wall Street Journal, sul fatto che l'Europa quest'anno, raggiunta da un'ondata di calore estrema, con paesi come Francia e Germania che di solito non hanno queste punte così preoccupanti del termometro, ecco che nonostante l'Europa sia nella morsa del calore, comunque agli europei, a parte degli europei, l'aria condizionata proprio ideologicamente non piace. È per questo che ho chiesto a Carlo Stagnaro, direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni, di essere con noi questa mattina. Buongiorno Stagnaro, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ci hai fatto discutere ieri in redazione, molto anche.
1: Bene, sono contento.
0: No, perché gli articoli dovrebbero servire a questo. Allora, ci spieghi qual è la questione dei condizionatori messi in qualche modo sulla graticola del dibattito? Perché paese, tu ci dici, un po' è normale, no? Quali sono quei paesi che un po' hanno fatto pace con l'aria condizionata, come noi, la Spagna, la Grecia, cioè che insomma storicamente soprattutto alcune regioni italiane vengono da sempre raggiunte da alte temperature, quindi si capisce che altri paesi più continentali, più nordici possono avere, diciamo così, un atteggiamento più tiepido nei confronti dell'aria condizionata. Però di fronte al cambiamento climatico tutto è un po' rivoluzionario, ma vedere che proprio la Francia, che ha contato dei morti per il caldo, vedere il sindaco di Parigi insomma che prende una certa posizione, beh, un po' stupisce.
1: Sì, diciamo, ci sono, come dicevi tu, motivazioni storiche, e però poi dopo queste motivazioni storiche si è scatenato un dissidio quasi ideologico attorno al condizionatore. Le motivazioni storiche sono quelle legate fondamentalmente alle temperature a cui siamo abituati. I paesi più caldi appena hanno avuto l'opportunità hanno installato i condizionatori. In Italia il condizionatore è oggi all'incirca nel 60% delle case, ma nelle regioni più calde, nel mezzogiorno, penso alla Sicilia in particolare, si arriva al 75%, mentre nei paesi mediamente più freddi siamo su livelli molto inferiori, in Germania meno del 10%, in Francia intorno al 25%, e così. La media europea è circa il 20%. Teniamo conto che dentro questa media c'è anche un pezzo di Europa, cioè tutta l'Europa orientale, che fino

0: a poco tempo fa aveva redditi pro capite molto basse, quindi certo, diciamo la combinazione tra temperature basse e redditi diciamo contenuti spiega perché il condizionatore si è diffuso meno rapidamente rispetto a, ad altre aree del mondo, pensiamo agli Stati Uniti, al Canada, ma anche al Giappone, dove ormai oltre il 90% delle case hanno un condizionatore. C'è anche un altro motivo,
1: quindi cioè, come un po' aspetta un attimo Carlo, quindi cioè, il condizionatore d'aria è anche sempre spia di un certo benessere, ci stai dicendo questo?
0: Non c'è il minimo dubbio, installare un condizionatore rappresenta un investimento che oggi vediamo come non enorme, ma che nel passato, quando i redditi erano più bassi e i condizionatori costavano di più, era invece più significativo. Poi c'è un altro tema che è collegato a questo, cioè anche se con qualche eccezione, in Europa mediamente l'energia elettrica costa di più rispetto ad altri paesi, tema che abbiamo già affrontato tante volte, e quindi ovviamente tutto quello che consuma energia elettrica tende a rappresentare, come dire, una scelta su cui riflettere non solo per l'investimento in sé per sé, ma anche per i costi che poi produce nel tempo. Pensiamo al caso dell'Italia, su questo è interessante. Noi storicamente, cioè fin dagli anni 70, abbiamo un sistema che penalizza molto tutti quelli che fanno, come dire, sottoscrivono un contratto con una potenza impegnata superiore ai 3 kW. Oggi con 3 kW un condizionatore lo tieni perché nel frattempo c'è stato tanto progresso tecnologico, ma fino a un po' di anni fa con 3 kW se avevi il condizionatore acceso dovevi spegnere la televisione,
1: dovevi anche staccare il frigorifero, nel senso veramente erano molto molto energivori,
0: quindi diciamo questo è il contesto, cioè è come siamo arrivati qua. L'elemento nuovo è che soprattutto in Francia, ma non solo in Francia, il condizionatore ha acquisito una sorta di coloritura politica, per certi versi paradossale, perché da un lato abbiamo, ora tagliamo un po' con l'accetta perché non abbiamo ore per discutere, abbiamo la sinistra soprattutto estrema che in Francia sta conducendo una guerra santa contro il condizionatore. Perché? Perché il condizionatore consuma energia e consumando energia ha varie forme di impatti ambientali. Che è un paradosso, perché la conseguenza della lotta al condizionatore è che sono soprattutto i poveri che tipicamente vivono in case meno isolate o in contesti lavorativi meno protetti a pagarne le conseguenze, e sono in generale i fragili a essere più sensibili alle alte temperature. Esatto. Dall'altro lato, e un po' per reazione, la destra estrema, cioè il Rassemblement National della Marine Le Pen, in Francia si è messa a fare una battaglia per dire: se sarò eletta presidente o se andremo al potere, faremo una grande campagna di installazione di condizionatori per resistere alle nuove alte temperature. Che è un paradosso per l'altro verso, perché è chiaro che le alte temperature che stiamo vivendo, sia per il livello delle temperature sia per la frequenza delle ondate di calore, sono la conseguenza di quello stesso cambiamento climatico la cui stessa esistenza Le Pen e compagnia dicono che non esiste, negano, no? Quindi diciamo il dibattito politico in Francia è diventato completamente sclerotizzato, con un paradosso ulteriore, paradosso nel paradosso, visto che tutto il dibattito sul condizionatore ruota attorno agli impatti ambientali. Gli impatti ambientali del condizionatore sono essenzialmente due: il condizionatore consuma energia, energia elettrica, e se l'energia elettrica è prodotta da fonti fossili, quindi contribuisce alle emissioni, ma la Francia ha il mix elettrico più pulito d'Europa, nucleare, soprattutto d'estate, perché tra nucleare e rinnovabili praticamente non bruciano neanche un grammo di gas d'estate e soprattutto di giorno, che è quando fa caldo e quindi quando c'è il condizionatore acceso. L'altro impatto e quindi diciamo questa è più un, come dicono gli anglosassoni, uno strawman, no? È difficile da tradurre, cioè diciamo, è un argomento fantoccio, perché non è completamente privo di collegamento con la realtà. L'altro argomento, che invece è vero, è quello della cosiddetta isola di calore urbana.
1: Sì.
0: Come funziona il condizionatore? Per fare freddo all'interno di un immobile, prende il caldo e lo butta fuori. E in questo modo contribuisce ad alzare la temperatura fuori.
1: Questo
0: fenomeno che è particolarmente pronunciato se ci sono tanti condizionatori e se fuori c'è superficie asfaltata, eccetera. Tant'è che nelle città, soprattutto quelle più densamente abitate e con pochi viali alberati, la temperatura locale è tipicamente più alta, anche di 3, 4, 5 gradi, rispetto a quella che registri pochi chilometri più in là.
1: Sì,
0: questo è un problema vero, ovviamente.
1: Sì, questo è un problema vero che però può essere con, diciamo così, l'ingegneria, la tecnologia, l'urbanistica e certe scelte in prospettiva in qualche modo può essere anche contenuto.
0: Sì, io direi che deve essere contenuto in parte con la tecnologia di per sé, cioè i condizionatori più nuovi
1: tendono
0: a. Ma in parte, torniamo al discorso iniziale, visto che con queste temperature così alte dovremo convivere e dovremo conviverci per molto tempo, anche se da domani avessero improvvisamente successo tutti gli sforzi, non europei ma globali, di riduzione delle emissioni, visto che ci dobbiamo convivere, allora dobbiamo adeguare
1: per forza
0: le nostre città. Adeguare le nostre città vuol dire mettere i condizionatori per creare ambienti vivibili all'interno delle case e dei luoghi di lavoro, ma vuole anche dire cercare di intervenire sull'urbanistica, sul manto stradale, eccetera, per mitigare queste cose. La cosa più banale, urbanisticamente non è banalissima, ma tecnologicamente, o perlomeno non sempre, ma tecnologicamente è facile da capire, piantare alberi.
1: Perché
0: gli alberi creano ombra, assorbono.
1: Hanno una funzione. È vero che gli alberi poi hanno bisogno di acqua, quindi lì c'è un discorso che riguarda anche la, come dire, la risorsa idrica, che però, per quanto non debba essere sprecata, in Europa non è ancora problematica come è in altre aree del mondo.
0: Sì, ma, e poi come sempre non dobbiamo considerare, cioè soprattutto quando ragioniamo su problemi come questi, cioè l'acqua, l'isola di calore, eccetera, che hanno scala locale. Verona è diversa da Agrigento, per carità, ci sono dei posti in Europa e anche in Italia dove ci sono questioni locali per cui ci devi pensare di più, devi inventare qualcosa.
1: Sì.
0: Ma ci sono tanti posti dove il problema non c'è.
1: No, ma poi quello che conta è veramente dare delle soluzioni, cioè delle linee generali come soluzioni, però poi nel locale calarti e capire veramente quali sono gli strumenti più idonei. Quello che è certo è che l'aria condizionata è sempre più elemento salvavita, elemento di salute pubblica, non è una questione di benessere, che voglio dire, poi non capisco perché uno deve essere contrario al benessere, però diventa sempre più veramente questione di salute pubblica, quindi non si può. È come d'inverno se volessimo togliere il riscaldamento, soprattutto che ne so, in Trentino, sopra le vette delle Dolomiti, cioè è di quello che stiamo parlando.
0: E anche, diciamo, anche a me è capitato di fare questa osservazione, e l'obiezione che viene fatta è sì, però d'inverno ci sono delle norme che disciplinano quando attacchi il riscaldamento nei condomini, perché poi dove c'è il riscaldamento autonomo, ognuno fa un po' quello che vuole, le temperature, eccetera. Però al di là dell'opinione su queste norme e anche lì delle motivazioni storiche di queste norme, che è tutta roba che nasce negli anni 70, ma al di là di tutto questo c'è un'enorme differenza tra dire va bene il riscaldamento, ma ne limito l'utilizzo per evitare che un utilizzo eccessivo mi crei problemi, e dire ti impedisco o comunque, come dire, faccio una forte pressione politica, economica e culturale perché tu eviti di avere il riscaldamento o il condizionamento. Tra l'altro il condizionamento oggi, oggi i condizionatori, la maggior parte dei condizionatori, soprattutto quelli più efficienti, cioè quelli con unità esterna separata dallo split interno, sono anche pompe di calore.
1: Esatto,
0: e quindi il condizionatore può diventare il cavallo di Troia della pompa di calore, che invece dal punto di vista ambientale è fondamentale, perché più usiamo la pompa di calore, meno usiamo la caldaia a gas o addirittura a gasolio.
1: Infatti,
0: e quindi più riduciamo l'inquinamento. Anche lì, in alcuni casi, noi abbiamo avuto negli ultimi anni una forte pressione per imporre la pompa di calore ovunque e l'abbandono delle caldaie a gas. In alcuni casi è oggettivamente veramente molto difficile. La casa dove io abito, per come è fatta, è molto difficile da elettrificare completamente. Certo. Soprattutto se si tratta di un intervento sul singolo appartamento e non sull'intero,
1: e non sull'intero stabile. Sì.
0: Ma se io ho sia la caldaia a gas sia la pompa di calore e riscaldo un po' e un po',
1: già
0: inquino e consumo meno che se metti solo la caldaia a gas.
1: No, no, è assolutamente. Poi per quanto riguarda le regole sul condizionatore, poi possono essere anche individuate, voglio dire, mi sembra anche opportuno che uno possa dire d'estate non c'è bisogno che tu tieni la temperatura interna a 12 gradi, cioè a giocare a levare i pinguini, no? È anche una questione anche qui di salute rispetto all'ambiente esterno, quindi ci sono delle temperature di comfort che tutelano la salute e possono anche evitare che ci sia un consumo eccessivo, cioè nel momento in cui si stabilisce che sono strumenti per la salvaguardia della salute, del benessere dei cittadini, ma quindi anche della produttività, perché lavorare in ambienti indoor dove c'è un problema di aria condizionata è impossibile, cioè c'è proprio un calo, un detrimento della produttività.
0: Vediamo, infatti i sindacati su questa cosa hanno fatto giustamente una battaglia.
1: Ma ci mancherebbe
0: anni.
1: Altro, no? Però che significa poi? Che poi la battaglia si traduce nell'ottenere la cassa integrazione, che quindi sono delle spese in più a fronte di una produttività ridotta. Quindi rendiamoci conto che la questione dei condizionatori deve uscire da qualsiasi approccio ideologico e deve essere uno strumento molto molto pratico per continuare nella tutela massima alla nostra vita personale e lavorativa. Cioè, mi sembra che ci vorrebbe un po' di pragmatismo al di là di qualsiasi concetto, oppure di chi dice ancora vabbè, però in Sicilia si sta bene perché sono 40 gradi al secco, mica 30 all'umido di Milano. Cioè, non è facile, lavorate, c'è 40-45 gradi, poi mi dite.
0: E infatti la Sicilia è la regione, una delle regioni con la più alto tasso di adozione
1: dei condizionatori,
0: esattamente per questa ragione. E tra l'altro, ripeto, tutto questo deve fare i conti, ripeto, il tema dell'isola di calore urbano è una questione che si può affrontare, ma che comunque anche lì riguarda alcuni contesti molto specifici. In Italia i 2/3 delle persone vivono fuori dalle grandi città, quindi questo problema già lo vivono in maniera meno rilevante. In più, se noi crediamo che davvero stiamo facendo passi da giganti, come effettivamente i dati ci dicono, per decarbonizzare l'energia elettrica, nel giro di pochi anni l'impatto carbonico, l'impatto ambientale della produzione di energia elettrica sarà molto basso, perché gran parte dell'energia che consumiamo proverrà da fonti rinnovabili o comunque a basse emissioni. Quindi anche da questo punto di vista, quando l'energia che usi è pulita, come la usi sono fatti tuoi, non
1: certo.
0: È un problema del pianeta. Quindi l'impatto ambientale del condizionatore, un conto era 10 anni fa, quando gran parte della nostra energia proveniva da fonti fossili, un conto è oggi, anche perché il condizionatore appunto lo usiamo con maggiore intensità nelle ore più calde del giorno, sono quelle in cui l'energia solare produce a non finire.
1: Sì.
0: Quindi questo contribuisce a mitigare, a ridurre l'impatto ambientale. Ripeto, in Francia è proprio circa zero, almeno per quanto riguarda le emissioni climalteranti. In Italia non è circa zero, ma è comunque contenuto. Il 29 giugno, che è stato il giorno con le temperature più alte, questa è un'ondata di calore che abbiamo alle spalle, attorno al primo pomeriggio, all'una, alle due, i 2/3 dell'energia elettrica che consumavamo, un po' più dei 2/3, proveniva o da fonti rinnovabili o da importazioni, quindi essenzialmente da rinnovabili nucleari straniere. Quindi soltanto 1/3 di quella che consumavamo proveniva da fonti fossili, e fonti fossili erano il gas che produce molte meno emissioni rispetto al carbone. Quindi anche questa preoccupazione va messa nella giusta prospettiva.
1: Certo, no, giustissimo, anzi, no? Poi c'è tutto il discorso che ovviamente attiene a altra questione. Abbiamo visto la pessima tenuta del nostro sistema di rete elettrica durante l'ondata di calore. Bisognerebbe anche cercare di capire come intervenire su quello, nel doppio binario, cioè da una parte il consumo sicuramente importante in quei giorni e in quelle ore, dall'altra proprio il surriscaldamento anche delle centraline, se ho capito bene, no? È stato il problema, sì, per cui abbiamo avuto blackout notevoli, ecco.
0: Quello è un tema di rafforzamento, esatto, delle reti elettriche, ecco. E anche lì, diciamo, c'è una parte, in parte il problema si risolve investendo sulle reti per adeguarle, certo, a questi fenomeni, certo, cosa che diciamo i distributori stanno facendo, in parte cercando di promuovere tutti quegli strumenti che possono servire per alleggerire la pressione sulle reti. Ogni volta che uno si installa un pannellino sul tetto che ha dal punto di vista elettrico tanti pregi e crea qualche problema, ma rispetto al tema che stiamo discutendo, quando tu ti installi il pannellino sul tetto vuol dire che alle 3 di pomeriggio, alle 2 di pomeriggio ti tiri meno energia dalla rete,
1: infatti,
0: ecco perché alimenti, certo, il tuo condizionatore col tuo pannellino. E poi ci sono tanti altri strumenti anche comportamentali in giro per il mondo, ma anche a Milano, Roma, ci sono delle esperienze che tecnicamente si chiamano di partecipazione ai mercati della flessibilità, in cui sostanzialmente vengono remunerati quei consumatori, che possono essere famiglie, piccole imprese, negozi, supermercati, che quando la rete è sotto pressione sono disposti a ridurre un po' i propri prelievi di energia, alzare di mezzo grado la temperatura sul condizionatore, alzare di un grado la temperatura sul condizionatore, poi dipende dai contratti,
1: certo,
0: che fai, e ovviamente più metti a disposizione potenza più vieni pagato. Però ecco, questi meccanismi già oggi esistono, chiaramente siamo alle prime armi e non abbiamo mai avuto storicamente questo bisogno, però un mix di interventi può aiutare a risolvere il problema. E quindi finché i problemi sono problemi pratici, il modo di risolverli si trova.
1: Infatti.
0: E in ogni caso questo tipo di problemi riguardano alcune aree ma non altre.
1: Infatti, no, assolutamente, un po' di sano pragmatismo. Grazie sempre, Carlo Stagnaro, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata e grazie.
1: Grazie, il pezzo di Stagnaro sul Foglio lo recuperate proprio su l'edizione di ieri. Carlo Stagnaro è direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni e ve lo ricordo, per Rubettino con Luciano Capone ha scritto Super Bonus, come fallisce una nazione. E a proposito di caldo, sappiamo che tutte le estati diventano ancora più invivibili e irrespirabili le carceri italiane, che tra l'altro vivono ancora dei livelli di sovraffollamento sempre più vergognosi per uno Stato veramente democratico e civile. In modo particolare in questi giorni si è aperto il caso Toscana, perché sappiamo che anche con la chiusura di alcune aree del carcere di Sollicciano alcuni detenuti sono stati ricollocati in altre strutture, questo peggiorando poi nelle singole strutture la questione del sovraffollamento. È arrivato una sorta di lettera circolare da parte del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, il DAP, rivolto ai direttori delle strutture toscane, dicendo che devono usare tutti gli spazi disponibili per accogliere nuovi detenuti e in casi estremi, in via provvisoria si concede, potranno anche mettere materassi per terra nelle celle. Cioè, veramente, all'inizio ho detto no, questa è una fake news, in realtà invece il documento proprio così riporta. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Samuele Ciambriello, garante campano, portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali delle Persone Private e delle Libertà Personali. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: No, grazie.
2: Adesso
1: a lei per
2: parleremo oggi della doppia pena dei detenuti.
1: Sì, sovraffollamento prima di tutto, che quella sempre qualsiasi stagione.
2: Questo documento è del provveditorato della Toscana, del DAP Italia.
1: Ok, del provveditorato Toscana. Sì, sì, del provveditorato, anche perché riguarda appunto soltanto le carceri toscane.
2: Ecco, ma anche si può, se dico a lei in diretta, nella mia esperienza ho visto materassi per terra nel carcere minorile di Torino insieme ad alcuni garanti, ho visto qualche materasso per terra nelle carceri della Campania giusto per una giornata.
1: No, ma certo, però
2: ormai, diciamo, questa emergenza è contro ogni dignità delle persone.
1: Assolutamente, ma eravamo mai arrivati prima ad avere monitorato che ti dà questa indicazione?
2: Questo documento che è una follia, questo documento è una follia, è inqualificabile, perché è la resa di uno Stato che si rende conto che commette, tra l'altro lo dico a lei, non lo diciamo noi garanti, lo Stato italiano in questi ultimi 3 anni, con 17.000 sentenze dei magistrati, ha dichiarato trattamenti inumani e degradanti per 17.000 detenuti. Quindi sono già lo Stato che dichiara che è illegale nella gestione delle carceri. Veramente indignarsi non basta più.
1: No, indignarsi non basta più, però se io guardo i giornali, non giusto, i locali, territoriali riportano la notizia, cioè interessa anche poco parlarne, interessa anche poco capire quello che succede all'interno delle carceri, finché ovviamente non ci scappa il morto oppure non c'è una rivolta interna, allora sì, però diventa una notizia di cronaca quasi securitaria, no?
2: Lei ha perfettamente ragione su questo. Io le dico che poiché l'ultimo indulto c'è stato nel 2006, in questi 20 anni c'è stata una regressione, una visione carcerocentrica non solo della politica ma populista e razzista della cosiddetta società civile, che continua a dichiarare che chi sbaglia deve solamente pagare, mentre io dico che chi sbaglia deve cambiare, anche stando in carcere, anche stando in comunità, agli arresti domiciliari, in misura alternativa. Non è possibile che io entro in carcere perché ho commesso un reato e la società civile, lo Stato, non mi aiuta a uscire diverso dal carcere. Certezza della pena si coniuga con la qualità della pena e con la possibilità che lo Stato mi dà, una possibilità concreta di reinserirmi, di cambiarla, di essere più responsabile nei miei comportamenti. E lo dico a lei e a tanti amici che ci ascoltano, certo, soprattutto adesso che il carcere è diventato una discarica sociale, 64.000 detenuti, ci sono 20.000 posti, diciamo, in più, e le carceri sono sovraffollate, ma di chi? 21.000 sono gli immigrati, 20.000 i tossicodipendenti, 4.600 i malati di mente. Ma allora può essere il carcere una risposta semplice a bisogni complessi, in primis la sicurezza? Che arriva alla stazione Termini di Roma, trova 2 carri armati, siamo in guerra. Ci vogliono far percepire una sicurezza anche nelle stazioni, lo dico perché, diciamo, la stragrande maggioranza della politica, parlando alla pancia della gente, vuole leggi più repressive, perché così crea consenso al proprio partito, al proprio governo. Ricordiamoci che dietro al reato c'è una persona, e spesso dietro a queste persone che entrano ci sono degli innocenti.
1: Sa cosa stavo pensando? Che non solo non siamo stati in grado di migliorare le condizioni di vita, la dignità e le prospettive di recupero di chi è adulto in carcere, ma addirittura siamo stati in grado di peggiorare le condizioni all'interno delle strutture minorili. Cioè, proprio abbiamo
2: questo è retroguardia. Noi eravamo i primi in Europa, abbiamo 17 carceri, adesso il governo ne ha aperte altri 3, il decreto Caivano ha raddoppiato la presenza delle persone, ma anche qui a dirigere alcuni istituti non ci sono veri e propri direttori, ci sono dei funzionari, cioè non c'è un'organizzazione dell'accudimento di queste persone. Ma non c'è la prevenzione, perché è vero che si arriva alla microcriminalità, ma si arriva lì passando dal disagio alla devianza, e noi dovremmo intervenire. L'anno scorso 19.000 minori in tutta Italia sono stati fermati, denunciati, accompagnati ai genitori, affidati ai servizi sociali, messi alla prova, nelle comunità per reati gravi, anche per omicidio, nelle carceri. Avevano un comune denominatore, la dispersione scolastica, la disgregazione familiare, affettiva, economica. Ecco, lo slogan "meglio prevenire che curare" andrebbe messo in campo con un patto educativo che parte dal governo nazionale fino ai governi regionali e locali, perché dovremmo partire da questi adolescenti a metà, con la morte nel cuore, per cambiare poi il volto nostro futuro di sicurezza, di qualità, certo, della vita, di uguaglianza. Ma lo dico perché le faccio un esempio banale, diciamo, da coloro che scrivono sui social o sui giornali. Si sta parlando di ferimento, di uccisioni, diciamo, di persone in Italia. C'è stato un poliziotto che ha violentato una ragazza di 15 anni.
1: Sì.
2: È una notizia apparsa in tre righe su un giornale e basta. Io non voglio che si debba parlare del poliziotto italiano, molto cattolico, così diceva lui sui social, la famiglia tradizionale, che ha violentato una quindicenne. Però anche qui, diciamo, internet non è solo una risorsa, non è solo una dipendenza, ma è un luogo dove si fanno processi, si fanno depistaggi, rispetto a problemi molte volte reali delle persone.
1: C'è veramente da ascoltare, niente da aggiungere alle parole di Samuele Ciambriello, che ringrazio sempre. A presto. Grazie, dottor Ciambriello.
2: Grazie, saluti e libertà, e mi auguro che accada qualcosa. Ho gesti di clemenza, ma quantomeno il DAP e il ministro Nordi, a cui lancio un appello, possa rendere più vivibili le nostre carceri. Noi non abbiamo bisogno di costruire nuove carceri, ma rendere vivibili e dignitose le carceri.
1: Sì, ci uniamo al suo appello. Grazie ancora, Samuele Ciambriello.
2: Grazie a lei,
1: presto.
2: Grazie.
1: È il garante campano dei detenuti ed è portavoce della Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali. E bentornata, questo è l'ultimo martedì per questa stagione con Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia ed è componente del CIDO, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Alessandra, sono commossa, è la nostra ultima puntata per quest'anno, per questa stagione.
3: Lo so, però noi sappiamo che ci risentiremo,
1: certo,
3: non ci perderemo
1: mai.
3: E soprattutto staremo sul petto, vero Chiara? Cioè, la nostra come posso dire, amicizia, perché per me è una grande amicizia la sua, conoscendo il nostro mondo della comunicazione, come diceva il suo ospite appena prima di me, il mondo della comunicazione è sempre più, come posso dire, difficile da frequentare, da correggere, e invece la sua trasmissione mi spalanca sempre il cuore, veramente.
1: Troppo buona,
3: mi sento sempre molto, molto a mio agio, e soprattutto vedo che c'è un rigore nella comunicazione sua, che con ospiti illustri, quindi io mi sento onorata. E adesso parliamo per l'ultima volta della nostra Europa.
1: Di un tema che a noi è molto molto molto caro, e grazie anche a Alessandra Servidori abbiamo e continuiamo a seguire sempre con estrema attenzione, perché parliamo di disabilità e caregiver, guardando a quelle importanti decisioni che arrivano dalla nostra Europa.
3: Esatto, noi siamo un po' faino dell'Europa, a volte però non riusciamo neanche a recepire le direttive senza essere bussati, cioè
1: bussato è bello.
3: E sarà, secondo il mio modesto parere, perché adesso vedremo cosa succederà, questa sentenza molto importante della Corte di Giustizia, a cui si è rivolta la nostra Cassazione, perché una lavoratrice, che 6 anni fa, stiamo parlando quindi già di parecchio tempo fa, ricorse in tre appelli, quindi in tre livelli di giudizio, per avere la soddisfazione di avere riconosciuti i suoi diritti, che sono diritti universali quando parliamo di persone totalmente non autosufficienti e magari anche minori. Questa lavoratrice era la mamma di un ragazzo minore totalmente non autosufficiente. La lavoratrice era dipendente di una metropolitana nostrana, diciamo così, per non essere politicamente scorretti. Quindi lei aveva chiesto, per poter accudire a suo figlio che aveva delle terapie salvavita, naturalmente programmate dall'unità sanitaria locale, in quel giorno a quell'ora, perché poi sa quando si ricorre, aveva chiesto al datore di lavoro di avere sempre lo stesso turno di lavoro. Il datore di lavoro, in questo caso un grande datore di lavoro, perché con le compagnie delle metropolitane sappiamo che sono ovviamente insomma non sicuramente locali, eccoci, la gestione non gli ha dato questa possibilità, gliela dava ogni tanto e lei poi licenziarsi. Però questa signora, alla quale noi dobbiamo moltissimo perché è stata costante, è stata tosta, ci ha dato un punto di riferimento fondamentale, è ricorsa in giudizio 1, 2, 3 volte la Cassazione per dire: ma è mio diritto, è un mio diritto poter accudire a mio figlio non autosufficiente, perché c'è comunque un ragionevole accomodamento,
1: certo,
3: che è una delle prassi che noi abbiamo recepito, anche ultimamente sottolineato con il disegno di legge sui caregiver, che peraltro purtroppo è bloccato in Parlamento perché non ci sono le risorse.
1: Sì,
3: comunque il ragionevole aggiustamento è quello che deve consentire, e molti datori di lavoro lo sanno, quindi chiaramente insomma non possono neanche poi definire la loro azienda socialmente responsabile. Non gliel'ha consentito, quindi adesso lei è stata licenziata, anzi si è licenziata, è andata in giudizio. Adesso speriamo che in qualche maniera la Corte di Giustizia Europea riconosca il diritto di essere risarcita,
1: Eh sì.
3: Quindi da questo punto di vista noi siamo lenti a recepire, e a volte appunto non recepiamo con una visione che appunto punta ai diritti universali, a quella che la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul, cioè noi siamo un po' persi da questo punto di vista, e purtroppo, come giustamente diceva Brambilla ieri sull'inserto del Corriere, siamo ormai una popolazione molto anziana che ha bisogno di molte assistenza, abbiamo pochissime badanti, perché quelle che c'erano sono già state in una qualche maniera, come posso dire, coinvolte all'interno di famiglie che hanno bisogno di assistenza.
1: Certo.
3: E Brambilla diceva addirittura: adesso noi puntiamo sulla silver economy, cioè sull'economia degli anziani. Non lo so se possiamo puntare su questo, che abbiamo degli anziani con delle pensioni ridicole.
1: Infatti.
3: Comunque questo è quanto, noi seguiremo le direttive europee, vediamo se riusciamo a recepirle con buon senso, e intanto studiamo e stiamo sul pezzo. Io veramente la ringrazio di tutto, e ringrazio i nostri ascoltatori di questa costanza, tenacia che avete nell'ascoltare.
1: Siamo noi che la ringraziamo, Alessandra, perché è uno stimolo continuo, non solo per la serietà e la professionalità veramente rare che ci sono in giro, con cui lei sempre porta avanti queste tematiche, ma anche perché ci trasmette proprio questa forza, questo convincimento che ci fa bene, che fa bene anche più giovani. Dobbiamo darci una mossa e veramente capire quello che è importante, impegnarci tutti, ognuno per la sua parte, per le sue competenze, su quello che veramente può rendere migliore la nostra comunità e la nostra società. E lei è un grande esempio, Alessandra Servidori.
3: Che guardi, io l'abbraccio tutti i nostri ascoltatori che hanno queste sensibilità e che capiscono anche lo sforzo che possiamo fare, perché quando conosciamo poi siamo anche in grado di divulgare.
1: È così.
3: E questo è il discorso vero, perché la sussidiarietà è questa, cioè dare agli altri e recepire dagli altri e poi diffondere correntemente. Questo è anche il messaggio di Leone, il quale si ostina con una calma e un rigore meravigliosamente attraente le sue parole. Quindi io la ringrazio veramente moltissimo e un saluto caro a tutti i nostri ascoltatori, buona salute anche se caldamente.
1: Sì, e buona estate anche alla nostra Alessandra Servidori, un caro abbraccio, arrivederci, a presto.
3: Arrivederci.
1: E adesso torniamo in chiusura, mi sono un po' commossa in questi saluti con Alessandra Servidori, che comunque ritroveremo prossima stagione, questi sono anche i nostri ultimi giorni di messa in onda prima della pausa estiva. Dicevo, adesso torniamo a guardare al Golfo in modo particolare. Sappiamo che ci sono state nuove dichiarazioni da parte del ministro degli esteri Rashid, che ha detto se gli Stati Uniti continueranno nella loro postura di minacce ultimatum i negoziati non potranno andare avanti, e poi si è ristabilita la questione, cioè Rashid ha ribadito che Hormuz sarà navigabile però alle nuove condizioni, ovvero la gestione Iran-Oman. Ed è su questo, dicevo, che vogliamo puntare l'attenzione, cioè abbiamo capito che difficilmente si tornerà al pre 28 febbraio per quanto riguarda il passaggio dello stretto di Hormuz, ma le incognite sulla nuova gestione Hormuz sono tante, forse alcune, ahimè, o torto collo accettabili, altre sicuramente no. Ma che cosa ne pensano i paesi dell'area e soprattutto le nostre imprese impegnate, esposte in quest'area così calda del mondo? Buongiorno e bentrovato a Claudio Antonelli, che è vice direttore di 24 ore Next Med, la nuova piattaforma multimediale del Sole 24 ore dedicata proprio alla geopolitica, all'economia dei paesi del Mediterraneo allargato, cioè Sud Europa, Nord Africa, Balcani, paesi del Golfo. Buondì.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora,
4: e grazie per l'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi. Che cosa, come vivono in queste ore ogni dichiarazione, ogni anche notizia di nuovi scontri come nella notte, di nuovi attacchi minatori, perché non, fortunatamente non ci sono, pare, stati danni nei confronti di alcune navi che cercano comunque di attraversare lo stretto. Stretto, lo ricordiamo, che ancora ad oggi è minato, quindi anche una volta fosse raggiunto un qualsiasi accordo ci sarà un'operazione di bonifica non da poco. Quanto si è preoccupati, oppure quanto si è convinti che comunque alla fine una mediazione si trova?
4: A me non allora forse rende l'idea il termine guerra fredda, nel senso che da quello che possono sembrare le prime reazioni, poi è una vicenda che ha tanti strati, alcuni paralleli, altri ovviamente che invece si intersecano tra di loro, però il termine guerra fredda secondo me rende un po' l'idea, nel senso che nessuno ha intenzione di alzare i toni e quindi tornare agli scontri, ma nessuno si fida a disarmare la crisi. Questo è un po' il tema. Ad esempio, durante la seconda giornata dei funerali tenutisi a Teheran, i funerali di Khamenei, è interessante, è stato a mio avviso interessante l'utilizzo che i Pasdaran, che comunque l'Iran ha fatto, di alcuni versetti, di alcune sure del Corano, perché ha attribuito ad alcuni rappresentanti dei paesi che hanno partecipato alle celebrazioni alcuni versetti con significati molto importanti, no? Per cui si è concentrato sui paesi dell'area, per cui non il Pakistan, non l'Indonesia, ma Arabia Saudita, Qatar, i proxy, quindi Hamas, Hezbollah, e per cui, ad esempio, al Qatar è stato attribuito un versetto che ringraziava il paese per l'equidistanza e il tentativo di mediazione, per cui il versetto destinato ad Hamas era un ringraziamento postumo praticamente, quindi il riconoscimento che quell'era è terminata, aggiungo io, grazie al cielo. Ma mentre per Hezbollah il messaggio è stato opposto, cioè proseguite e andate avanti nel vostro impegno, chiaramente si intende quale.
1: Sì, certo.
4: Destinato all'Arabia Saudita è un versetto che diceva: siamo due eserciti che combattiamo sullo stesso campo, ma uno crede in Dio e l'altro no.
1: Beh, sapendo l'alternativa sciiti sunniti, è evidente che sono gli infedeli.
4: questo ad esempio sul, scusa se mi dilungo, ma questo
1: no,
4: è un aspetto
1: è molto
4: che
1: interessante.
4: Non è stato, per cui l'Arabia Saudita si trova ad esempio in una situazione in cui non può accettare una delegittimazione dal punto di vista politico e religioso.
1: Certo.
4: Perché comunque nello scacchiere ci deve rimanere.
1: Beh,
4: per
1: sì.
4: cui tradotto in altre parole è tutti sanno che Emirati e Arabia Saudita stanno cercando delle vie alternative ai commerci e soprattutto al transito di energia. Non potendo, allora, tecnicamente come? Gli Emirati hanno avviato un'infrastruttura che permette di scaricare il loro greggio, principalmente parliamo di questo, bypassando Hormuz e quindi andando verso, cioè via terra, verso l'Oman, dove c'è quelle esclave anzi,
1: sì.
4: e quindi si infila lì in mezzo e bypassa Hormuz. Per l'Arabia Saudita il tema è molto più complesso, perché ha messo in funzione una pipeline vecchissima che aveva costruito negli anni 80 durante la guerra Iran-Iraq appunto, ed è sempre stata utilizzata come riserva, e che taglia in due la penisola da est a ovest di fatto, e arriva nel Mar Rosso e quindi poi approccia Suez, però trasporta 7 milioni di barili. Hormuz, ricordiamo, ne porta mediamente al giorno 20.
1: Esatto.
4: Quindi l'idea è, non potendo disarmare l'Iran, che resterà un paese da cui non si può prescindere, almeno cercano di disarmare l'arma che è geograficamente Hormuz, no? Per cui se non è più così importante, la dico, la banalizzo,
1: sì, certo.
4: Diminuisce. Per cui tutto questo schema nel quale si inserisce Israele, perché si inserisce Israele? Perché nei primi accordi di Abramo, se poi ancora adesso esistono, si possono chiamare così, per cui parliamo nel 2020, già all'epoca si ipotizzava di costruire queste vie alternative saudite che dove sbucano, quindi al di là di questa che arriva nel Mar Rosso, se ne può costruire un'altra che arriva in Israele, quindi nel Mediterraneo. Quanto ci vuole? Non si sa, qualche anno. Per cui ecco perché tutto questo schema di incastro lascia, a mio avviso, intendere una sorta di guerra fredda. Poi, non so, posso andare avanti? Nel
1: molto
4: senso
1: volentieri, no, stavo
4: passaggio.
1: Pensando come ormai, come dire, è proprio l'assetto dell'area che è cambiato, proprio per quello che diceva, cioè quello che è successo, e quindi l'attacco israelo-statunitense nei confronti dell'Iran ha cambiato e cambierà profondamente gli equilibri dell'area, quindi anche la sicurezza e quindi anche, diciamo così, la geostrategia legata alle infrastrutture. Quindi, a prescindere dal fatto di come finirà e di quali saranno gli accordi, forse chi lo sa, anche sostenibili rispetto a un pagamento del passaggio di Hormuz, però comunque si è capito, per motivi economici ma soprattutto per motivi geopolitici, che bisogna in qualche modo depotenziare Hormuz stessa. È veramente una rivoluzione questa, no? Rispetto al passaggio secolare dello stretto.
4: Voi avete detto correttamente che non si tornerà alla situazione precedente.
1: È evidente.
4: Poi dopo ci sono meccanismi complessi, perché al di là dello sminamento, no? Di cui faceva accenno prima, potremmo anche essere coinvolti noi con i nostri cacciamine, che sono obiettivamente dei veicoli, cioè delle navi all'avanguardia, ma al di là di questo, dire come la coppia Iran-Oman gestirà i passaggi, perché lì è tutto un po' sul filo del rasoio, nel senso, da un lato ci sono gli accordi internazionali e quelle che sono le leggi del mare, no? Un cross per cui non è possibile, come dire, gestire una nave in modo diverso da un'altra in base alla bandiera che batte.
1: Certo.
4: Detto volgarmente.
1: Perché è una discriminazione. Ricordiamo che da un punto di vista del diritto del mare, del diritto commerciale, gli stretti naturali sono al libero passaggio e non si possono imporre pedaggi. È per quello che gli iraniani, ovviamente fatta la legge, trovato l'inganno, gli iraniani parlano di tariffe, quindi pagamenti per servizi X, che fino al 27 febbraio nessuno ne aveva bisogno, evidentemente d'ora in poi saranno necessari questi servizi.
4: Infatti il trucco, come giustamente diceva lei adesso, e il trucco è quelle tariffe come verranno imposte in base al tipo di sicurezza che si sostiene o effettivamente viene garantita. Per cui il gioco sarà quello, cioè il limite, la faglia tra il diritto internazionale e gli interventi per la messa in sicurezza. Allora, se gli interventi vengono gestiti in modo mirato quindi per penalizzare taluni e favorire altri, vuol dire che lì allunghi tempi. Crea incertezza e quindi non serve minare, basta allungare i tempi, bloccare, ritardare per imporre costi maggiori sulla catena del valore, sulla supply chain, come si dice in inglese, e questo ha un impatto diretto sull'Europa, sulle nostre aziende, perché quello diventa inflazione poi, chiaramente. Per cui quello è il ruolo dell'Oman in questo, è importante perché è geograficamente lì, ma si è garantito questo ruolo da mediatore, per cui se riuscirà a gestire questo equilibrio si ricaverà un ruolo molto importante nello scacchiere internazionale. Questa è un'altra novità che prima era inimmaginabile, no?
1: No, assolutamente, perché l'Oman è un paese rispetto a quelli dell'area che non tanto dal punto di vista economico e di sviluppo, da un punto di vista di peso geopolitico, per tanti diversi motivi sicuramente era più in ombra, no? Rispetto ad altri paesi. Invece qua c'è una ribalta assoluta, vedremo poi l'Oman come sarà in grado di gestirla. Però per capire, Claudio Antonelli, vice direttore, veramente un minuto e poco più, la soluzione migliore in questo momento per i paesi che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz e per le imprese sarebbe, va bene, una tariffa, casomai una tariffa, diciamo così, moderata, ovviamente, che non sia un salasso e che sia generalizzata per tutte le bandiere e le navi che passeranno? Cioè, si può accettare questo, perlomeno come momento di passaggio, intanto che ci riorganizziamo con le rotte?
4: Ah, paradossalmente una tariffa sostenibile che garantisce un passaggio veloce è la cosa migliore.
1: Quindi alla fine perché, è il danno minore.
4: Perché è il danno minore, esattamente. Per cui alla fine, dal punto di vista pratico, per tutto lo shipping, per tutte le aziende manifatturiere, per tutto, paradossalmente la cosa minore, è il male minore, per cui la teoria è un tema e la pratica è un'altra.
1: Certo.
4: Le prossime settimane sono importanti, è chiaro che resterà da capire come si comporteranno gli Stati Uniti dopo questa, insomma, alleggerimento, uso questo termine che è un eufemismo, nell'area. Se avranno intenzione di tornare a concentrarsi nel loro cortile di casa. Mi riferisco a Cuba, no? rispetto al Venezuela,
1: certo.
4: E se da qui alle elezioni del midterm, l'obiettivo è calmare un po' il mondo, ecco.
1: Vedremo e torneremo insieme ad analizzare lo scenario. Grazie Claudio Antonelli, buona giornata al vice direttore.
4: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie
4: a tutti. Grazie.
1: Ti ricordo
4: mille.
1: Claudio Antonelli è vice direttore di 24 ore Next Med, la piattaforma multimediale del Sole 24 Ore dedicata proprio alla geopolitica e all'economia dei paesi del Mediterraneo allargato. Grazie per averci seguito, grazie a Daniele Caruso in regia. Vi ricordo che tutte le voci, le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Noi ci risentiamo alle 7 domani puntuali su In Blu 2000.
5: Buongiorno In Blu 2000 con Chiara Placenti. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: l'università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
7: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
8: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
9: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
10: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
11: Attenzione, tutti in studio!
10: È pronto Giacomo?
12: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
13: Un nuovo inizio per tutti noi.
14: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
15: TV 2000,

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini, al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti con il presidente americano Trump che è tornato ad attaccare la premier Meloni, la maggioranza fa quadrato ma non replica, i presidenti passano, restano invece i rapporti tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, un bel caos è stato registrato nell'omonima regione, una persona è morta, Mosca intanto lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti. Il presidente Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice di Ankara. La tensione Medio Oriente, il 15 e 16 luglio a Roma nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano, intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Sempre tesa la situazione intorno allo stretto di Hormuz, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, non si segnalano vittime. Ridare voce alla democrazia, un'urgenza sottolineata da realtà dell'associazionismo cattolico italiano riunite a Roma, tra gli interventi quello di Giuseppe Nota Stefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica, ascoltiamolo.
2: Continuiamo a vederci sul solco della 50ª settimana sociale, perché crediamo che il compito oggi di ridare forza alla vita democratica passi anche attraverso la capacità di creare nel mondo dell'associazionismo una discussione dove il pluralismo diventa una ricchezza. Ecco, credo che l'incontro di questa giornata nasce proprio da questa idea, provare a costruire una discussione pubblica su temi che dovrebbero accomunarci, sui temi anche divisivi, temi anche complessi, però sui quali va riaperta un po' la capacità da parte delle forze sociali, delle forze politiche di ascolto e di discussione. In questo momento la democrazia patisce della polarizzazione, non c'è politica quando c'è una contrapposizione violenta, la politica ricomincia quando ricomincia la discussione, il dialogo e l'ascolto, e su questa convinzione che noi vogliamo in qualche maniera dare il nostro contributo e il nostro impegno come associazione.
1: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Interferenze di Trump sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA, il presidente americano annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, chiesto una revisione, dice Trump mi ha telefonato ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica Infantino. Il calcio giocato ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico vede il Belgio passare ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche 7 luglio 2026. Cielo sereno al mattino, con minime gradevoli e venti deboli. Nel pomeriggio modesto sviluppo di nuvolosità sui rilievi, ma difficilmente con fenomeni se non piuttosto isolati in Appennino, serata con tempo stabile e sereno. Ventilazione occidentale, in temporaneo rinforzo nelle ore più calde. Massime stazionarie oltre le medie stagionali. Affidabilità alta.
4: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Disco incontri in blu della settimana.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Lo facciamo con oltre 2 milioni di donazioni che ogni anno fanno scorrere nuova vita nel nostro paese. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue plasma con Avis Toscana.
2: Volume alto, fino alla prossima onda.

0: attenzione, prima di iniziare questa puntata vi faccio una domanda: cos'hanno in comune una granita siciliana, una bella canzone estiva e una donazione di sangue? Beh, sembrano cose completamente diverse, eppure hanno una caratteristica in comune: quando sono fatte con il cuore lasciano sempre qualcosa di bello alle persone. Benvenuti amici a una nuova puntata di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che ogni settimana accende i riflettori sulle storie più belle del volontariato italiano. E noi siamo qui oggi, preparate le valigie e cuffie, perché si parte per una delle città più affascinanti del Mediterraneo, esattamente Catania. C'è lì che ci aspetta per raccontarci tutto il presidente di Fidas Catania, Salvatore Caruso. Presidente, ciao e benvenuto a Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Intanto come stai?
1: Bene, bene, bene.
0: Oh, sono felice. Allora, prima di iniziare vorrei parlare della, insomma, di Fidas Catania. Raccontami quanti soci siete, in quanti, insomma, un po' di numeri della Fidas di Catania.
1: Sì, la Fidas di Catania in questi ultimi anni ha registrato una crescita nel nostro territorio. Oggi contiamo 4 realtà associative tra Catania e provincia, con una disponibilità donazionale, un dato donazionale che si aggira sugli 8.000 donazioni di sangue anno. Non siamo grosse realtà associative, però contribuiamo in maniera importante a quello che fa il bisogno delle strutture ospedaliere del territorio.
0: 8.000 non sono poche, dai, insomma. La Sicilia poi è una terra generosa, è legata molto ai valori della comunità. Come rispondono poi i cittadini alla vostra chiamata della donazione di sangue e plasma?
1: Devo dire, rispondono in maniera generosa. Anche se non ti nascondo, da un po' di tempo a questa parte, soprattutto da parte dei donatori periodici, non sempre riscontriamo quell'entusiasmo, quella pronta disponibilità, quel senso di essere subito pronti per la chiamata, per venire a donare, rispetto a qualche anno fa. Anche se devo dire che è un dato che mi viene anche segnalato non soltanto dalle nostre parti, ma un po' diffuso un po' in tutto il territorio nazionale.
0: Dobbiamo tirare le orecchie un po' a questi donatori effettivi.
1: Sì, dobbiamo non soltanto richiamare a senso di responsabilità i donatori periodici, ma qua il grosso problema, la preoccupazione di tutti è quella di invece di far avvicinare nuovi donatori, nuove persone che si avvicinano a questa bella esperienza del dono del sangue, che come dicevi tu lascia nel cuore tanta gioia, è un bel gesto. Chi fa esperienza del dono del sangue sa di aver fatto una cosa bella e completa questo gesto sempre con una serenità dentro che è inimmaginabile, difficile poter spiegare a chi non ne fa esperienza.
0: Presidente, la Fidas di Catania da quanti anni ha? Quando è nata?
1: Allora, le nostre realtà, perché di fatto ci ritroviamo tutti quanti sotto la sigla della Fidas delle nuove aggregazioni che sono giunte proprio da qualche anno a questa parte, però l'associazione storica è nata nel 1983, quindi già contiamo oltre 43 anni di presenza nel territorio.
0: Bene, bene, insomma, dai, sono diversi anni, dai. Tra poco continueremo il nostro viaggio nella splendida Catania per scoprire come Fidas riesce a coinvolgere sempre più persone nel mondo del dono. Adesso però ci concediamo qualche minuto per una canzone. Alzate il volume, musica!
2: Riso Fa Buon Sangue diventa donatore. Da Giovanni e Levi. Ciao.

0: Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati, siamo sempre in compagnia del presidente della FIDAS Catania, Salvatore Caruso, se non se n'è andato via. Sei ancora lì?
2: Sono ancora qua, presente.
1: Oh, benissimo.
2: Presente.
1: Benissimo. Presidente, coinvolgere nuovi donatori è una sfida poi che riguarda veramente tutte le associazioni. Avete iniziative, state portando avanti qualcosa per avvicinare soprattutto i giovani, come dicevi prima.
2: Certo, le nostre diciamo iniziative tradizionali innanzitutto sono quelle delle scuole, quindi le nostre campagne scolastiche che ogni anno portiamo avanti, e non soltanto nelle scuole superiori, laddove poi si cerca un po' di prendere subito i giovani che all'età di 18 anni, quindi sulle quarte e quinte classi, si possono rendere disponibili subito alla donazione. Ma devo dire che la nostra associazione si è sempre contraddistinta anche per una presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, quindi fare seminare già nei piccolini, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, il seme del gesto della solidarietà, il seme del gesto del dono, perché come sappiamo donare è un fatto innanzitutto culturale, è un fatto di assumere una consapevolezza rispetto ad un gesto di solidarietà che ti porta poi, quando sei nella disponibilità, a donare una parte di te agli altri.
1: Certo,
2: quindi
1: certo.
2: Lavorare già nelle scuole, fin dalle scuole primarie e secondarie di primo grado, ci porta anche ad avere i rapporti con le famiglie.
1: Scusa, volevo chiederti una cosa anche, e tu da quanti anni è che sei presidente?
2: Io sono presidente ormai da 25 anni.
1: Ah, però.
2: Ormai da 25 anni.
1: Insomma, sei tanti anni. Volevo chiederti una cosa ben precisa poi, ma chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare?
2: Ma guarda, chi me l'ha fatto fare? Tutti i donatori che lo so fare.
1: No, ma tu fai presidente, hai delle responsabilità anche.
2: Ho sicuramente delle responsabilità. Devo dire che è stata una scelta, perché dentro portavo un'attenzione verso il sociale, verso gli altri, che nasce anche da una storia personale anche di natura religiosa, di impegno religioso, di impegno sociale, che mi ha portato naturalmente e con naturalezza a svolgere questo ruolo. Devo dire che ultimamente la permanenza nell'assumere questa responsabilità di presidente dell'associazione è legata al fatto che anche sul ricambio generazionale, non soltanto dei donatori, che è un aspetto importante sul quale tutte le associazioni oggi puntano, ma anche sul ricambio generazionale all'interno dell'assunzione di responsabilità all'interno delle associazioni, oggi è una sfida che riguarda tutte le associazioni.
1: Certo,
2: perché
1: sì,
2: soprattutto
1: in generale,
2: a parte dei giovani, non tutti, come tu dicevi, si vogliono assumere carichi, responsabilità, impegni.
1: Certo, è un problema un po' generazionale, ma questo non è solo un problema a Catania, ma è un problema anche a Bolzano, quindi non è solo
2: diffuso.
1: Ma tra poco entreremo poi nel cuore della festa del donatore 2026, una giornata che ha celebrato la solidarietà, la gratitudine e il valore di chi dona, quindi restate con noi, un'altra canzone, e quindi alzate il volume, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Salvatore Caruso, presidente FIDAS Catania. Donare sangue è un bene per te e per gli altri, dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: non cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: eccoci qua, bentornati su Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Continuiamo la nostra chiacchierata, che al telefono con me c'è il presidente della FIDA Scatania, Salvatore Caruso. Salvatore, recentemente avete celebrato la festa del donatore del FIDAS, naturalmente, 2026. Di solito un appuntamento molto sentito. Che atmosfera si è respirata durante questa giornata dedicata ai donatori e alle loro famiglie?
1: Sì, devo dire che quest'anno la scelta nell'organizzare, nel promuovere questa giornata, questa festa del donatore FIDAS, a differenza degli altri anni, abbiamo scelto come consiglio direttivo dell'associazione di realizzarli in occasione, in coincidenza con la giornata mondiale del donatore di sangue, che viene celebrato ogni anno il 14 di giugno. Noi abbiamo anticipato di un giorno, anche perché abbiamo fatto un trittico in queste giornate, una tre giorni che si ricollega ed è collegata direttamente alla giornata del donatore, con un momento di formazione prima degli operatori sanitari e i volontari che operano nel mondo del servizio trasfusionale, poi giorno 13 la festa del donatore, che ci ha visto coinvolti i giovani, i donatori anziani, i donatori che hanno raggiunto i 70 anni con il gesto della donazione, e sono degli esempi importanti, le famiglie, i bambini, e poi il giorno 14 abbiamo completato questa tre giorni con una triplice raccolta di sangue nelle due unità di raccolta fisica che abbiamo, e anche in autemoteca. Quindi abbiamo voluto sottolineare l'importanza del dono del sangue, soprattutto quest'anno. Lo slogan che accompagnava la giornata del donatore, della giornata mondiale del donatore, è gocce di umanità. I gesti del dono del sangue sono gocce di umanità. Abbiamo voluto sottolineare, in un momento particolarmente difficile che attraversa la nostra società, non soltanto quella locale, non soltanto quella nazionale, ma del mondo intero, segnata dalle guerre, dalle lotte intestine, in varie parti del mondo, dall'apatia che coinvolge tutto il sistema sociale, dalle cose brutte che ci sono. Certo. Il gesto del sangue assume anche un gesto di umanità.
0: Certo, poi diciamo che è importante anche fermarsi e anche solo dire semplicemente grazie a chi con costanza e generosità dona da tanti anni, perché anche
1: tant'è che l'occasione della festa del donatore è anche un'occasione per dire grazie a tutti i donatori che anche nel corso dell'anno hanno raggiunto dei traguardi donazionali.
0: Scusate, Presidente, io che sono un po' ludico, ma non mangiate mai?
1: Noi completiamo questi eventi anche con un momento culinario.
0: Ho capito tutto, vabbè, grazie, va bene sangue, va bene tutto, ma non so, adesso io non ho presente a Catania, però non so, uno sfincione, qualcosa del genere.
1: Le giornate, poi queste feste si concludono sempre anche con
0: detto
1: i momenti.
0: Bene lo sfincione, poi io ho detto sfincione.
1: No, è vero, sì, non è proprio delle nostre parti, delle catanese, del palermitano, però...
0: Io me la sono giocata così, me la sono giocata male allora, sto sfincione.
1: Dalle nostre parti abbiamo gli arancini.
0: Ecco, mi dolgo gli arancini. Va bene, adesso ci fermiamo ancora e tra poco parleremo del futuro, di sogni, di nuovi obiettivi per FIDAS Catania insieme al presidente Salvatore Caruso. E noi andiamo con la musica.

0: eccoci qua, tornati per l'ultima parte della nostra chiacchierata con la FIDAS di Catania, con il presidente Salvatore Caruso, che è qui molto gentilmente al telefono con noi. Guardando ai prossimi anni, Salvatore, quali sono gli obiettivi che FIDAS, poi Catania, si è posta e ti sei posto per continuare a crescere e diffondere appunto la cultura del dono nel territorio, nel tuo territorio?
1: Allora, il nostro impegno continua sempre in una visione di crescita del dato donazionale, anche perché ti devo dire che Catania è tra le città e le province a più basso indice donazionale, non soltanto in Sicilia ma anche a livello nazionale, tant'è che soltanto nella nostra provincia, nei due maggiori ospedali, ogni anno abbiamo una carenza di 13.000 unità di sangue.
0: Ma non è bene, non è bene.
1: E lo so che vengono sopperite, oltre alle compensazioni tra le altre province regionali, Ragusa in maniera particolare, Siracusa, Caltanissetta, laddove c'è una produzione, una donazione di sangue che va molto oltre quello che fa bisogno, quindi attingiamo a questo. Ma purtroppo in estate anche queste disponibilità vengono meno e dobbiamo attingere quelle che sono le compensazioni che arrivano dall'Emilia Romagna.
0: No, perché voi quindi avete il mare lì, lo so io, siete troppo...
1: Noi abbiamo purtroppo in Sicilia, così come in Sardegna, una presenza notevolissima di pazienti talassemici, e i pazienti talassemici hanno necessità continue di trasfusione. Devi immaginare che in Sicilia su 208.000 unità di sangue raccolte, oltre 45.000 vengono destinate esclusivamente per curare i pazienti talassemici.
0: Io ci scherzo per sopra, ma perché voglio insomma rendere sempre la chiacchierata un po' più leggera.
1: Però,
0: ma perché?
1: Però questo diventa per noi sprone e impegno nel continuare a perseverare nella nostra azione, perché vogliamo veramente ridare un sorriso, regalare un sorriso, regalare una speranza di vita.
0: Presidente, facciamo una cosa del genere: immaginiamo che in questo momento dall'altra parte della radio ci sia una persona che non ha mai donato a Catania, no? Uno che proprio ascolta la radio per caso e dice: beh, di cosa stanno parlando questi due? Qual è l'invito che vorresti rivolgere a questa persona per convincere a fare il primo passo? Vediamo se magari qualcuno si convince dopo il tuo messaggio, il tuo lancio. E chi lo sa?
1: Ma guarda, innanzitutto sottolineare la bellezza del dono del sangue, non soltanto per gli altri ma soprattutto per se stessa, e poi provare per credere. Basta avvicinarsi o andare in qualche unità di raccolta o ospedaliera, ma associativa, abbiamo diverse realtà associative anche nel nostro territorio, fare un piccolo prelievo di sangue, avere un colloquio molto bello e interessante con il medico, e poi da questo chissà possono nascere tante cose e aprirsi anche un futuro di speranza nell'ambito della donazione del sangue.
0: Presidente, io intanto grazie per essere stato con noi, grazie la FIDAS di Catania per l'impegno quotidiano e anche per la passione che ci mettete e l'esempio che continuate a dare comunque alla comunità. La festa del donatore non è soltanto, come hai detto tu, una celebrazione, no? È il modo più bello per ricordare che dietro ogni sacca ci sono sempre delle persone, delle storie, o no?
1: Certo, ma quell'aspetto di umanità che ti dicevo, di relazione con gli altri, di sorrisi che nascono e di speranze che nascono da questo gesto, sicuramente sono quelle che danno valore a questo gesto del dono del sangue.
0: Allora, insieme con il Presidente, noi ringraziamo tutti i donatori, i volontari, le famiglie che ogni giorno scelgono di mettersi al servizio degli altri. Noi poi ci ritroveremo con altre FIDAS, con altre associazioni e con altri presidenti, Salvatore Caruso, che abbiamo conosciuto oggi per la prima volta, e siamo molto felici che sia rimasto qui con noi.
1: Grazie Enrico anche per questa opportunità che ci offre, per dare anche uno spaccato di quello che è una parte anche bella della Sicilia. La Sicilia ha tante cose belle, sono anche tante cose brutte, ma anche quello del dono del sangue, della sintesi in Sicilia è una bella testimonianza della Sicilia bella e buona.
0: Continuate a seguirci sulle nostre emittenti radiofoniche e sul podcast disponibile sul sito www.risofavonsangue.it. Noi ci sentiamo ancora, da buona estate, buona musica, e ricordate sempre che la solidarietà è contagiosa. Passate parola, musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Salvatore Caruso, presidente Fidas Catania. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Milano da Pirachile Dolfini trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco, rinvenuto nei pressi di Kiev. Sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence Ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato di nuovo la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato ma decide di non replicare, i presidenti passano, restano invece i rapporti tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Mosca lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice NATO di Ankara a partire dalla fornitura dei Patriot. Le tensioni in Medio Oriente, 15 e 16 luglio a Roma, nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,40%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Perquisizioni in corso nelle sedi della società Calcio Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico della Bari e il padre presidente della CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Interferenze del presidente americano Trump anche sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Trump annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, chiesto una revisione, dice Trump. Mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica invece Infantino. Il calcio giocato ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico vede il Belgio passare ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 proprio gli Stati Uniti, e passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
2: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e soprattutto molti dei prodotti che vengono utilizzati per dare buon sapore e buon odore, che vengono assorbiti normalmente per via orale, quando vengono assorbiti per inalazione tendono a danneggiare gli alveoli polmonari.

0: citazione al film di cui parleremo oggi.
1: Si tratta di uno dei più bei film della storia del cinema italiano, uno di quelli più conosciuti anche all'estero, ma che ha avuto una storia molto particolare. Sto parlando di Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, un capolavoro premiato anche con il premio Oscar come miglior film straniero, che è una dichiarazione d'amore nei confronti del cinema e che, guarda caso, è uscito il 17 novembre 1988, quindi si rispetta questa regola della nostra trasmissione per cui parliamo di prodotti usciti più o meno attorno al giorno di trasmissione del nostro podcast, che vi ricordo è il martedì alle 11.
0: Colgo l'occasione infatti per chi ci ascolta, appunto le frequenze sono sempre FM 88.4, 92.8 in DAB Radio Digitale Toscana e streaming e podcast su www.radioincontri.org.
1: Così potete far conoscere l'almanacco del giorno pop anche alle vostre amiche e ai vostri amici. Allora, stavamo parlando di Nuovo Cinema Paradiso. Giuseppe Tornatore, proprio dopo questo film, è diventato uno degli autori italiani più conosciuti, ha avuto la possibilità di fare film anche con attori famosi, con Robert De Niro, ma anche con Roman Polanski, anche per esempio, che non è un attore ma è un regista di grandissimo grido. Giuseppe Tornatore in realtà all'epoca era un giovane esordiente che veniva da Bagheria, infatti proprio alla sua città dedicherà uno dei suoi film più impegnativi dal punto di vista produttivo, che è Bagheria. Di fatto voleva ricordare anche il suo modo di essersi avvicinato al cinema. La storia penso sia abbastanza nota, ma ve la spiego in poche parole. Si parla di questo ragazzo che appunto da bambino comincia a seguire le attività di un cinema di paese. Succede un fatto molto grave che porta alla distruzione di questo cinema, ma per fortuna anche alla sua riapertura per questo Nuovo Cinema Paradiso. E questo ragazzino che originariamente assisteva Alfredo il proiezionista avrà modo di diventare lui di fatto il nuovo proiezionista, finché a un certo punto, divenuto diciamo adulto, non viene invitato a lasciare il paese e a cercare di costruire la sua carriera altrove. Diventerà un regista affermato e quindi, ormai maturo, ritornerà sui luoghi della sua infanzia, della sua adolescenza, a vedere quello che purtroppo ormai è accaduto al Cinema Paradiso, che viene chiuso per far spazio ad un parcheggio. Quindi sostanzialmente si tratta di un film sulla memoria, un film però anche sulla straordinaria capacità del cinema di rendere le nostre vite migliori, ed è una delle cose più belle che si possano dire sulla settima arte. Ci sono attori bravissimi, c'è Philippe Noiret che interpreta Alfredo, ma c'è anche Salvatore, che è il piccolo Totò Cascio, che proprio grazie a questo film ottenne una grandissima notorietà all'epoca. Ma c'è anche Leo Gullotta, non so se Carlo te lo ricordi, poi più famoso per il bagaglino, ma interpreta anche una parte in questo film. Prima ancora di parlare delle altre cose, voglio ovviamente ricordarvi la scena finale, che è meravigliosa. Qua si può spoilerare perché di fatto non è un vero spoiler. Specialmente nella prima fase del Cinema Paradiso si trattava di una sala parrocchiale. Quindi fondamentalmente ci doveva essere l'approvazione del sacerdote per tutti i film che venivano proposti. Il sacerdote, che era un po' bigotto, un po' conservatore, chiedeva di eliminare le scene da lui considerate inappropriate, quindi fondamentalmente tutte le scene in cui c'erano baci sostanzialmente dovevano essere tagliate dalla pellicola quando ancora il proiezionista era Alfredo, e ufficialmente questi tagli dovevano essere buttati. In realtà Alfredo li aveva tutti conservati senza dirlo a nessuno. E quindi nella scena finale possiamo vedere che, come ultimo regalo, una volta che lui purtroppo non c'è più, fatto a Salvatore, ha creato una pellicola dove ha inserito tutti questi baci tagliati, che sono delle scene meravigliose tratte dai grandi film degli anni 50, 40, 60 americani o italiani. Quindi nella scena finale Salvatore, che ormai è grande, è un regista e ha una sala tutta per sé, non si sa se in una casa o in un cinema, si fa proiettare questa pellicola con i baci. La scena è accompagnata dalla bellissima colonna sonora di Ennio Morricone e di fatto si tratta, secondo me, di una delle scene più belle del cinema italiano in assoluto, perché in qualche modo c'è il sentimento

0: che può sembrare anche un po' appiccicoso, un po' untuoso, però in realtà è un sentimento veramente sincero e quindi è uno dei tanti motivi per vedere Nuovo Cinema Paradiso.
1: Mi hai fatto venire voglia di riguardarlo dopo tanto tempo che non lo vedo. Tra l'altro, la tua descrizione, insomma, dei rapporti fra il giovane
0: Salvatore.
1: Salvatore e il cinema mi ricorda un po' anche È la mano di Dio
0: Esatto, sì, ovviamente qualsiasi film che parli di questi temi non può non avere dei legami con Nuovo Cinema Paradiso perché è un po' una pietra miliare. E quindi, anche se Sorrentino è molto diverso da Giuseppe Tornatore, tuttavia possiamo riconoscergli che probabilmente un minimo, qualche legame, qualche link ce lo può aver avuto nel suo È stata la mano di Dio.
1: Ma l'hai un po' preannunciato all'inizio di questa puntata, il film appunto è del 1988, vince il Grand Prix speciale della giuria a Cannes nell'89, vince 11 David di Donatello e il premio Oscar come miglior film straniero nel 1990. Mi spiegavi prima della puntata che c'è una storia dietro appunto al perché l'Oscar lo vince 2 anni dopo l'uscita.
0: È una cosa un po' complicata, poi se andate sulla pagina Wikipedia è spiegato in modo dettagliato, però la possiamo semplificare. Sostanzialmente, Nuovo Cinema Paradiso è un film particolare anche perché ha avuto una storia produttiva molto complicata. Il film è stato prodotto da Franco Cristaldi, quindi della Cristaldi Films, probabilmente lo ricorderete, è stato a lungo il marito di Claudia Cardinale, che tra l'altro da poco ci ha lasciato. Di fatto, quando viene proposto in sala nel novembre dell'88, fu un sostanziale flop, rifiutato dalla critica. Il pubblico pare lo avesse apprezzato, però di fatto non riempiva le sale, tranne rare eccezioni. E quindi di fatto il film sarebbe finito lì e probabilmente anche la carriera di Giuseppe Tornatore, che prima di quello aveva fatto soltanto il camorrista, probabilmente avrebbe avuto un significativo stallo, una battuta d'arresto. In realtà, sia Cristaldi sia Tornatore erano molto convinti delle capacità del film, e quindi possiamo dire a buon diritto, e quindi si sceglie di rivederlo un po', fare una serie di tagli e proporlo al Festival di Cannes. In realtà anche lì in mezzo c'era stato un passaggio a Berlino, ma il film era stato ritirato perché c'erano stati dei giudizi poco positivi da parte del direttore. Questo in qualche modo incuriosisce Cannes, che decide di proporlo. E lì inizia tutta un'altra storia. Sostanzialmente, quello che era il film rifiutato dagli altri festival, che il pubblico non aveva amato, diventa un film apprezzato. Appunto, vince il Grand Prix della giuria, e da quel momento inizia una scalata incredibile che lo porta non solo a essere un grande successo in Italia, ma anche essere apprezzato nei festival internazionali, al punto che vince il Golden Globe e, come spesso accade per il Golden Globe per il miglior film straniero, diventerà anche uno dei candidati più forti agli Oscar e nel 1990 ottiene la statuetta proprio all'Oscar. Tra l'altro vi ricordo che l'anno successivo l'Italia rivince l'Oscar per il miglior film straniero con Mediterraneo di Salvatores, che è tutt'altra storia, ma
1: e di
0: anche di
1: cui
0: questa
1: parleremo in una prossima puntata.
0: assolutamente, perché anche Mediterraneo è un film bellissimo, con un'altra ispirazione. Ricordiamoci, siamo sempre un po' nei colpi di coda dei film italiani degli anni d'oro, insomma. Ormai nel 88, 89, 90 si era chiusa una stagione, ma ancora c'erano delle interessanti testimonianze. E Nuovo Cinema Paradiso, come ho già detto prima, di fatto chiude degnamente questa stagione proprio guardando all'indietro, guardando ai grandi autori del passato, quindi con questo omaggio che fa sì che all'interno del film ci siano numerose citazioni, ma proprio nel senso che si vedono dei fotogrammi di questi altri grandi film del passato. Per esempio, la scena, come abbiamo detto, della fine del Cinema Paradiso originale è accompagnata dalla proiezione dei Pompieri di Vigù di Steno, se non ricordo male, con appunto Totò. Ma ce ne sono veramente tantissimi altri, in particolare nella summenzionata scena dei baci. Ora, prima di chiudere, perché veramente qua si potrebbe continuare a parlare all'infinito di questo bellissimo film, e quindi la cosa migliore è consigliarvi di vederlo, chiaramente un appunto sulla colonna sonora di Ennio Morricone, che è veramente meravigliosa, un Morricone in stato di grazia. Tra l'altro, consideriamo sempre che questo era un film di un quasi esordiente, quindi non era il Sergio Leone del passato, o un grande regista che chiedeva a Morricone fammi una colonna sonora apposta di grande qualità. Ennio Morricone era veramente così straordinario che anche per un regista esordiente scrive una colonna sonora veramente di una bellezza straordinaria e accecante, direi, anche se si sta parlando di musica. E quindi la canzone che vi voglio proporre ovviamente è un brano, il brano, diciamo, il main theme, come si dice, il tema principale della colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso.

0: Bentornati dopo aver ascoltato il tema principale di Nuovo Cinema Paradiso. Adesso siamo nella seconda parte del nostro programma, in cui Alessandro, come sempre, ci presenta un disco che in questo caso è di una persona che io conosco per un'altra sua vita musicale, cioè come membro dei Diaframma. Conosco il disco Gennaio, che è del 1989. Però Alessandro ci presenta.
1: Ovviamente parliamo di Federico Fiumani, chiaramente mi hai anticipato parlando dei Diaframma, che sono il suo gruppo, anzi di fatto Federico Fiumani è i Diaframma, perché diciamo tolti i primi album di fatto ha assunto le redini un po' della band. Ma Federico Fiumani ha anche una piccola carriera solista che ci ha lasciato delle testimonianze veramente interessanti. E quella che vi voglio proporre oggi non è veramente un disco pop nel senso di un disco di successo, è un disco veramente molto piccolo, ma che secondo me merita di essere ascoltato, perché un po' come Cinema Paradiso guardava all'indietro, guardava la tradizione cinematografica italiana e non solo precedente, questo disco di Federico Fiumani, che si chiama Un ricordo che vale 10 lire del 2014, è appunto un tributo ai cantautori che lui ascoltava nella sua adolescenza, in particolare quelli degli anni 60 e 70. Un ricordo che vale 10 lire in realtà è un progetto che lui aveva proposto tramite una piattaforma di crowdfunding, quindi quelle in cui ognuno di noi può dare qualche spicciolo, come si dice, possiamo contribuire con 5, 10, 20 euro. E lui aveva chiesto ai suoi sostenitori di aiutarlo a incidere un album appunto di omaggio alla sua maniera, quindi col suo modo di cantare e di suonare, diciamo molto espressivo e poco attento alla cura, diciamo, anche della forma musicale. Diciamo, lui non è un esteta della musica, lui ritiene che la musica debba essere il più espressiva possibile. Prima abbiamo citato Gennaio, che è famoso proprio per questo grido che viene ripetuto più volte nella title track. Fiumani quindi chiede i soldi per ricordare la propria adolescenza e il disco è veramente bellissimo. Ci trovate dei grandi capolavori, per esempio c'è Lontano Lontano di Tenco, che sicuramente conoscerete, c'è Incontro di Francesco Guccini, c'è Un Giorno Credi di Bennato, ma anche Souvenir di Francesco De Gregori. Souvenir è uno dei suoi delle sue canzoni forse meno conosciute, ma una delle più belle. E quindi io penso che si tratti di un disco meritevole, proprio perché riporta la nostra attenzione su alcune perle più o meno famose, più o meno nascoste, della nostra tradizione cantautorale. Di solito quando uno pensa ai Diaframma o comunque al post-punk italiano, in qualche modo la vede proprio come molto lontano dal mondo dei cantautori, e in realtà si tratta di un'interpretazione sbagliata, perché nella musica italiana degli anni 70 e 80 comunque il ruolo dei cantautori era ancora forte e inevitabilmente ha formato autori come del resto è Fiumani, che si parva licet, componere magnis, è un po' il nostro Leonardo Cohen, cioè lui è sia poeta sia autore, cantautore, quindi la sua musica propone anche dei testi poetici, e conoscere questo disco ce lo fa capire meglio, fa capire da dove viene e perché si esprime in un certo modo anche nella sua produzione musicale.
0: Quindi Alessandro, cosa ci proponi da questo disco?
1: Allora, io da Un ricordo che vale 10 lire, tra l'altro vi voglio far notare che il titolo dell'album è una citazione, è un verso di un'altra canzone di Francesco De Gregori che non fa parte dell'album, cioè Niente da capire, ma vi voglio far ascoltare proprio il brano di Francesco De Gregori che è Souvenir, interpretato da Federico Fiumani.

0: Questa era Souvenir di Francesco De Gregori, cantata da Federico Fimani. Tra l'altro Alessandro, ho ripensato che il diaframma, però c'era solo lui, come hai spiegato te. Li ho visti 2 anni fa alla Dazza, una questione del lago, il locale dove fanno musica dal vivo. Quindi bisogna anche sempre dare una mano anche ai nostri cantautori
1: e ai nostri locali che fanno musica dal vivo, perché purtroppo sono sempre meno, hanno sempre più difficoltà, ma la vera musica nasce da lì, non nasce su X Factor. Questo, prendiamo la posizione su questo, ma ve lo vogliamo far sempre ricordare. Quindi andate anche alla Darsena di Castiglione del Lago e agli altri locali della provincia di Arezzo, di Perugia, di Siena, dove si propone musica dal vivo.
0: Ora nel terzo e ultimo blocco, dove presentiamo sempre un libro o un fumetto, oggi abbiamo fatto questa puntata in cui Alessandro ci ha proposto tutti e tre i blocchi. Quindi Alessandro, cosa ci proponi oggi?
1: Ho un po' monopolizzato, come si dice, questa puntata. Vi voglio proporre un fumetto veramente molto bello, un fumetto fatto a strisce, strips, come nella tradizione del fumetto umoristico americano, uscito per la prima volta il 18 novembre 1985, quindi 40 anni fa. Si tratta di Calvin and Hobbes, o in italiano Calvin e Hobbes, che è una striscia realizzata dal fumettista americano Bill Watterson. Una striscia famosissima, forse tra le più conosciute, insieme, mi viene in mente, ai Peanuts, a Doonesbury, oppure a per esempio Mafalda. E una striscia che ha per protagonista un bambino, Calvin, e la sua tigre di pezza, quindi il suo oggetto, diciamo, di svago, che però nella sua testa è una tigre che parla e in qualche modo trascorre delle avventure insieme a lui. Calvin and Hobbes è veramente una delle più raffinate produzioni americane, come spesso accade è rivolta in realtà più agli adulti che ai bambini, ma è apprezzabile da entrambi e soprattutto ci pone di fronte a una idea della realtà come un qualcosa tutto da scoprire, ma nel quale e nella quale la fantasia deve avere il primo posto. Spesso noi, anche purtroppo a seguito delle vicende drammatiche che vediamo ogni giorno sui media, in televisione o ascoltiamo in radio, siamo sempre portati ad avere una visione molto realista, pessimista, cinica. In realtà nella vita dovremmo sempre avere quello sguardo incantato, non disincantato, ma incantato, che ha Calvin nelle sue avventure. Calvin and Hobbes ha anche un altro aspetto interessante: si tratta di una striscia di enorme successo, ma che si è conclusa abbastanza presto, perché già nel 1995, quindi dopo 10 anni di uscita, tra l'altro con 2 interruzioni abbastanza significative, fu conclusa. E quando dico conclusa è nel vero senso della parola, nel senso che Watterson non ha autorizzato nessun altro a riprendere queste strisce, con una ultima striscia che è veramente bellissima, è di quelle a colori che uscivano la domenica, dove si rappresentano i 2 personaggi, quindi il bambino e la sua tigre, che in quel momento è viva perché è nella sua fantasia, che un giorno escono di casa mentre c'è la neve e decidono di andare a esplorare questo mondo nuovo. E Calvin dice: è un mondo magico, Hobbes, vecchio amico, e quindi è giusto andare a esplorarlo. Credo che sia veramente una delle chiuse più belle della storia della cultura pop, e quindi mi sembra anche bello concludere la nostra puntata di oggi facendoci riferimento. Non so se tu, Carlo, hai mai letto queste strisce, ma se non lo hai fatto, fallo il prima possibile.
0: Assolutamente, conosco benissimo i fumetti di cui stai parlando. Credo di averli letti un po' così, sulle strisce che si trovano ancora su internet. Il fatto che è concluso un po', sono quelle cose che ti sorprendono, perché tu pensi che ancora escono, ma sono un po' quelle quelle cose, tipo, mi ricordo, se ne è parlato molto spesso, proprio di questo effetto qui, che è tipo della serie di Pippi Calzelunghe, che sembra che duri un'eternità, in realtà era solo 12 puntate.
1: Mr. Bean di solito mi viene in mente, perché anche Mr. Bean sono, l'ho visto da bambino, puntate, e sembrava una serie con tantissime puntate, in realtà sono sempre quelle.
0: Esatto. E quindi, in conclusione a questa puntata, qual è il riferimento musicale che è collegato a questo fumetto?
1: Tu sicuramente avresti pensato a Eye of the Tiger, The Survivor, ma ovviamente noi non siamo banali, siamo...
0: Ma l'abbiamo pensato.
1: L'abbiamo pensato, ma abbiamo scelto una canzone degli ABBA, quindi cosa c'è di più pop degli ABBA? Loro sono proprio il gruppo pop per antonomasia, che si chiama Tiger. E quindi con questo brano vi salutiamo, vi ricordiamo di ascoltarci il martedì alle 11 su Radio Incontri in Blu o in podcast sul nostro sito.
0: Ciao, alla prossima settimana!

appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche, 7 luglio 2026. Cielo sereno al mattino, con minime gradevoli e venti deboli. Nel pomeriggio modesto sviluppo di nuvolosità sui rilievi, ma difficilmente con fenomeni se non piuttosto isolati in Appennino, serata con tempo stabile e sereno. Ventilazione occidentale, in temporaneo rinforzo nelle ore più calde. Massime stazionarie oltre le medie stagionali. Affidabilità alta.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

sanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille. Dolfini, trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere stata l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso ucraino Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco rinvenuto nei pressi di Kiev, sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ed un ex agente delle forze dell'ordine. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, dove è scoppiato un incendio, un blackout registrato poi nell'omonima regione durante un attacco nella notte, almeno un morto. Mosca intanto lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice di Ankara. Inizia proprio oggi nella città turca il vertice dell'Alleanza Atlantica, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato e nuovamente la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato, decide di non replicare, i presidenti passano, resta invece il rapporto tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Strade bloccate, zona messa in sicurezza, non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese, che non ha avuto conseguenze, è il primo leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Le tensioni in Medio Oriente, 15 e 16 luglio a Roma, nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,31%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. BM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana. Un mese prima dell'attentato, Lavitola, per il quale non è stata disposta alcuna misura, avrebbe effettuato un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli, della Filmauro, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, ai quali i PM indagano per false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva del Bari Calcio. Lo sport, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 7 luglio 2026. Cielo sereno al mattino, con minime gradevoli e venti deboli. Nel pomeriggio modesto sviluppo di nuvolosità sui rilievi, ma difficilmente con fenomeni se non piuttosto isolati in Appennino. Serata con tempo stabile e sereno. Ventilazione occidentale, in temporaneo rinforzo nelle ore più calde. Massime stazionarie oltre le medie stagionali. Affidabilità alta.
3: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio, le nostre notizie per voi. Un fenomeno di cui forse non si parla sufficientemente, di cui forse non si ha una sufficiente coscienza. I bambini che sono in carcere e che hanno messo sotto chiave anche i sogni. Vivono in uno dei 5 istituti a custodia attenuata per detenuti madri d'Italia. Anna, Roberto, Nina, Paolo sono nomi di fantasia. Hanno pochi

loro storie attraverso un dialogo con la sociologa Anna Chiara Lombardini, ci parlano dei sogni sui fogli bianchi, con i pastelli, le loro piccole mani tracciano tanti arcobaleni su cui volano unicorni colorati. Un pulmino la mattina passa a prenderli per primi, per portarli a scuola. Il pomeriggio li riaccompagna per ultimi, per non far vedere agli altri bambini dove vivono. Le feste di compleanno, sempre nell'istituto, senza la possibilità di invitare compagni di scuola, nonni, zii. Le mamme non possono andare a prendere a scuola, non possono fare una passeggiata con loro se non nel piccolo cortile dell'istituto. E loro imparano a cucinare insieme alle loro madri, è una delle poche cose che possono fare insieme. Mangiare è una delle poche consolazioni che hanno lì dentro. Insieme alle loro mamme si trovano in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Hanno tra i 4 e i 5 anni e sono i più grandi. Gli altri bambini presenti hanno tra gli 8 mesi e i 2 anni. Sono quelli che soffrono di più la vita lì dentro. Queste cose le racconta la sociologa Lombardini, 31 anni, che lavora come educatrice in uno dei progetti selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del bando Liberi di Crescere dedicato ai minorenni con genitori detenuti. Da 9 mesi, dice la sociologa, vado 2 volte a settimana per 3 ore ogni volta a trovare i bambini che fanno attività quando ci siamo io e la mia collega educatrice che teniamo i laboratori. Poi c'è un'altra associazione locale che manda volontari un pomeriggio alla settimana. Il resto del tempo non fanno nulla. Ora che la scuola dell'infanzia è finita, i piccoli si annoiano molto di più. Quelli che hanno l'età per andare al nido, a scuola non ci vanno proprio. Per accompagnare i bambini c'è un pulmino che cerca di andarli a prendere, di lasciarli senza che gli altri vedano che li prendono e li riportano in carcere. In Italia ci sono 30 bambini che vivono in carcere con le loro madri. Ci siamo mai posti il problema che vita fanno, come passano le giornate? Un bambino che ha fatto un percorso di grande crescita è Roberto, quasi 5 anni, e è in carcere da quasi un anno. Aveva problemi di linguaggio, di iperattività, di rapporto con la madre. Adesso, grazie ai laboratori, alla logopedia, alla scolarizzazione, è cambiato totalmente. Si relaziona con tutti, sia con le operatrici, con i bambini, parla benissimo. Il rapporto con la madre è molto migliorato, lui si è tranquillizzato. Prima rifiutava di fare qualsiasi cosa con la mamma, anche colorare, nonostante adori i pennarelli. È pazzo di dolci di tutti i tipi, come la mamma. Gli piace ritagliare, incollare, ascoltare le storie. È molto legato al padre, lo nomina sempre. Una volta ho notato questo attaccamento fisico a un giovane volontario, voleva sempre stare in braccio a lui. È un bambino che sente molto la mancanza della figura paterna vivendo solo con donne. I bambini hanno permessi di uscire con i padri e i nonni. Le madri, quando possibile, cercano di farli stare dentro l'ambiente del carcere solo lo stretto necessario. Ogni mamma vive in un piccolo appartamento con i propri figli.
Le mamme fanno insieme la lista della

la spesa per comprare ciò che occorre. E spesso a turno c'è chi cucina per tutti. Quando si festeggia un compleanno, i volontari dell'associazione chiedono il permesso di poter organizzare nel pomeriggio un buffet. E addobbano una sala, fanno attività di gioco, ma ovviamente i bambini non possono invitare i loro compagni di scuola e i loro parenti. Anna a 5 anni vuole star sempre fuori dall'istituto. È sempre più triste e sofferente. La mamma molto spesso la fa uscire per passare dei giorni con i nonni. E negli ultimi tempi, dicono le operatrici, con noi non è più affettuosa come prima, lo è solo a fasi alterne. Lombardini racconta che quando lei e l'altra educatrice entrano nell'istituto, i bambini sono felicissimi, le abbracciano, sanno che faranno qualcosa con loro. Anna, dice Lombardini, secondo me è più sofferente perché adesso capisce proprio tutto. Sta crescendo, è molto sveglia. Ultimamente non ha partecipato molto alle nostre attività. E se le propongo di colorare mi risponde di no arrabbiata, vuole stare solo in braccio alla mamma. Lei e un'altra bambina, Nina, di 2 anni, sono le uniche che hanno la possibilità di uscire e di andare un po' al mare quest'estate. I bambini entrano ed escono spesso dall'istituto. Per i bambini più grandi che disegnano, c'è l'arco dai 7 colori che è un punto fermo. Che cosa facciamo oggi? L'arcobaleno, dice Lombardini, per loro è una cosa grandiosa, meravigliosa, irraggiungibile, rappresenta un piccolo sogno, per questo vogliono disegnarlo. Lì dentro hanno molto bisogno di sognare. Un'altra cosa che vogliono disegnare spesso sono gli unicorni. E hanno la TV nelle loro stanze. Le mamme hanno ottenuto e richiesto una cassa per la musica in modo da poter avere il pomeriggio qualche momento anche di ballo. E Paolo è nell'istituto da poco tempo, gioca sempre insieme a Roberto in cortile con la palla e nelle mini biciclette. Roberto finalmente ha un amico con cui condividere i giochi. Prima i suoi coetanei erano tutte femmine. Ancora, dicono le operatrici, quello che ci ha sempre colpito è l'affetto nei nostri confronti, abbracci, baci, quasi come fossimo delle sorelle. La loro sofferenza più grande lì dentro è non far nulla. Non ci sono educatori, a parte noi, che con il nostro progetto entriamo 2 volte a settimana. Nella maggior parte dei casi le mamme non sono molto attente nei loro riguardi. Quando incontrano una persona che parla e gioca con loro, per loro è una gioia. Sono bambini che hanno bisogno di essere ascoltati, di ricevere attenzioni. Molto spesso sono rimproverati, puniti dalle mamme. Sono poche quelle attente. L'estate li mette in difficoltà, passano tanto tempo dentro senza far nulla. Molte madri provengono dall'estero, in particolare Croazia e Bosnia. I loro bambini non possono uscire fuori perché non c'è nessun familiare, quindi devono restare dentro con le mamme. Spesso la cultura di queste donne, spiega Lombardini, è molto chiusa, con problemi di integrazione, di inclusione. Questi bambini mi colpiscono, dice, perché è un po' come se fossero già addestrati a fare quello che sarà il loro domani, i furti. Ultimamente mi ha colpito la soddisfazione delle mamme felici che i propri figli ad 1 anno
prendano, spinti dalla curiosità, una cosa, per esempio un pennarello, una matita, da una nostra borsa, li incitano, dicono loro che devono imparare presto. Queste donne pensano che i figli nella loro vita non possano fare altro che rubare. Una cultura chiusa porta anche ad un carattere chiuso. Alcune sono abituate a vivere in un certo tipo di contesto, con loro è difficile rapportarsi. Lo scopo dei laboratori tenuti da Lombardini e dalle sue colleghe è di far lavorare mamme e bambini insieme. A volte è molto difficile. Per le donne è un momento di svago, di distrazione. Alcune non capiscono che l'obiettivo è un momento di condivisione con il figlio. A maggio, quando c'è stata la festa della mamma, dicono le operatrici, abbiamo dedicato 2 settimane solo a quella, preparato con i bimbi cartelloni, biglietti d'auguri, consegnato una sorta di diplomi alle mamme. Abbiamo lavorato su poesie e di prassi è previsto che il lunedì facciamo pittura e disegno, il giovedì lettura e scrittura creativa. Ogni volta cerchiamo una tematica per sviluppare un'attività da fare. Essendo molto piccoli, amano esercizi di motricità, ritagliare, incollare, mettere le forme al posto giusto, e lavoriamo molto anche su questo. Proponiamo anche mosaici con carta crespa. Con l'arrivo dell'estate, le mamme adesso stanno sempre fuori a prendere il sole. C'è uno spazio esterno con dei giochi per bambini, dei tavoli coperti. Fortunatamente c'è questo spazio, lo utilizzano quando vogliono, senza limiti di orari. Condividiamo la merenda con yogurt, biscotti, merendine, succhi di frutta. I bambini escono ed entrano spesso dall'istituto. Il momento dei saluti è sempre molto commovente. Una ragazza di origine straniera, fino a poco tempo fa, era nel carcere con i 3 figli di 5, 4 e 2 anni. Lei ci ha abbracciato e ringraziato di tutto. I bambini sono stati altrettanto affettuosi con noi. Poi fuori c'erano i nonni, che non ci avevano mai visto prima. Anche loro ci hanno ringraziato, è stato un momento veramente bello. Ancora racconta Lombardini che le donne che sono nel carcere hanno relazioni tossiche con compagni e mariti che le comandano. Sono sottomessi, succubi, si sono fidanzati da giovanissime, hanno iniziato a far figli, i mariti spesso non hanno permesso loro di lavorare. Questo riguarda soprattutto le donne dell'est, che spesso stanno dentro qualche mese, poi escono ai domiciliari e ritornano dentro di continuo. Ora c'è anche una donna incinta, uscirà a breve, è all'ottavo mese di gravidanza e l'istituto non è attrezzato per questo. La fonte delle informazioni è vita.it.

termina la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, le ore sono 12:06, 18:15 dopo i notiziari. Potete anche seguirci attraverso la vostra auto, in DAB, alla rete RAI come Incontri. Abbiamo i podcast su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Buongiorno, buon ascolto. Queste le notizie del GR Valditiana di oggi, martedì 7 di luglio, in redazione Giorgio Fanelli. La Procura della Repubblica di Arezzo indaga per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due persone per la morte di Alexandra. Giovedì sarà eseguita l'autopsia. Giovedì 9 luglio sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Alessandra Alunga, la 23enne morta 5 giorni dopo l'incidente stradale avvenuto all'alba del 27 di giugno a Fargnole, nel comune di Fogliano della Chiana. Dopo lo schianto, la giovane era stata trasportata all'ospedale della Fratta in codice giallo, dove le era stata diagnosticata una frattura alla mano, dimessa poche ore dopo. Nei giorni successivi le sue condizioni sono però peggiorate, fino al decesso avvenuto nella notte tra il 1 e il 2 di luglio. La Procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Al momento sono due i nomi iscritti nel registro degli indagati. L'esame, assieme alle cartelle cliniche già sequestrate, saranno determinanti per chiarire le cause della morte. Anche la ASL Toscana Sud-Est ha avviato un'indagine interna. Ferma condanna da parte del sindaco Mario Agnelli per l'atto vandalico compiuto ai danni di una maestà delle stazioni di Via Crucis nei pressi del santuario della Madonna del Bagno. Nei propri canali social il sindaco ha espresso amarezza e indignazione. Nel repertorio dei vandali del terzo millennio mi mancava il danneggiamento ad una maestà delle stazioni della Via Crucis nei pressi del santuario del Bagno, da premio Nobel per la stupidità umana. Un episodio che amareggia profondamente e che merita una condanna netta. Danneggiare una maestà significa colpire non solo un manufatto, ma anche un simbolo sacro legato alla fede di tante persone. Musica per la vita fa tappa a Castiglion Fiorentino, serata di beneficenza al Chiostro di San Francesco. Torna Musica per la Vita, manifestazione canora e non solo, ideata negli anni 90 da un gruppo di persone capitanate da Pasqualino Bettacchioli, tra le anime fondatrici dell'associazione Calcit Valditiana. Il programma abbraccia tutto il periodo estivo e venerdì approderà a Castiglion Fiorentino presso il Chiostro di San Francesco, ore 20, cena di beneficenza. Le parole del presidente Calcit Valditiana, Massimiliano Cancellieri. Come ogni anno, il Calcite Valditiana organizza in tutti i comuni della Valditiana le serate canore di musica per la vita, a cui partecipano bambini, ragazzi ed adulti. I vincitori di categorie delle singole serate parteciperanno alla finale di novembre, che dovrebbe tenersi quest'anno al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino. Grazie per la collaborazione al Centro Sociale Seristori, Proloco Castiglion Fiorentino e Comune di Castiglion Fiorentino per la realizzazione di questo importante evento, dichiara ancora il presidente del Calcit Massimiliano Cancellieri, che aggiunge: saranno serate all'insegna dell'allegria, del più assoluto divertimento, pur nella consapevolezza dell'importanza di queste manifestazioni per offrire tutti insieme il nostro contributo finalizzato ad aiutare i pazienti fragili, malati in fasi terminali o con patologie croniche degenerative che richiedono un alto carico assistenziale domiciliare. Prosegue anche la raccolta fondi per dotare l'ospedale Santa Margherita di Fratta di Cortona di apparecchiature sempre più all'avanguardia. Le serate canore, insieme ad altre manifestazioni che si svolgeranno nel nostro territorio, serviranno a raccogliere fondi per finanziare il progetto di assistenza domiciliare. Prendiamoci cura di chi si prende cura, che copre l'intera zona distretto Valditiana Aretina. Il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino, riunitosi nel pomeriggio di venerdì 3 luglio, ha votato all'unanimità il conferimento della cittadinanza benemerita ad Andrea Roggi, artista castiglionese tra i più riconosciuti e stimati nel panorama nazionale e internazionale. Nato a Castiglion Fiorentino nel 1962, Andrea Roggi ha costruito nel tempo un linguaggio espressivo fortemente riconoscibile, legato alla scultura in bronzo, alla fusione a cera persa e più recentemente anche al marmo e all'acciaio. Le sue opere sono presenti in numerose città italiane e all'estero, in spazi pubblici, collezioni private e importanti contesti espositivi internazionali. A Monte San Savino l'estate diventa musica. Dal 13 luglio al 1 agosto a Monte San Savino il festival ti aspetta. Luigi Tanganelli, direttore artistico.
1: C'è un luogo dove l'estate incontra la musica. È Monte San Savino, tra giardini, piazze rinascimentali e tramonti mozzafiato. Il Monte San Savino Festival apre le porte a tutti i giovani musicisti dei conservatori italiani. qui non si viene solo per perfezionarsi, si viene per incontrare i maestri, si viene per approfondire, scambiarsi esperienze, crescere con la musica. Il Monte San Savino Festival ti aspetta dal 20 al 31 luglio.
0: Di giovedì tornano le sere d'estate a Lucignano, 4 appuntamenti tra spettacoli, musica, sapori e divertimento. Il sindaco di Lucignano, Iuri Sicuranza.
2: Quest'anno sì, di giovedì avranno delle grosse novità. In primis, come abbiamo già detto anche al programma, come prima delibera di giunta è stata approvata la gratuità del nostro museo ai nostri cittadini e vogliamo proprio inaugurarlo per l'inizio di giovedì. Quindi giovedì alle ore 18:30 ci sarà questa inaugurazione, dove è questa apertura al museo gratuito per i nostri cittadini, da lì dopo la visita e poi partiremo con i giovedì, le quattro serate che poi concludono con il venerdì 31, che è questa ormai combo del picnic in piazza del Tribunale, dove ci sarà sia il giovedì che il venerdì. Quattro serate con quattro temi differenti, tutte con un tema specifico, all'insegna dello spettacolo, della cultura e della tradizione, dove per bambini, giovani, turisti e non solo possono vivere degli spettacoli itineranti e allo stesso tempo anche in posti fisici e statici nella una piazza. E questo rende veramente delle serate in movimento, dove si può mangiare, gustare le privatezze del nostro territorio e vedere dei spettacoli bellissimi.
0: Stefano Cresti, vice sindaco di Lucignano ma anche assessore alla cultura.
3: Questo 2026 ci presenteremo con questi quattro appuntamenti che porteranno con la Notte di Fuoco, ormai un appuntamento ringraziando anche il gruppo storico in cui faremo questa serata un po' medievale, poi ovviamente si proseguirà con la serata di Luci Park dedicato al divertimento, ai giovani, ai bambini, poi proseguiremo con la serata del Jazz and Wine. Ormai una serata, un appuntamento del jazz per noi è di appassionati, abbinato a una delle nostre eccellenze del territorio, che è quella del vino, per poi concludere con la serata diciamo forse più stravagante, che è quella del picnic, che ormai da anni è diventata negli ultimi anni un appuntamento importante. Voglio sottolineare che per l'apertura del 9, in cui ci sarà anche per il museo l'apertura ai cittadini, ci sarà anche in qualche modo la chiusura del centenario dedicato al museo comunale, con questo momento che racchiude e parte questa nuova visione del museo, che è quella l'apertura verso i cittadini. Ringrazio il professor Valeriano Spadini, che sarà presente, in cui faremo un piccolo punto storico su questo importante momento che è stato per i 100 anni e oggi si apre con questo nuovo punto, qualcosa di nuovo culturalmente parlando per Lucignano, il museo.
0: Come senz'altro sapete, domenica pomeriggio in una piazza affollatissima sono state estratte a sorte le tre contrade che chiudono il cerchio delle 10 e si disputeranno il palio dell'Assunta il 16 agosto. Dopo la vittoria del 3 della nobile contrada dell'Aquila, pensate, la dea bendata ha voluto che ancora una volta l'Aquila partecipasse anche al palio dell'Assunta. E ancor prima il sindaco di Siena, la dottoressa Fabio, insieme a tutti quanti i capitani delle contrade, hanno discusso delle piccole polemiche sorte nella mossa vittoriosa appunto di Tittia durante il palio del 3 di luglio. Bene, volete sapere com'è andata a finire? Bene, Bircolotti sarà ancora il mossiere anche nel palio dell'Assunta. E adesso, per gentile concessione di Antenna Radio S, una emittente naturalmente che partecipa al consorzio audio e video del palio, le parole di Giovanni Azzeni, detto Tittia, vincitore del suo 12° palio.
4: Un sogno stasera, un sogno.
5: Un sogno però 12, che non è che arrivano a caso. Come è arrivato?
4: Ma è arrivato grazie a questo rapporto con l'Aquila, che viene da 15-16 anni. Penso che è stata una contrada delle più fedeli nei miei confronti, mi hanno sempre aspettato, mi sono sempre stati vicini e questo è un palio che ho sentito tantissimo dentro. Ho passato 4 giorni pesanti perché c'era un solo risultato per chiudere un cerchio, per questo rapporto che c'è stato in tutti questi anni e che non mi hanno mai abbandonato niente, anzi ci hanno sempre creduto e stasera penso che forse il palio più importante della mia carriera.
6: Sei partito prima e sei rimasto in testa, una grande voce.
4: Sì, l'Aquila in questi giorni ha fatto un palio esagerato, si è sempre comportata bene con le altre contrarie in questi anni e stasera penso nessuno aveva la voglia di sciupare qualcosa.
5: Mossa molto molto giovane, perché il cane è quello che ha portato via il petto del cavallo.
4: C'ho da rivederlo il palio e Diodoro è svelto.
7: Diodoro resta una garanzia per te, te lo sei cercato, l'hai voluto, lo speravi, come è stato?
4: Sì, dai, è il cavallo di casa e mi fido ciecamente di lui, anche se ogni tanto è un po' birichino in corsa, però è un gran cavallo. Il vantaggio di averlo tutti i giorni sotto il sedere, quando arrivi qui hai un'altra tranquillità.
5: Che è successo quando... primo casato?
4: Primo casato, da quanto si andava, lui quando si trova davanti ancora è ancora un po' birichino, se si può dire, e quindi niente, ho sferato il colonino, ma niente di che.
0: È tutto anche per oggi, GR Valditiana torna domani come sempre alle 12.30, grazie per la gentile attenzione, per il gentile ascolto. Da Giorgio Fanelli l'invito di ascoltare la pagina sportiva che seguirà.
8: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva. È stata l'ultima notizia della pagina di ieri che Lorenzo Magli, con una volata emozionante, ha vinto la 64esima edizione del Giro delle Valli Aretine, 18esimo trofeo in Pianti Rosini, riportato quest'anno nel calendario dopo un anno di pausa. Il portacolori del team Opla, Lorenzo Magli, ha confermato il successo ottenuto nell'edizione 2024 conquistando il traguardo del Fondaccio Avichiano al termine dei 162 km di gara. Il corridore toscano ha avuto la meglio nello sprint conclusivo su Giuè Crescioli della Gallina Lucchini Ecotec, secondo classificato, mentre Leonardo Rossi della Beltrami Trecolli ha completato il podio con il terzo posto. È stata una giornata di grande ciclismo e di festa, favorita dal bel tempo e dalla massiccia presenza di pubblico lungo tutto il percorso. Grande soddisfazione anche a Vichiano, sede eccezionalmente scelta per partenza e arrivo della corsa in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dello stabilimento Rosini, una novità fortemente voluta dagli organizzatori e dalla famiglia Rosini, che ha trasformato il paese nel cuore pulsante della manifestazione. Quasi 170 gli atleti al via, in rappresentanza di 25 squadre, comprese tre formazioni straniere: l'australiana Kilda, la britannica Zappi e la spagnola Bikes Ebre Tortosa, insieme alle migliori realtà italiane alla categoria Elite Under 23, tra cui Opla, BS Carrera, Gallina Lucchini, Beltrami, Vega, Aran, Maltinti, Tripetetolo, Moretti e il team Rosini guidato da Franco Chioccioli. La corsa organizzata dalla Sport Event Cycling con la direzione di Enzo Amantini e il sostegno di Piero Rosini ha proposto un percorso selettivo attraverso la Valditiana Aretina. Dopo la partenza ufficiale da Vichiano, i corridori hanno attraversato Castiglion Fiorentino, Monte San Savino, Lucignano, Marciano della Chiana, Arezzo, affrontando le salite dello Scopetone, della Foce e soprattutto a quelle del Sodo verso Cortona, ultimo banco di prova prima della discesa finale e l'arrivo in leggera ascesa. Come da tradizione, l'associazione Il Quadrante di Ricutino ha allestito la mostra dedicata alle maglie delle società vincitrici dal 1958 ad oggi, consegnando inoltre una targa ricordo al vincitore della manifestazione. Il Giro delle Valli Aretine continua così a rappresentare una delle classiche più prestigiose del panorama dilettantistico nazionale. Ideata nel 1958 da Corrado Livi, la corsa ha visto transitare sulle strade aretine alcuni dei più grandi campioni del ciclismo mondiale prima del loro approdo nel professionismo. Nell'albo d'oro figurano infatti Francesco Boser, vincitore nel 1972, Moreno Argentin, primo nel 1980, mentre Marco Pantani salì sul terzo gradino del podio nel 1991 e fu protagonista anche nell'edizione successiva. Tra i grandi nomi passati da queste strade anche l'irlandese Sean Kelly, settimo classificato nel 1976. La 64esima edizione conferma il prestigio di una gara capace di unire storia, tradizione e spettacolo, rilanciando ancora una volta il territorio aretino come punto di riferimento del grande ciclismo dilettantistico italiano. È iniziata ieri, lunedì 6 luglio, la nuova avventura per la formazione della società sportiva Arezzo, che dovrà muovere i primi passi del nuovo percorso in Serie B con un periodo di lavoro affrontato al Giusi Conti di Ricutino prima della partenza per il ritiro estivo. La squadra Baratto si è ritrovata ieri mattina al centro sportivo di Ricutino per sostenere i consueti test atletici di inizio stagione. Alle 14 si sono presentati attraverso una conferenza stampa i portieri Nunziante e Seculin. Sempre nel pomeriggio alle 18 in programma la prima seduta di allenamento agli ordini di Mister Bucchi e del suo staff. Quindi la squadra da ieri 6 a venerdì 17 luglio, il gruppo Amaranto rimarrà ad Arezzo per una fase di preparazione che alternerà lavoro atletico, sedute tecniche e primi test interni. Un periodo utile per ritrovare ritmo, integrare i nuovi arrivi e impostare le basi della stagione. Sabato 18 luglio invece partenza per Clusone. La squadra partirà in pullman sabato 18 luglio alla volta di Clusone, sede del ritiro estivo Amaranto. Gli uomini di Mister Bucchi soggiorneranno presso l'hotel Libia. Il gruppo rimarrà in Val Seriana fino al 30 di luglio svolgendo allenamenti a Rovetta, al campo sportivo Marinoni. Amichevoli e programma dettagliato, già definita quella l'amichevole con il Parma Pinzolo il 30 luglio, il calendario delle amichevole e gli appuntamenti aperti al pubblico verranno comunicati nei prossimi giorni. Qualche giorno fa, prima conferenza stampa tra il presidente Manzo e il direttore sportivo Cutolo, si è parlato molto dell'impianto, naturalmente della sua trasformazione, ma si è parlato anche di mercato con i due portieri in arrivo e poi si è parlato anche di probabili arrivi in attacco.
9: Il profilo dell'attaccante non è detto che ne facciamo uno, possono essere anche due, che sia giovane o over non cambia la caratteristica, è normale, perché poi da lì faremo una valutazione anche un po' a quello che abbiamo già in rosa. I nostri giocatori sono abbastanza richiesti, è normale che il mercato di C, ma anche quello di B è un po' più a rilento, forse siamo l'unica società, una delle poche dove ha già esercitato e ha portato a termine qualche operazione di mercato ai nastri di partenza. E appunto dicevo, la caratteristica deve essere sempre quell'attaccante comunque che si sposa bene, che sia funzionale all'interno del nostro percorso e progetto tecnico. Stiamo valutando sia un attaccante comunque di riferimento, un po' quel regista offensivo, no? Come lo è stato comunque Pietro, ma allo stesso tempo anche Ravasio, perché poi sono caratteristiche che si possono sempre integrare l'uno con l'altro. E lì non siamo fermi né sull'under né sull'over. Può essere un giocatore esperto come un giocatore giovane o addirittura uno straniero che comunque probabilmente stiamo sondando anche il mercato estero.
0: Un plauso, tanti complimenti ad Orgoglio Amaranto per la festa naturalmente riuscita, quella dei 3 giorni, e poi Amaranto Magazine che ha fatto rivivere quelle che sono state le battaglie, le vittorie, le gioie dell'Arezzo. In particolare ho molto apprezzato la salvezza, il ricordo della salvezza con Mister Pavanel di una squadra che addirittura partiva penalizzata. Il ricordo nell'intervista di Massimiliano Cuseri.
10: Massimo Pavanel, ospite della prima serata di Orgoglio Amaranto in festa. Arezzo evoca tanti ricordi, immagino quanto è emozionante tornare in questo stadio in mezzo ai tifosi che abbiamo visto salutarla tutti.
11: Per me è un tornare veramente a casa, cioè a me ricarica molto venire qua, perché c'è un affetto nei miei confronti a volte che penso veramente anche di più di esagerato nel senso positivo del termine. È bellissimo, io ci torno sempre molto volentieri, è tornare in famiglia per me.
10: L'Arezzo ha fatto una grandissima stagione, non so se l'ha potuta seguire al meglio, le chiedo come la valuta questa stagione e se c'è qualche giocatore che l'ha colpita particolarmente.
11: Per me è stato un capolavoro, perché non parte solo da quest'anno ma già dall'anno scorso, dalla fine dell'anno scorso hanno costruito una squadra seguendo i dettami dell'allenatore di Bucchi, che conosco, è stato bravissimo. Poi non si è mai tolto dalle responsabilità di lottare per vincere, che era una cosa non semplice qua, ed è stata allestita da Nello Cutolo in maniera perfetta, prendendo giocatori funzionali al gioco dell'allenatore. Sono partiti davanti, non si sono mai nascosti e sono andati fino in fondo, molto bravi a gestire un ritorno di un aspetto stratosferico, ma fatto con grande sagacia, con grande intelligenza tattica, perché io ho visto diverse partite, a me l'Arezzo è sempre piaciuto.
10: Tra l'altro, vincendola all'ultima giornata è una cosa molto simile a quello che è successo appunto nell'anno della battaglia totale, dove ci fu la salvezza ma fu anche quella all'ultima giornata.
11: Come epilogo sì, il percorso è stato completamente diverso. diverso, perché il nostro è stata veramente, eravamo su un otto volante, un saliscendi clamoroso, mentre quest'anno c'è stato un giusto merito per una programmazione fatta bene.
10: Un anno ricco di soddisfazione anche per lei, perché per la prima volta ha trovato la Serie A sullo staff dell'Hellas Verona. Che esperienza è stata?
11: Bellissima, che mi porterò sempre dietro, è stato veramente dentro, è stata una situazione che è venuta abbastanza casuale, però ho potuto mettere piede per esempio a San Siro, che è sempre stato il sogno da bambino, del giorno in cui l'Inter ha festeggiato lo scudetto, era 70.000 persone, per me è stata una giornata immensa, una bellissima esperienza, e adesso siamo pronti per la nuova avventura.
0: Ed eccole le regole anche per la Serie D, stagione decisa, si parte ufficiale. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha fissato date e nuove regole per la stagione del campionato 2026-27. La Serie D inizierà domenica 6 settembre 2026, mentre la Juniores sabato 12 settembre 2026. La Coppa Italia in Serie D si giocherà il 23 agosto, il turno preliminare, il 30 agosto, il primo turno. Ed ecco le regole che un po' preoccupano naturalmente le formazioni. La regola under che pesa. In Serie D sarà sempre obbligatorio tenere in campo un giocatore nato dal 1 gennaio 2006 in poi, un giocatore nato dal 1 gennaio 2007 in poi, un giocatore nato dal 1 gennaio 2008 in poi. Nel campionato nazionale juniores impiegabili massimo due fuoriquota nati dal 1 gennaio 2007 in poi, un giocatore senza limiti di età. La data è stata stabilita anche per i campionati regionali giovanili. Si parte l'under 17, cioè i 2010, e under 15, cioè i nati nel 2012, domenica 20 settembre 2026, mentre per gli under 16, nati nel 2011, la partenza è prevista per sabato 19 settembre 2026. E adesso quindi anche corsa all'iscrizione, perché la Serie D e le juniores nazionali 2008-2009 saranno possibile farle fino a venerdì 10 luglio alle ore 14, mentre per i campionati regionali da ieri lunedì 6 di luglio a venerdì 24 luglio, mentre l'allievi under 17 e l'allievi B under 16, giovanissimi under 15, sempre la stessa data. Comunicato anche del Valentino Mazzola, che comunica appunto lo staff di Mister Pezzatini. Ecco tutti gli elementi che andranno a comporre lo staff di Mister Yuri Pezzatini. Giacomo Melani, allenatore in seconda, Andrea Betti, allenatore dei portieri, Matteo Marsiglietti, preparatore atletico, Fabio Rossi, preparatore atletico, Marco Parricchi, match analyst, Gino Giachi, team manager, Mattia Torricelli, fisioterapista, Sabatino Bicazzi, il medico. Il mercato dilettantistico ci segnala un innesto di qualità per il centrocampo dell'Acquaviva, che naturalmente parteciperà al campionato di promozione. L'Acquaviva piazza un innesto di qualità per il centrocampo assicurandosi Ledio Adigini, classe 2003. Cresciuto del settore giovanile della Poliziana, il nuovo acquisto ha proseguito il proprio percorso tra Olmo Ponte e Sinalunghese, dove ha esordito in prima squadra collezionando oltre 20 presenze nel campionato di eccellenza toscana. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Pienza in promozione, mettendo in evidenza tecnica, visione di gioco e personalità. Un rinforzo importante per la mediana della formazione rossoblù in vista della prossima stagione. Lo comunichiamo volentieri, perché era un po' di tempo che da Montevarchi non sentivamo qualche novità. Adesso l'Aquila 1927 ha ufficializzato l'accordo con Andrea Zini, attaccante classe 1998, che arriva in rossoblù dopo un campionato da protagonista con l'Ancona. Originario di Pisa, è cresciuto nell'Empoli e ha esordito tra i professionisti con l'Arezzo, totalizzando 17 presenze in Serie C. Ha vestito anche la maglia del Latina nella terza serie, poi in Serie D quella della Pianese, San Donato Tavarnelle, Givi Borgo, Piacenza, Follonica Gavurrano, Re Canatese ed Ancona. Con il San Donato Tavarnelle ha conquistato la prima storica promozione tra i professionisti. Attaccante alto 180 cm, nasce esterno destro e piede invertito, ma può giocare su entrambe le corsie, da seconda punta o più arretrato sull'esterno. In quarta serie ha superato le 160 50 presenze con 48 reti e 21 assist. Nell'ultima stagione all'Ancona ha chiuso con 10 gol, 4 assist in 29 presenze, contribuendo al secondo posto nel girone. L'Aquila inserisce il suo profilo duttile e abituato alla categoria. Amici, anche per oggi può bastare così. Ci sentiamo domani per una prossima pagina sportiva, sempre all'interno del GR Valdichiana delle 12.30. Vi ringrazio per la gentile attenzione e il gentile ascolto. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
12: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
13: Previsioni meteorologiche, 7 luglio 2026. Cielo sereno al mattino, con minime gradevoli e venti deboli. Nel pomeriggio modesto sviluppo di nuvolosità sui rilievi, ma difficilmente con fenomeni se non piuttosto isolati in Appennino, serata con tempo stabile e sereno. Ventilazione occidentale, in temporaneo rinforzo nelle ore più calde. Massime stazionarie oltre le medie stagionali. Affidabilità alta.

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo di medicina rigenerativa, che è un argomento di cui si parla sempre più spesso. Ne parlano soprattutto gli sportivi dopo un trauma e chi soffre di patologie degenerative come l'artrosi. La medicina rigenerativa ha come obiettivo la riparazione dei tessuti danneggiati attraverso la rigenerazione delle cellule del tessuto stesso, che non viene sostituito come avviene con le tecniche chirurgiche tradizionali. Tra le strategie utilizzate nell'ambito della medicina rigenerativa vi sono le infiltrazioni con derivati piastrinici. Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta. I derivati piastrinici, comunemente indicati con l'acronimo PRP, sono sostanze autologhe, ossia che derivano dal paziente stesso, che, come si deduce dalla denominazione, sono ricche di piastrine. In effetti, i derivati piastrinici non esplicano la loro azione riparando i danni tessutali, ma agiscono attraverso il richiamo di cellule immunitarie e di cellule scarsamente differenziate che possiedono una considerevole azione antinfiammatoria e bioregolatrice. La procedura dell'infiltrazione dei derivati piastrinici è rapida, poco invasiva e sicura, e viene effettuata in regime ambulatoriale. Più in dettaglio, viene prelevata dal paziente una moderata quantità di sangue venoso, poi sottoposta ad un processo di centrifugazione che consente di separare la componente ematica ricca di globuli rossi dal concentrato piastrinico. Il concentrato piastrinico così ottenuto viene quindi iniettato direttamente nella zona da trattare, e la natura autologa del derivato piastrinico garantisce la sicurezza per il paziente e l'assenza di possibili reazioni avverse. La terapia infiltrativa può rappresentare una strategia valida per alleviare la sintomatologia dolorosa correlata a problematiche di natura artrosica nei soggetti che non possono affrontare l'intervento di sostituzione protesica. Nei pazienti candidati ad un intervento di artroprotesi, l'approccio infiltrativo, per quanto efficace, può rivelarsi utile a rimandare il tempo chirurgico, ma non azzera la necessità di ricorso all'intervento stesso. Le strategie rigenerative, infatti, possono rallentare il danno a carico della cartilagine articolare, stabilizzando l'evoluzione artrosica, ma il patrimonio cartilagineo non può essere ripristinato con la terapia infiltrativa. E questa metodica è preferibilmente da usare nell'artrosi del ginocchio o dell'anca e è efficace quanto prima si inizia. È chiaro che se noi facciamo passare molto tempo, se c'è un'artrosi particolarmente grave, la terapia infiltrativa non avrà il successo che avrà se noi cominciamo il trattamento all'inizio della sintomatologia. In generale, quando ci si sottopone a terapia infiltrativa, un ruolo fondamentale viene giocato da fattori quali il controllo del peso, l'attività fisica, il rinforzo muscolare e la dieta, che per raggiungere i risultati auspicati vanno sempre abbinati alla medicina rigenerativa e proseguiti anche prima e dopo l'approccio infiltrativo. In Italia i trattamenti di medicina rigenerativa non sono generalmente coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. I costi variano in base al tipo di trattamento e vengono sostenuti privatamente dal paziente. Ma poiché sono
2: in Blu 2000 News.
3: Vedremo ad Ankara al vertice NATO nella città turca, allo stesso tavolo la Premier Meloni e il presidente americano Trump dopo i ripetuti attacchi alla presidente del Consiglio e all'Italia del Tycoon. Caos Ucraina, mentre i leader NATO decidono sull'invio di armi a Zelensky, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev nel mirino Belgorod, dove è stato attaccato l'aeroporto, interessato poi da un incendio. Fine corsa, trovata morta, uccisa a colpi d'arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna in fuga sospettata di essere l'autrice dell'attentato a Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev, due le persone arrestate. Trovato il mandante per la procura di Roma, ci sarebbe Walter Lavitola dietro l'attentato di ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM gli contestano il reato di strage in concorso con la banda arrestata la scorsa settimana. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Avvia oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti. Con gli attacchi del presidente americano Trump sul tavolo restano i nodi internazionali, a iniziare dall'Ucraina. Antonella Mazza Teruel.
4: Per il vertice NATO sull'aumento degli investimenti militari sono attesi ad Ankara 32 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Alleanza Atlantica che nel 2025 si sono impegnati a innalzare in un decennio le spese per le forze armate al 5% del prodotto interno lordo, pari a oltre 100 miliardi di euro l'anno per l'Italia, che ha già raggiunto il 2% del PIL. Il capo della Casa Bianca Donald Trump, critico per la ripartizione degli onori tra gli alleati, è appena arrivato nella capitale turca, dove è atteso l'annuncio su Accord per la fornitura di armamenti. Intanto, nel suo intervento al forum sull'industria della difesa in vista del vertice NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha già parlato di un progetto antidrone. Gli alleati intraprendono la strada del riarmo massiccio e ribadiscono il sostegno continuo a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ad Ankara per partecipare al vertice e pretende con insistenza difese aeree perché, dice, lo scontro con la Russia si è spostato nei cieli. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
3: Ad Ankara la prima occasione d'incontro tra Trump e la Premier Meloni dopo i ripetuti attacchi del presidente americano all'Italia. La maggioranza fa quadrato e decide di non replicare. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Piera Achille, meno contatti possibili, la strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara appare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese, e non perché nel meme pubblicato da Tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario in riferimento proprio alla Premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano, si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per il riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica, garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non da Washington, da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, nello studio.
3: Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita. Nessuna conseguenza per lui, primo leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Marco Burini.
6: Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana, da quando Ahmed Al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, due ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. Una ventina di feriti, il primo bilancio. Marco Burini, Linea allo Studio.
3: Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio a Roma nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano, intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev, il cadavere crivellato di colpi d'arma da fuoco rinvenuto nei pressi di Kiev. Sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ed un ex agente delle forze dell'ordine. Sul fronte dei combattimenti in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Almeno un morto. Mosca lancia un'ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti e decine di feriti. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci, Lavitola per il quale non è stata disposta alcuna misura. I PM contestano il reato di strage in concorso con i componenti della banda smascherata la scorsa settimana. David Murgia.
7: Potrebbe essere lui uno dei presunti mandanti dell'azione dinamitarda avvenuta nell'ottobre del 2025 davanti alla villetta del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe lui il mandante dell'attentato contro il conduttore di Report. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione sequestrando cellulare e computer. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato a 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso.

0: 1992. Il testo prevede un'estensione della caccia sia per le cosiddette specie cacciabili che per i calendari e per i luoghi dove sarà possibile praticare l'attività. Un ruolo più incisivo nella gestione della fauna selvatica spetterà alle regioni. Altro intervento del provvedimento è il cambiamento del ruolo dell'ISPRA, l'organo tecnico scientifico che fa capo al Ministero dell'Ambiente. La sua sarà affiancata da quella del comitato faunistico, di cui faranno parte anche rappresentanti dei cacciatori. Bruxelles segue a distanza l'evoluzione dell'iter parlamentare per capire la compatibilità di alcune disposizioni con la normativa europea in materia di biodiversità. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,10%, quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. In Etiopia cresce la tensione per il reclutamento illegale di civili, compresi bambini anche di soli 15 anni, nelle file dell'esercito, a denunciarlo i vescovi della regione del Tigre e l'ONG Human Rights Watch. Paolo Fucili.
2: Uomini e ragazzi, persino quindicenni, reclutati a forza fra case, strade, luoghi di lavoro. Chi sfugge alla caccia all'uomo deve temere ritorsioni sui propri familiari. Succede in Etiopia, nella regione del Tigray, ad opera del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray, in preparazione e la paura di tutti a nuovi scontri con l'esercito di Addis Abeba, dopo la guerra che già fra 2020 e 2022 fece strage di 600.000 persone nell'indifferenza del mondo intero, con innumerevoli crimini di guerra sui civili. La denuncia dei recenti reclutamenti forzati viene da Human Rights Watch. Da anni l'Etiopia fa i conti con le forti tensioni esterne del Corno d'Africa e interne al suo sistema federale. E in Tigray abbiamo subito un genocidio, e la voce di Monsignor Tesfa Selassie Medin, vescovo cattolico della regione, riportata da Avvenire. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli Calcio e della Finmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Interferenze di Trump anche sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Il presidente americano avrebbe chiamato il presidente Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, spiega Infantino. Il calcio giocato sempre ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 proprio gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dedè in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. Al via oggi il vertice NATO ad Ankara, in Turchia.
2: Per il vertice NATO sull'aumento degli investimenti militari sono attesi ad Ankara 32 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Alleanza Atlantica che nel 2025 si sono impegnati a innalzare in un decennio le spese per le forze armate al 5% del prodotto interno lordo, pari a oltre 100 miliardi di euro l'anno per l'Italia, che ha già raggiunto il 2% del PIL. Il capo della Casa Bianca Donald Trump, critico per la ripartizione degli oneri tra gli alleati, è appena arrivato nella capitale turca, dove è atteso l'annuncio su accordi per la fornitura di armamenti. Intanto, nel suo intervento al forum sull'industria della difesa in vista del vertice NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha già parlato di un progetto antidrone. Gli alleati intraprendono la strada del riarmo massiccio e ribadiscono il sostegno continuo a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ad Ankara per partecipare al vertice e pretende con insistenza difese aeree perché, dice, lo scontro con la Russia si è spostato nei cieli. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Appunto, la guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Mosca lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Medio Oriente, due palestinesi sono rimasti uccisi, diversi altri feriti in due distinti raid israeliani a Gaza. Lo ha riportato anche il quotidiano Haaretz. I raid sono avvenuti nella zona di Al-Mawasi e Khan Yunis. Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence, le due persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russi. Ed è stata l'AISI a far partire l'attività investigativa l'anno scorso, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano che veniva pagato per ottenere informazioni classificate sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco, è stato rinvenuto nei pressi di Kiev. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana. E infine perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli, del Felmauro, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi e Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate con Max Occhiato.
2: Questo è il nostro pomeriggio in musica da questo momento fino alle 16, naturalmente con tante canzoni legate a questo periodo, le canzoni del passato, le curiosità per quest'estate 2026, anche i vostri messaggi, la vostra presenza è preziosa, quindi vi invitiamo a scriverci a diretta@radioinblu.it anche per capire cosa fate in questo momento, come state trascorrendo quest'estate 2026, se al lavoro, in ufficio, a casa, qualsiasi luogo voi insomma vi troviate in questo momento, fatecelo sapere naturalmente attraverso la mail, e se state organizzando ovviamente la vostra vacanza, ma siamo curiosi anche tanto. E saluto Davide Dedè che in regia ci accompagnerà lui oggi in questo viaggio di 2 ore. Naturalmente avremo anche nella seconda ora l'opportunità di ascoltare piccole grandi anticipazioni delle classifiche del weekend legate all'estate qui su Inblu 2000. Intanto un successo dal passato arriva grazie a Whitney Houston.

canzone che senza dubbio non ha bisogno di presentazioni, Simon & Garfunkel dal 1965. Allora, un po' di frescura, ma dove la troviamo? Nelle nostre città, in preda al caldo, ancora temperature in aumento, domani addirittura al centro nord previsti picchi di 38 gradi, cioè il grande caldo si fa sentire imperversa sul nostro paese in queste ore, ce ne stiamo accorgendo, e noi fortunati che abbiamo qui l'aria condizionata, ma uscendo fuori poi la situazione è tutt'altro. Raccontateci anche come state vivendo voi anche rimedi anticaldo, ne abbiamo parlato ieri all'interno del nostro pomeriggio. È possibile però godersi il mare e la spiaggia senza soffrire per il solleone, quindi lungo gli 8000 chilometri di costa della nostra bella penisola esistono anche degli angoli in cui la natura ha creato dei veri e propri sistemi di refrigerio naturali proprio al riparo dal calore solare. Io ci starei lì H24, si tratta di calette selvagge dove la macchia mediterranea e anche le pinete fanno la differenza, oppure di baie racchiuse da imponenti pareti di roccia, e c'è una lista anche delle zone dove c'è più frescura, diciamo così, nel nostro paese, dove si può, diciamo, trovare un angolo di paradiso. La spiaggia delle due sorelle a Sirolo Ancona è il simbolo indiscusso del Parco del Conero, dove c'è una caletta selvaggia dominata da due grandi faraglioni bianchi che spuntano dall'acqua, e qui ci si trova direttamente ai piedi del versante orientale del Monte Conero, monumentale falese retrostante che scherma completamente il sole già a partire dalle prime ore del pomeriggio e quindi regala, diciamo, questa piacevole frescura. Altra zona da tenere d'occhio per le vacanze, ma soprattutto anche per una vacanza mordi e fuggi se state da quelle parti, a Portoferraio, Isola d'Elba, c'è la spiaggia di Sansone, che è una delle baie più fotografate, tra l'altro celebre per la sua falesia di roccia bianca che si tuffa a picco in questo mare turchese bellissimo, e grazie all'orientamento della parete rocciosa la spiaggia gode per tutto il pomeriggio di quest'ampia e ventilata ombra naturale, quindi è ideale per un bagno anche rinfrescante senza patire l'afa. Abbiamo anche la spiaggia di Alberese, parco della Maremma, Grosseto, questo litorale selvaggio incontaminato dove la natura regna sovrana, c'è questa rigogliosa pineta della macchia maremmana che arriva direttamente sulla sabbia e quindi consente di stendere l'asciugamano sotto la frescura e i rami freschi degli alberi a pochi passi dall'acqua. La baia di San Felice invece si trova a Vieste Foggia, famosa per il suo spettacolare architittiello di roccia. Questa baia è una piscina naturale riparata dai venti e praticamente la spiaggia è abbracciata da questo fitto bosco di pini che si spinge fino alla riva e quindi offre, va da sé, quest'oasi d'ombra ideale per le famiglie, perché per chi cerca il relax totale. Ce ne sono altre di baie, di spiagge e di calette da segnalare, ma lo faremo in corso d'opera nel nostro pomeriggio, quindi prendete nota intanto per le vostre prossime mete, i vostri prossimi viaggi, ma naturalmente anche ore particolari di siesta, di ombra e di relax se abitate vicino ai luoghi di questo lungo elenco di spiagge e zone fresche del nostro paese. 14 e 16 di questo 7 luglio, è un piacere riascoltare anche oggi questa dei Rolling Stones, si intitola In the Stars.

dimmi che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Bellissimi.
1: La nuova musica italiana, quella di Astro, in questo caso con I Nostri Anni Bellissimi, che ritorna dopo il singolo Ancelotti, che è uscito a maggio, e per presentare, e lo ha presentato anche l'album War, in cui è contenuta anche questa canzone I Nostri Anni Bellissimi, che lui ha detto è da leggere su due piani di lettura, perché sembra una canzone sui legami, sul tempo condiviso, anche sulla nostalgia, però sotto questa lettura c'è un sottotesto, perché il brano racconta, ha detto appunto Astro, qualcosa di più personale, cioè il rapporto viscerale che ha lui con il suo sogno, cioè con il percorso artistico che ha intrapreso, compreso quello che il viaggio, diciamo, in questo momento ha comportato, quindi inseguendo una visione anche su cosa inevitabilmente si lascia indietro e su cosa lo aspetta nel futuro. Bella, bella doppia lettura anche di questa canzone. Allora, attenzione, prima di ritornare alle zone fresche, possibilmente senza afa, parliamo di spiagge, calette e zone belle del nostro bel paese, ritorniamo a parlare di musica, perché già da qualche giorno serpeggiano le nuove anticipazioni sul nuovo Sanremo targato De Martino. Lui vorrebbe meno canzoni in gara, e poi c'è questa tanto strombazzata già in anteprima serata Eurovision, che porterà uno dei cantanti o dei gruppi in gara direttamente all'Eurovision Song Contest. Allora, c'è stata la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai della prossima stagione, si hanno anche più dettagli sul Festival di Sanremo 2027, che sarà in programma tra il 16 e il 20 febbraio, e anche sulla pre-kermesse. Quindi il direttore artistico nuovo Stefano De Martino si è esposto parlando anche di un Sanremo che comincerà ufficialmente il 18 dicembre con Sarà Sanremo, quando si scopriranno appunto i nomi dei giovani che poi accederanno direttamente alla gara, ai titoli delle canzoni dei big. Intanto, come ha fatto sapere, ha già in mente la struttura del festival, quindi il martedì e il mercoledì si esibiranno tutti i cantanti in gara con le loro canzoni, poi il giovedì, lo so che è un po' presto parlarne, però ragazzi, la macchina di Sanremo si muove in tempi anche lontani rispetto alla messa in onda, quindi ci sarà la serata delle cover come previsto, a cui siamo tutti abituati, affezionati. Poi il venerdì toccherà questa tanto contestata performance che determinerà chi ci andrà a rappresentare all'Eurovision, che poi, voglio dire, chi ha vinto Sanremo e è andato all'Eurovision non è che abbia fatto una brutta figura, vedi Salda vince anche quest'anno, si è classificato comunque nei primi cinque, quindi un gran risultato, però in questo caso verrà scelto proprio uno tra i cantanti che non sia necessariamente il vincitore, che andrà a concorrere con gli altri big dell'Eurovision. Dunque ci sarà un vincitore del festival e uno invece che andrà all'Eurovision, che potrebbe essere lo stesso oppure diverso se il voto non dovesse coincidere. Diminuirà anche il numero delle canzoni in gara, come detto, rispetto alle 30 dell'ultima edizione. L'idea è quella di restringere il numero per dare respiro, ha detto lui, alle esibizioni, al racconto del festival, soprattutto per focalizzarci di più sugli artisti, e io aggiungerei anche per finire in un'ora decente, ecco, tutte le serate, che non sia, diciamo, l'una o l'una e mezza di notte o addirittura le due del mattino. Quindi staremo a vedere anche sui possibili ospiti del festival. Lui ha detto mi piacerebbe avere i grandi come Vasco Rossi, ma anche un pensierino sugli artisti internazionali, quindi staremo a vedere anche quali saranno i big, i nomi che circoleranno anche nei prossimi mesi. E voglia, sono tanti mesi in cui passeremo da un gossip all'altro, da un'informazione all'altra, naturalmente sul nuovo Festival di Sanremo. La carica ci arriva grazie a Bon Jovi.

E poi qualcuno come il nostro amico Piero, che è arrivato tramite mail a raccontarci che effettivamente tutto questo allarmismo per il caldo, quando lui si ricorda anche quando era bambino, ci sono state delle estati veramente paurose dal punto di vista climatico, ma senza neanche andare lontani, forse un po' lontani ma non più di tanto, al 2003 ci fu questa ondata di calore anomala per il nostro paese, con picchi addirittura di 40 gradi, quindi non siamo nuovi a questa situazione, come ci dice il nostro amico. Beh, effettivamente ne abbiamo passate anche nel recente passato.

bellissimo questo di Marvin Gaye del 1968 che ci porta alla Baia delle Zagare, altro luogo ricco di frescura, simbolo del Gargano. È una spiaggia che celebre per i suoi alti faraglioni calcari e anche per le imponenti falesie bianche. A picco sul mare ci sono queste pareti rocciose che sono ricoperte di pini d'Aleppo che creano maestose aree d'ombra naturale sulla spiaggia già nel primo pomeriggio. Bella frescura anche alla spiaggia di Siniscola in provincia di Nuoro, questa distesa infinita di sabbia bianca finissima bagnata da un mare caraibico e alla cui spalle si estende questa vasta e fitta foresta di ginepri secolari. Cala Luna, Golfo di Rosei, sempre a Nuoro, una delle spiagge più iconiche della Sardegna, è famosa per i suoi enormi grottoni che si aprono sul bagnasciuga e questi antri rocciosi offrono questa vasta zona d'ombra e anche un eccezionale effetto aria condizionata praticamente naturale per tutta la giornata, quindi il modo più comodo per arrivare è via mare usufruendo dei barconi e dei gommoni. E poi abbiamo Cala Bianca che si trova a Marina di Camerota in provincia di Salerno, è un po' nascosta diciamo all'interno del Parco Nazionale del Cilento, questa caletta di ciottoli bianchissimi incastonata tra due alte pareti di roccia ricoperte dalla fitta vegetazione e il sole la raggiunge soltanto nelle ore centrali della giornata lasciando spazio a questo refrigerio molto piacevole. Chiudiamo con la spiaggia dell'Arcomagno che si trova a San Nicola Arcella in provincia di Cosenza, una piccola laguna racchiusa da una volta di roccia naturale monumentale falesia che la avvolge praticamente la scherma dei raggi diretti del sole per buona parte del giorno mantenendo l'acqua limpidissima e l'aria fresca e ventilata. E queste sono soltanto alcune delle spiagge delle zone d'ombra che vi abbiamo consigliato oggi.

Camilla, queste sono le parole dell'estate, almeno tu la canzone, mentre Sinner sta giocando per un posto in semifinale a Wimbledon. Tutte le informazioni non solo legate allo sport ma anche a tutte le altre news del momento, tra poco anche con la nostra redazione intorno alle 15. Ma naturalmente c'è un'altra ora insieme da vivere con le classifiche dell'estate, le anticipazioni che vediamo praticamente quasi tutti i giorni, e poi attenzione perché parleremo di nuove truffe dietro l'angolo, perché insomma c'è un finto rinnovo che dovrebbe essere fatto della tessera sanitaria, però diffidate dai messaggi finti che vi arrivano dai malintenzionati che si spacciano per il Ministero della Salute.

sì, era proprio l'estate del 2004 con Katie Tunstall, questo grande successo del passato, Black Horse and the Cherry Tree. Da un successo del tempo che fu a un successo di quest'estate 2026, lei Gaia con Bossa Nostra.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del 15, buongiorno da Franco Rossi. Francia, Marine Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Emerge dalla sentenza di appello della Corte di Parigi, che ha condannato la leader dell'estrema destra francese a 45 mesi di interdizione dei pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, ma ritiene che Le Pen abbia già scontato 15 mesi di pena e di ineleggibilità a partire dal 31 marzo 2025. Vertice NATO ad Ankara, il presidente turco Erdogan ha accolto al palazzo presidenziale il presidente americano Trump con tutti gli onori, dalle salve di cannone al sorvolo della pattuglia acrobatica. Ora i due leader sono impegnati in un colloquio bilaterale. E ad Ankara sarà la prima occasione di incontro tra Trump e la premier Meloni dopo i ripetuti attacchi del presidente americano.
2: Meno contatti possibili, la strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara appare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese e non perché nel meme pubblicato da Tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario in riferimento proprio alla premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano, si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per il riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica, garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non da Washington, da Palazzo Chigi. Augusto Cantemini nello studio.
1: Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana le due persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russo. Uno ha lasciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere stata l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi, è stato rinvenuto nei pressi di Kiev. E infine lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio è passato ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. È tutto, grazie per l'ascolto.

la grande musica degli anni Ottanta, abbiamo riaperto le parole dell'estate, ben ritrovati con i Dire Straits, c'è anche il nostro Davide The Day in regia, 7 minuti dopo le 15, naturalmente tutti i nostri modi per raggiungerci, il più veloce tramite app per insomma rivivere lo streaming, anche i nostri contenuti in podcast, l'app Play 2000 da scaricare subito, mi raccomando, ci portate davvero in ogni luogo e poi anche dal sito ufficiale play2000.it per avere anche la TV e la radio on demand. E tra poco, prima delle classifiche, diciamo dell'estate, le anticipazioni ghiotte e gustose che i nostri ascoltatori del pomeriggio hanno rispetto a quello che poi andrà in onda ovviamente nel weekend, e facciamo anche un passo verso le truffe che sono tantissime in estate, ne abbiamo parlato anche per varie altre truffe di questo periodo, però c'è un allarme lanciato dal Ministero

Posto semplice, anche consolidato, cioè i cittadini ricevono praticamente questo messaggio SMS via mail in cui si avanza la richiesta di una presunta sostituzione obbligatoria della tessera sanitaria. C'è un link che rimanda a un sito web graficamente simile ovviamente alla piattaforma del Ministero della Salute, ma non è così. Nel messaggio viene anche ricordato che la mancata sostituzione potrebbe comportare anche la progressiva disattivazione della tessera e di conseguenza anche limitazioni nell'accesso ai vari servizi sanitari. Quindi uno si spaventa, cosa fa? Va a cliccare sul link per aggiornare questi dati personali che sono sensibili anche di pagamento. I dati raccolti possono quindi essere usati dagli hacker per scopi illeciti, anche rivendita di informazioni, clonazione dei nostri documenti o altre attività fraudolente, e quindi non a caso anche mettere magari i propri conti correnti non sarebbe il massimo. Il Ministero precisa che non invia comunicazioni mai con link per il rinnovo della tessera sanitaria, né richiede l'inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali. Quindi ricordiamo che la tessera sanitaria poi ha questa validità di 6 anni e alla sua data di scadenza viene inviata automaticamente all'indirizzo di casa di residenza del cittadino interessato la comunicazione. Quindi non riceverete mai un SMS o un'email di questo tipo con un link da cliccare per quanto riguarda il rinnovo di una presunta pseudo tessera sanitaria, con un link che poi va direttamente agli hacker e non al Ministero della Salute. Quindi prestate attenzione a questa ennesima truffa, spero non siate rimasti vittime di qualche truffa in giro. Comunque, se volete raccontarci anche le vostre esperienze purtroppo negative in questo caso, c'è la possibilità di informarci tramite mail diretta @radioinblu.it.

come ogni pomeriggio qui su Blu 2000 alle parole dell'estate, l'appuntamento con le anticipazioni di quello che ascolteremo e ascolterete nel weekend insieme a noi dalle 14 alle 15 sabato e domenica, ovvero la seconda puntata delle classifiche dell'estate. Ieri vi abbiamo anticipato l'anno del ricordo del ritorno al passato, ovvero la classifica italiana del 2000, cioè le canzoni più ascoltate nell'estate del 2000 sia italiane che internazionali, con due canzoni in anticipazione che ovviamente non ripetiamo ancora una volta perché vale solo per gli ascoltatori del pomeriggio. Avete questo privilegio, diciamo così, di poter ascoltare in anteprima quello che ascolteremo nel weekend. E oggi invece vediamo un quadro di quelle che sono le posizioni di classifica dalla 20 alla numero 9. Eccezionalmente ascolteremo le due nuove entrate della settimana per quanto riguarda la classifica di Blu 2000, che poi scaleremo insieme nel weekend dalla 10 alla 1, che ha a che fare con i singoli dell'estate, ma quelli attuali e non del passato. Alla 20 troviamo i Rolling Stones, stabili con In the Stars. Numero 19, Sam Fender, Olivia Dean con Rain Me In, stabili. Alla numero 18 in discesa, Fulminacci con Maledetto Me. Scendono anche Clara e San Giovanni alla 17 con Le Ragazze. Tra i più programmati sulla vostra radio preferita c'è anche Harry Styles con American Girls, stabile alla numero 16. Numero 15 scende anche Saif con Buona Domenica. Alla 14 in discesa, Amore è di Elisa. E alla 13 scende anche Rama con Cabana. Andiamo subito alla numero 12, dove troviamo un personaggio che ormai conosciamo benissimo, anche perché insomma lo aspettiamo in Italia con una tappa del suo tour. Invece Oh My Soul è il nuovo brano, parliamo di Bruno Mars. L'album è The Romantic, che ha debuttato direttamente alla prima posizione della classifica di Billboard 200. Ricorderete quando nella passata stagione parlavamo di lui proprio all'interno della classifica di Billboard, e questo brano emerge come una delle canzoni di punta, diciamo, dell'album, avvolto in questo groove davvero energetico che mette in risalto l'anima gioiosa e anche le straordinarie doti vocali dell'artista. Certo, rispetto al precedente singolo molto più romantico di Bruno Mars, qui si balla, e anche tanto. Oh My Soul, la prima delle due nuove entrate della settimana della

questo momento siete anche in spiaggia, al lago, in montagna, in vacanza, insomma, ascoltando queste belle note di Bruno Mars con il nuovo singolo My Soul, che è la nuova entrata al numero 12 della chart di Blue 2000 di questa settimana, che poi ascolteremo dalla numero 10 alla numero 1 nelle classifiche dell'estate, nel weekend di Blue 2000. Saliamo di un gradino alla 11, Olivia Rodrigo con Drop Dead in posizione stabile. Alla 10 salgono Revellini e Dominic Fike con Reputation. E saliamo eccezionalmente alla 9 per raccontarvi la seconda nuova entrata della settimana. Parliamo di un artista che è molto giovane, si è fatta insomma notare anche grazie alla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2 con questa canzone, ed è Senna Spyro, che ha pubblicato il suo album Visitor e anche il nuovo singolo Great Expectation. L'artista ha raccontato la sua nuova canzone, che parla di un periodo in cui viveva nella Grande Mela da poco, parlava con una persona che continuava a dire che sarebbe venuta a trovarla e in realtà poi non si è mai presentata, quindi è stato un po' un fantasma nella sua vita. Visitor è insomma prodotto da Omar Fady, che aveva già prodotto i lavori di Sam Smith e SZA, con una produzione aggiuntiva insieme a grandi compositori orchestrali, e Sienna è anche stata scelta per far parte della colonna sonora del film con Meryl Streep e Anne Hathaway, da cui è estratta la canzone che è in nuova entrata alla numero 9, la più alta in assoluto, e che andiamo ad ascoltare nelle anticipazioni delle classifiche dell'estate. Questa è Material Lover, lei è Sienna Spyro e questa è In Blue 2000, insieme fino alle 16.

musicalmente anche vocalmente la perfezione, signore e signori, ovvero Sienna Spyro con Material Lover, la più alta nuova entrata della chart di Blue 2000. Queste altre canzoni ovviamente tutte da scoprire, come le anticipazioni di ieri sulla classifica dell'estate del 2000, saranno tutte concentrate nell'appuntamento del weekend dalle 14 alle 15 sia sabato che domenica qui su Blue 2000 con le classifiche dell'estate. Tra poco invece parleremo di musica, ma di concerti anche a ingresso libero in un festival che va ad arricchire l'offerta di tutta la nostra penisola. Lui è Noah Kahan.

Swimblue 2000 Pinguini Tattici Nucleari, che non hanno in programma un tour vero e proprio durante quest'estate 2026, ma hanno detto che ritorneranno in piena forma live sul palco proprio il prossimo anno, quindi attenzione con tante belle novità. Intanto era la loro hit estiva Sorry, scusa, lo sento. Ritorniamo al passato, 1985, prima del disco in blu 2000 della settimana, ci sono i Commodores.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Earrings di

Una canzone nuova che fa parte della schiera di nuovi talenti anche all'interno del disco in blu 2000 della settimana, ovvero il nuovo di Malcolm Todd che ci accompagna per tutte queste giornate, dal titolo Earrings. Lui ha raggiunto la posizione numero uno della classifica global di Spotify, e il titolo fa riferimento a un dettaglio fisico e visivo ben preciso, ovvero gli orecchini indossati dall'altra persona che Malcolm canta in questa canzone, che funge da ancoraggio, diciamo, emotivo e nostalgico per il testo del brano appena ascoltato all'interno del nostro disco in blu 2000. Ci sono delle belle novità in arrivo e presto lo sentiremo anche nella nostra programmazione, perché cadono a fagiolo gli U2 con Song of the Future, questa canzone che componeva un EP con tutti i brani fondamentalmente contro la guerra, ed è uscito Streets of Dreams, il primo estratto dal nuovo album che avremo modo e occasione anche di conoscere e ascoltare.

intitola When the Night Comes, Joe Cocker qui su Blue 2000. Ogni tanto vi proponiamo anche degli argomenti molto interessanti su dove e cosa fare nel nostro paese, ma soprattutto quanta musica ascoltare e in che luogo. In questo caso ce ne andiamo a Bardonecchia, perché dal 16 al 30 luglio prossimi la grande musica torna protagonista nel cuore delle Alpi con Musica d'Estate, questo 31esimo festival estivo internazionale. 15 giorni di concerti a ingresso libero, ci saranno anche incontri, alta formazione, riuniscono a 1300 metri là dove anche la montagna da spettacolo, giovani talenti e grandi personaggi della scena internazionale. È un festival che si è fondato nel 1995 grazie all'Accademia di Musica, annoverata tra le più importanti strutture di perfezionamento in questo settore nel nostro paese, e propone per questa edizione 29 concerti e 4 talk che vanno ad affiancare le 16 masterclass di perfezionamento guidate da questi musicisti di alto profilo. Grandi novità quest'anno: 3 concerti di sera d'estate presso la sala Gigliotti del Palazzo delle Feste alle 21, che vedono protagonisti alcuni allievi con i propri concerti, musicisti di fama internazionale. E poi altra grande novità, Musica d'Estate per i 4 talk di approfondimento di Made Off, che saranno nel foyer della sala Viglione del Palazzo delle Feste a partire dalle 21, aperti anche al pubblico. Quindi giovani talenti pluripremiati nei loro concerti, poi ci saranno i concerti degli allievi di questa masterclass, il tutto ad arricchire il cartellone molto ricco a Bardonecchia dal 16 al prossimo 30 luglio. Anche questa estate, anche questi sono i concerti che vi proponiamo e che vi segnaliamo all'interno delle Parole dell'Estate, dove adesso arriva L'Amore Verrà.

Si fa un gran parlare di cinema in queste ore, anche perché sono state spoilerate le intenzioni del prossimo comitato organizzativo di Venezia 83 per assegnare il Leone d'Oro alla carriera al grande George Clooney, che ha detto: è un onore, ragazzi, ricevere questo premio, ma significa che è invecchio. E a parte lui, ci sono grandi leoni del cinema internazionale come Tom Cruise, che rifiuta ancora la sua veneranda età, non so quanti anni abbia, comunque insomma fa tutte le acrobazie senza praticamente controfigura alcuna, soprattutto nei film di Mission Impossible, e fa discutere altrettanto questo nuovo trailer del nuovo film interpretato da Tom Cruise, che si intitola Digger. Le immagini infatti non contengono quasi nessuna scena della pellicola nuova, ma consistono in un montaggio dei momenti clou della carriera di Cruise, quindi Rain Man, Mission Impossible, La Guerra dei Mondi, Top Gun. Solo alla fine si vede qualcosa di Digger, film firmato da un maestro del cinema che è Alejandro Iñárritu, che racconta come il protagonista Rockwell, interpretato appunto da Tom Cruise, sia questo potentissimo petroliere che deve salvare il mondo con una missione assai rischiosa. Insomma, forse siamo dalle parti anche qui dell'action di Mission Impossible, però è un po' presto per dirlo, prematuro, perché dal trailer veramente non si capisce nulla. All'interno del film ha anche la presenza di Sandra Hüller e Jess Plemons, che sono attori candidati all'Oscar. Parlando di questo trailer, Tom Cruise ha affermato: negli ultimi 46 anni è stato un privilegio lavorare al fianco di tantissimi artisti e truppe di talento per creare per voi questi personaggi, queste storie, questi film. Non vedo l'ora di rivedervi al cinema Digger, solo nelle sale, a partire dal prossimo mese di ottobre. A questo punto ci ha messo una curiosità veramente incredibile, perché non sapendo nulla, veramente nessuna immagine o poco o nulla del nuovo film, Iñárritu e Tom Cruise, questa nuova premiata ditta del cinema, ci lasciano un po' con il fiato sospeso, quindi non ci resta che scoprire poi il tutto, credo a ridosso del mese di ottobre, quando verrà rilasciato il trailer ufficiale, sperando che ci sia qualche immagine ovviamente del film. Noi continuiamo in musica il nostro pomeriggio, ovviamente ormai mancano poche canzoni, ma l'interesse è alto anche per quanto riguarda la musica del pomeriggio di Blue 2000, in cui ripercorriamo anche le canzoni del passato, e lo facciamo qua anche nella nostra personalissima Summer Collection, che è fatta anche dalle vostre canzoni estive preferite. Alle 15:51 siamo pronti invece per una namas, questa è una novità di Mike Towers qui su Blue 2000.

con questo bel ritmo chiudiamo l'appuntamento di questo martedì pomeriggio con le parole dell'estate. Grazie a Davide Dede in regia, grazie a tutti voi per aver partecipato, numerosi e più che numerosi. Naturalmente l'invito è di rimanere con noi anche per il pomeriggio, tra poco anche le news con la nostra redazione. Noi ci risentiamo domani a partire dalle 14. Vi lascio con i Negramaro, una storia semplice.

0: la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di. Il meglio di
1: Effetto Notte.
3: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
1: Effetto Notte. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.

0: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi. Vertice NATO ad Ankara. Il presidente turco Erdogan ha accolto al palazzo presidenziale della città il presidente americano Trump con tutti gli onori, dalle salve di cannone al sorvolo della pattuglia acrobatica. I due leader si sono impegnati poi in un colloquio bilaterale. Trump, davanti ai giornalisti, si è lamentato di non essere stato aiutato da Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia nella guerra contro l'Iran. È arrivato il verdetto per Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla prima sentenza nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare i dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità, prevista 5 anni in primo grado a decorrere dal marzo 25, è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Esplosione a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria.
1: Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana, da quando Ahmed al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, 2 ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. 20 di feriti, il primo bilancio. Marco Burini, linea allo studio.
0: Un bambino di 9 anni, di nazionalità norvegese, morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Villa dell'Erica, nel territorio di Santa Teresa Gallura, nel nord-est della Sardegna. Secondo le prime notizie, il piccolo, che si trovava vicino a una spiaggia da Licciola, si sarebbe sentito male. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana, le 2 persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russi. Uno ha lanciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Ed è stata l'AISI a far partire l'attività investigativa l'anno scorso, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano che veniva pagato per ottenere informazioni classificate sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai stati.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Nicoletta Bardossi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Con te parliamo di arte, ma arte veramente di alto livello, perché torna a splendere uno dei tesori più preziosi di Firenze, la Croce, reliquiario della Passione, opera di maestri bizantini dell'XI-XII secolo. Nicoletta.
1: È proprio così, è contenuta all'interno del Museo dell'Opera del Duomo, museo che conserva 750 opere originali e ospita capolavori creati per i complessi di Piazza del Duomo e quindi Battistero, Campanile di Giotto e Cattedrale. E tra tutti questi gioielli c'è un gioiello nel gioiello, una sala unica che è una vera e propria cappella di forma ottagonale, ha un altare consacrato e quindi dentro questa sala si possono esporre una parte dei più bei antichi reliquiari della cattedrale del Battistero. Tra questi c'è quello al quale tu citavi, è quello che riguarda la croce della Granduchessa, che è tornata visibile dopo un lunghissimo e attento restauro.
0: Che ovviamente è stato fatto nel famosissimo opificio delle pietre dure, ovviamente su incarico di chi lo custodisce, e voi ne avete parlato con Rita Filardi, che è la coordinatrice delle collezioni all'interno del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e che ci spiega la particolarità di quest'opera.
2: Fra le opere più preziose conservate al Museo dell'Opera del Duomo, sia dal punto di vista storico-artistico, sia dal punto di vista religioso, perché questa croce reliquiario contiene ben 11 reliquie legate alla croce della Passione di Cristo, sia per la peculiarità anche della struttura di quest'opera d'arte. Contiene, oltre alle reliquie, anche moltissime pietre preziose e quindi è delicatissima. La cosa importante da rilevare è che è ancora in uso al culto. Una volta l'anno questa croce reliquiario viene prelevata dalla vetrina del museo nella cappella dei reliquiari nella sala al pian terreno e viene portata all'interno del Duomo e viene poi esposta in occasione ovviamente delle celebrazioni pasquali.
0: Allora, questa croce contiene quindi parti della croce. Dove sono le reliquie? Perché io ho visto la foto, purtroppo non l'ho mai vista dal vero, la vedrò, spero.
1: Si trovano all'interno del Duomo e in particolare di questo restauro sì. C'è anche una curiosità e un piccolo mistero che è stato sciolto grazie a una serie di indagini anche condotte dal New York Times, perché c'è una di queste gemme che si pensava per molto tempo che fosse un topazio d'India, e in realtà si è scoperto che dovrebbe essere il leggendario diamante fiorentino che fu ordinato, acquistato da Ferdinando dei Medici e poi lavorato per Cosimo II, trasformato in un gioiello, non si sa come, finito in Canada e trovato nel 2015 in un caveau proprio in Canada, e quindi c'è anche questo, diciamo, questo giallo dietro a
0: questo
1: questa...
0: giallo di questa pietra.
1: Esattamente.
0: Però
1: esattamente.
0: Adesso ce lo dirà sempre Rita Filardi.
1: Sempre Rita ci racconterà
0: di cosa si tratta. Ascoltiamola.
2: Fin dall'inizio è stata un'opera molto delicata, con queste pietre preziose. Si parla di smeraldi, granati, ametiste, quarzi, perle e calcedoni. C'è stata la necessità anche nel corso dei secoli di restaurarla più volte. Attualmente, durante l'ultimo restauro effettuato dall'opificio delle pietre dure, con cui l'opera di Santa Maria del Fiore ha una convenzione e una proficua collaborazione, sono stati analizzati intanto le criticità e le fragilità, considerato, come abbiamo già detto, che una volta l'anno deve essere estratta dalla vetrina e portata poi in Duomo, quindi comunque queste sollecitazioni sono ripetute ogni anno, e quindi i restauratori dell'opificio hanno analizzato la struttura della croce reliquiario, che è in ferro in rame con delle lamine d'oro delicatissime, le fermature che fermano questo profilo di croce latina, hanno verificato anche tutte le, diciamo, i castoni e i supporti delle pietre preziose, e anche uno studio delle pietre. Infatti alla sommità della croce è sempre stato chiamato topazio, in realtà è un quarzo che richiama molto, anche se di dimensioni lievemente maggiori, il diamante fiorentino che era stato ritenuto perduto fino allo scorso anno e poi è stato ritrovato in Canada, il diamante fiorentino del Mediceo, che poi era passato a Lorena, eccetera.
0: È stato ritrovato, ma sta ancora in Canada, Nicoletta, o è stato riportato?
1: Sta ancora in Canada, sta ancora
0: avevo
1: in
0: il
1: Canada.
0: Sospetto.
1: Il tuo sospetto era ben fondato.
0: Oltreoceano, diciamo, hanno preso di tutto, Stati Uniti in primis.
1: Diciamo che il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, ha fatto una richiesta perché torni, però al momento, insomma, in Canada sta.
0: In Canada sta, chissà che diamante. Comunque è bellissima, io ho visto solo la foto, questa croce è meravigliosa,
1: è proprio
0: da andare a vedere. Nicoletta, noi invitiamo chi può anche quest'estate, che l'estate è un'occasione, no, per girare
1: un po'. Anche perché poi, insomma, per esempio il Museo dell'Opera del Duomo forse a volte non si visita, invece è un luogo bellissimo, oltretutto molto fresco, ben condizionato, grande, quindi
0: questo
1: con un bel caffè
0: diventa ancora più invitante, attraente. Nicoletta, grazie.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro, Simona Mulazzani è collegata con noi, buon pomeriggio.
3: A te Federica e ai nostri ascoltatori.
0: Allora, voi la croce non ce l'avete, quindi cominciamo.
3: Però
0: ad
3: abbiamo
0: abbassare. Che avete?
3: Un sacco di ombrelloni.
0: Ah! Quello sicuramente, a Firenze non ne hanno, invece voi,
3: no.
0: Voi sì, però voi avete questo nuovo perché ancora deve aprire, però questa idea di un museo particolare, Simona.
3: Proprio così, Federica, sorgerà, ma diciamo
0: sì.
3: Che nel 7, quindi
0: ti sentiamo male, Simona, però spostati leggermente. Intanto stiamo parlando di Riccione, perché prima ti ho introdotto, ovviamente la radio è a Rimini. Il nome è Star Museum, acronimo di Storia, Tendenze, Archeologia e Riccione.
3: Esatto, proprio così. Siamo pronti ad aprirlo, questo museo che inaugurerà ufficialmente nella primavera del 2027, però diciamo che abbiamo già il nome e abbiamo già anche un po' l'identità di questo spazio museale, perché cioè noi siamo molto pop, molto legati anche a quelle che sono le tradizioni antiche, però Riccione è una città che ha poco più di 100 anni a livello proprio di comune, però non ci vogliamo far mancare nulla. In realtà Riccione c'era già un museo del territorio molto bello con alcuni reperti archeologici anche interessanti. Tra l'altro Riccione è stato trovato, penso, un bisonte proprio dell'epoca preistorica, però noi in questo nuovo museo ci mettiamo dai reperti come il bisonte alla piramide di una nota discoteca, non dico il nome perché non voglio fare pubblicità,
0: certo,
3: ma diciamo che è abbastanza
0: è conosciuta, quindi possiamo dire che è un progetto ambizioso. E voi avete intervistato il responsabile del museo e coordinatore del comitato scientifico, Andrea Tirincanti, sentiamolo.
4: È stata una sfida che tutto il comitato scientifico e il gruppo di lavoro ha accettato con entusiasmo e determinazione. Oltre al percorso archeologico che verrà rinnovato, e vorrei sottolineare l'importanza di ristudiare tutti i contenuti e tutti i luoghi indagati nel passato per metterli a sistema e farli fruire ai nostri utenti. Ma la parte più effervescente, più nuova e inaspettata del museo sarà sicuramente il racconto della Riccione postbellica. Veramente è un caleidoscopio di colori, suoni, emozioni, e dove abbiamo cercato di dare la parola anche ai nostri concittadini, ai protagonisti che quella Riccione l'hanno creata e anche ai nostri ospiti che delle volte amano la nostra città quasi più dei noi cittadini. Si piacerebbe che Star Museum diventasse l'agorà della città di Riccione, un luogo dove incontrarsi, passare assieme ore piacevoli, condividere esperienze. Quindi a noi l'onere di tenere sempre viva l'attenzione, i fari accesi sul museo, organizzare mostre temporanee, iniziative, diventare un luogo protetto, un luogo sicuro, un luogo veramente dove la cittadinanza si possa sentire protagonista e non solo spettatore di una storia raccontata da altri.
0: Tant'è vero che il museo, Simona, all'interno del museo ci saranno anche spazi che non sono, diciamo, tradizionalmente museali.
3: sia, diciamo che dovrebbe essere proprio questo, cioè riunire situazioni molto diverse tra di loro. Tra l'altro anche lo spazio è molto bello, perché è un ex fornace, una ex fornace dove venivano realizzati i mattoni, che è stata recuperata, quindi è uno spazio urbano anche molto bello all'interno di un parco, un progetto importante perché si parla di 4,2 milioni di euro. E insomma l'idea è proprio quello, non tanto un museo come lo concepiamo magari con tanti reperti antichi, ma un'esperienza un po' con quest'idea della meraviglia e anche un po' della storia più contemporanea, quella del Novecento, quindi quella più vicino a noi.
0: Certo, e poi appunto ci saranno bookshop, caffetterie, ma aule per le attività didattiche, una sala conferenza da 140 posti, quindi insomma riunirà parecchie cose, come si cerca di fare oggi con dei centri, no, polivalenti, partendo però dall'idea del museo. Il co-direttore artistico del museo è Roberto Malfagia, sentiamolo.
5: Fare entrare questo racconto con gli home movies, per esempio, all'interno del museo, che è portare fondamentalmente, è un lavoro storico, è un lavoro sulla memoria collettiva, su una memoria emotiva anche, perché lo sguardo è di chi il luogo lo frequenta. La memoria è qualcosa che si disfa e si ricostruisce, quindi è qualcosa che può essere in divenire, un Wunderkammer, non possiamo dire come è fatta ancora, vi lasciamo un po' in sospeso perché sarà bella anche come sarà fatta questa Wunderkammer, che contiene oggetti che possono essere dal portacenere al vecchio costume, dal paio di scarpe alla cartolina, qualsiasi cosa che in qualche modo ci racconti qualcosa che è successo qua. Quindi questo ci piacerebbe rimetterlo all'interno di una stanza, una Wunderkammer per l'appunto, che ricostruisce con gli oggetti donati. Questa sarebbe la cosa molto più bella, perché ognuno porti un pezzetto di sé all'interno di questo museo.
0: Oh, stavo cercando di guardare Simona, ma non ho fatto in tempo perché ascoltavo lui. Il significato di Wunderkammer, perché
3: è
0: mi
3: la
0: sembra
3: stanza delle meraviglie, Federica,
0: Wonder.
3: Praticamente.
0: Infatti pensavo, sì, a Wunder, ho detto sarà tedesco Wunder che cambiano.
3: Sì, sì, sì,
0: è la stanza delle meraviglie. E la faranno anche Marina. Marina la faranno anche.
3: Sì, anche Marina, perché noi abbiamo diversi oggetti della tradizione marinara, ad esempio la realtà virtuale, tu potrai salire sulla Sabiolina, che è un'imbarcazione storica di quelle con le vele molto belle dipinte a mano. Ecco, se tu Federica sei mai venuta, sì, a Riccione a fare una vacanza e hai l'infradito di quella vacanza, bene, potrebbero entrare nella Wunderkammer.
0: Ma
3: questa,
0: no,
3: è un'idea,
0: ma
3: insomma.
0: non penso dai, ci, no, sarà, no, qualcosa di l'idea più originale,
3: no, non lo so, diciamo che in questo stanno facendo una sorta di call to action con i cittadini e con i turisti.
0: Ah, certo,
3: elementi,
0: certo,
3: legati,
0: perché, sì,
3: alla,
0: sì,
3: città,
0: alla
3: le
0: città,
3: vacanze, che,
0: certo,
3: sia la cartolina,
0: certo,
3: che sia un, che ne so, un souvenir particolare, una foto fatta in un determinato posto che non c'è più, per cui è un po'
0: faranno,
3: curiosa di vederla.
0: Certo, faranno sicuramente poi una selezione. Allora ci manca solo di dire che l'investimento è stato di 4,2 milioni di euro, finanziato per 1 milione dalla regione, per la parte restante dal comune, però attraverso fondi europei. Poi parliamo male dell'Europa, noi sempre i soldi da là prendiamo, Simona.
3: Esatto, proprio così.
0: Inutile.
3: Diciamo che un'idea, a me piace, devo dire, perché tutti hanno nell'immaginario collezione che è solo bagnasciughe, vista mare, in realtà c'è anche cultura che possiamo raccontare.
0: Va benissimo, Simona, grazie per avercelo presentato.
3: Grazie a te per questa bella e lunga stagione insieme.
0: Grazie, grazie Simona. Noi adesso andiamo a Radio 3M Mistretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Buon pomeriggio. Giuseppe, adesso, se non ci sente adesso, ci sentirà tra poco.
6: Sì, sono qui.
0: Sei qui. Allora, con te adesso parliamo come all'inizio con Firenze, Firenze arte XI secolo, con te parliamo di archeologia, di cui la Sicilia è ricca proprio in maniera esponenziale, e parliamo delle recenti campagne di ricerca archeologica ad Alesa Arconidea. Perché? Che cosa è stato scoperto, Giuseppe? Giuseppe, non ti sentiamo più.
6: Pronto, mi senti?
0: Adesso sì. Che cosa è stato scoperto?
6: Allora, praticamente Alesa Arconidea è un luogo che si trova al confine fra le province di Messina e Palermo, dove da qualche anno sono state scoperte grandi ritrovamenti archeologici. Un verrà presto riscoperto, una grandissime terme e il santuario. Questo dimostra come questa cittadina greca, era veramente un cuore pulsante di questo territorio e rappresenta una dei, diciamo, delle novità archeologiche della Sicilia. Ed è stata presentata questa campagna di scavi durante un convegno che si è svolto a Motta d'Affermo, grazie ai docenti che hanno
0: lavorato
6: queste campagne.
0: A questa. Sì. E allora uno è Aurelio Burgio, docente di archeologia classica presso l'Università di Palermo. Sentiamolo.
7: È un edificio molto grande, tra i più grandi come terme urbane della Sicilia. È considerato che Alesa non è una città grandissima dal punto di vista dell'estensione, questo edificio doveva rispondere evidentemente alle esigenze che non erano soltanto degli abitanti di Alesa, ma dovevano essere degli abitanti del comprensorio, e quindi la città di Alesa doveva avere un ruolo che peraltro altri rinvenimenti certificano, un ruolo particolarmente rilevante nel nostro caso nell'età imperiale, nella prima età imperiale romana.
0: Ecco, quindi un complesso grande, prima età imperiale romana, santuario di Apollo, c'era un po', era proprio una città, ma è vicino a Tindari, Giuseppe?
6: È nella provincia di Messina, ma non è vicino a Tindari.
0: Ah, non è vicino a Tindari.
6: No, assolutamente, si trova più vicino a Cefalù.
0: Quindi è di là, perché invece anche a Tindari c'è un teatro piccolo, ma...
6: Sì, c'è un teatro piccolo. Questo si dice, questo teatro che stanno per riscoprire, potrebbe anche essere il terzo più grande in Sicilia. Dopo Siracusa e Taormina, per grandezza di posti a sedere, potrebbe...
0: Devono ancora completare. Quando finirà la campagna di scavo?
6: Non c'è una data certa. Serviranno ovviamente dei fondi, serviranno ovviamente degli uomini, serviranno delle forze economiche, anche degli investitori, però non si sa ancora la campagna quando dovrebbe finire, però sta proseguendo.
0: Questa è una fortuna, perché insomma il terzo teatro della Sicilia per grandezza, sarebbe una cosa meravigliosa. L'altro docente di archeologia e storia dell'arte romana dell'Università di Messina è Lorenzo Campagna, sentiamolo.
8: Alesa era il punto di convergenza dei prodotti del territorio e soprattutto del grano che veniva imbarcato verso Roma. Questa fu la fortuna di Alesa. Alesa aveva un legame privilegiato con Roma grazie al suo porto, fu la sua fortuna e la ragione della sua prosperità. In tutto questo si inserisce appunto il santuario di Apollo, è il più importante santuario cittadino e che deve la sua monumentalità proprio a questa prosperità di Alesa. La Alesa dei secoli secondo, primo, avanti Cristo è una città rigogliosissima, piena di vita, piena di monumenti, piena di cittadini importanti.
0: Quindi a cavallo comunque tra periodo greco e periodo romano.
6: Sì, ha avuto, diciamo, tante stratificazioni.
0: Tante stratificazioni,
6: città,
0: sì.
6: È la storia della Sicilia, lo sappiamo.
0: Certo, no, perché Apollo appunto pensavo che periodo greco.
6: Periodo greco e poi le terme invece del periodo romano, tanto io le ho viste queste terme, ci sono anche dei mosaici bellissimi, quindi veramente io ti consiglio quando vieni in Sicilia di venire a visitarla perché ti affascinerà.
0: In Sicilia 2 mesi per vedere un terzo. Comunque sì. Sì, no, sicuramente. Allora, l'altra intervistata è Anna Ricciardi, direttrice artistica del Parco Archeologico Tindari Alesa.
9: Il progetto proposto dai 3 comuni della valle dell'Alesa, Pettineo, Motta d'Affermo e Castel di Lucio, per valorizzare attraverso le arti performative, quindi il teatro, alcuni luoghi che hanno visto la ristrutturazione grazie appunto al progetto europeo che seguono ormai da qualche anno. In nome del ritrovamento del teatro di Alesa, che per noi è motivo di grande orgoglio perché significa il Parco Archeologico di Tindari ha finalmente 2 teatri, questo è meraviglioso e ci riempie di grande entusiasmo.
0: Ecco, quindi il Parco Archeologico però è unico, Giuseppe.
6: Sì, il Parco Archeologico, diciamo l'ente che gestisce questi due parchi, è uno, il Parco di Tindari, che tra l'altro gestisce anche l'area archeologica di Milazzo, quindi una grande festa dell'area messinese, però sono lontane tra di loro.
0: Certo, sono lontane.
6: Però Però diciamo, Giuseppe, gestiscono tutto.
0: Allora, gestiscono tutto, speriamo che lo gestiscano bene e noi seguiamo i lavori. Giuseppe, grazie.
6: Grazie a te e auguro a tutti un buon pomeriggio.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: The Lounge Summer Edition. Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La Media Company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma! Io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi. Vertice NATO ad Ankara. Il presidente turco Erdogan ha accolto con tutti gli onori al palazzo presidenziale il presidente americano Trump. I due hanno avuto un colloquio bilaterale. Nella conferenza stampa davanti ai giornalisti, il presidente americano si è ancora lamentato di non essere stato aiutato dagli alleati della NATO nella guerra contro l'Iran. È arrivato il verdetto per Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla prima sentenza. Questo nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare i dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. La non possibilità di essere eletta, prevista 5 anni in primo grado a decorrere dal marzo 2025, è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già stata scontata. Medio Oriente, 2 palestinesi sono rimasti uccisi e diversi altri feriti in 2 distinti raid israeliani a Gaza, secondo quanto riferito da fonti palestinesi e riportato dal quotidiano Haaretz. La procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sifrido Ranucci.
1: Sconcerto e incredulità. Walter Lavitola è un amico vero. Sigfrido Ranucci si dice stordito per il sospetto degli investigatori che accusano l'imprenditore faccendiere Lavitola di essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report nel 2025. Non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, dice Ranucci, che non nasconde lo smarrimento. Ma per i PM Lavitola sarebbe l'uomo che avrebbe inviato 4 criminali campane a piazzare un ordigno davanti casa di Ranucci. Domani sarà interrogato dai magistrati che gli contestano anche il reato di strage. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato a 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti insieme con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni, Davide Murgia, linea allo studio.
0: Un'ultima notizia di sport: Jannik Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Jan Lennard Struff 7-5, 7-6, 6-3 e si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Djokovic e Auger Aliassim. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Stai ascoltando Radio Incontri, un successo di ieri, un successo di oggi.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome. Perché?

0: Trump critico verso gli alleati, accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO, ricorda come non sia stato aiutato nella guerra all'Iran. Il segretario Rutte dichiara: servono nuovi progetti per la difesa. Servizi segreti e spie in azione, arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizie alla Russia. Trovata morta a Kiev la donna ritenuta responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Torna operativo l'aeroporto di Catania. Rincari per benzina e diesel, con le accise aumentano i prezzi dei carburanti nonostante il calo del prezzo del petrolio, la denuncia delle associazioni dei consumatori. Buonasera da Franco Rossi, dalla redazione di In Blu 2000. Il presidente Trump, come avete sentito, è stato accolto da Erdogan ad Ankara per il vertice NATO e ancora una volta ha attaccato i paesi alleati. Massimiliano Cocchi.
1: Neanche il tempo di scendere dall'aereo che Donald Trump ha messo subito le cose in chiaro. Ha attaccato l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna per aver rifiutato l'uso delle loro basi nella guerra contro l'Iran e ha detto che se il vertice non si fosse svolto in Turchia non avrebbe neanche partecipato. Nei giorni scorsi sui social aveva già definito alcuni governi europei codardi e la NATO stessa una tigre di carta. Il vertice più delicato degli ultimi anni per la NATO si è aperto dunque tutto in salita. Sul tavolo ci sono da discutere contratti per la difesa da miliardi di dollari, droni, aerei da rifornimento, missili Patriot, sistemi satellitari, ma Trump ha rilanciato rivendicando per gli Stati Uniti il controllo della Groenlandia. Il segretario generale Mark Rutte prova a ricucire parlando di una NATO a trazione più europea, capace di reggersi sulle proprie gambe di fronte al progressivo disimpegno militare degli Stati Uniti nel vecchio continente. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Cena di gala stasera ad Ankara per il presidente Trump e la premier Meloni, dopo la critica del presidente americano verso la presidente del Consiglio, che intanto segue la linea del silenzio. Fra poco ci collegheremo con il nostro collega Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi. Ma andiamo avanti con il radiogiornale. Andiamo avanti. Arrestati due ex 007 italiani che fornivano notizie alla Russia. È stata invece trovata morta a Kiev la donna responsabile di un attentato ad un oligarca russo. Vito De Torre.
2: L'operazione dei carabinieri del ROS ha smantellato un presunto sistema di spionaggio a favore della Russia. Agli arresti domiciliari sono finiti due ex appartenenti ai servizi segreti italiani che, secondo gli inquirenti, avrebbero ricevuto denaro dall'intelligence russa in cambio di informazioni riservate sugli armamenti dell'esercito e sui nominativi di agenti dell'intelligence italiana. Dati segreti che sarebbero stati consegnati agli 007 di Mosca attraverso schede di memoria, pizzini e telefoni cellulari, coinvolti nel l'inchiesta anche quattro militari ancora in servizio, tutti indagati. A Kiev intanto è stato ritrovato senza vita il corpo di Anastasia Bereskova, accusata di aver tentato di assassinare un uomo d'affari ucraino nel Principato di Monaco. La polizia ucraina ha arrestato due appartenenti ai servizi segreti di Kiev con l'accusa di aver ucciso la donna. Vito De Torre, linea allo studio.
0: La terza nave è stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore, questo secondo quanto riporta l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima, dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Antonio Soviero.
3: A quattro giorni dal prossimo round di colloqui di pace torna a salire la tensione nello stretto. Due navi commerciali, una del Qatar che protesta, sono state colpite da missili iraniani mentre navigavano in acque vicine a Hormuz. Entrambi i mercantili hanno riportato danni significativi. Fonti statunitensi, sentite dai media, commentano: così si vanifica la tregua di 60 giorni. Il doppio attacco giunge mentre in Iran proseguono i funerali del grande Ayatollah Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra israelo-statunitense all'Iran lo scorso 28 febbraio. Oggi la salma dell'ex guida suprema ha attraversato la città sacra di Qom, accolta da una folla enorme di persone che ha inneggiato slogan contro Trump, gli Stati Uniti e Israele. Domani il feretro giungerà in Iraq. Alle 6 del mattino si terrà una cerimonia funebre a Najaf e una seconda a Karbala nel pomeriggio. Giovedì 9 luglio il corpo del leader supremo sciita farà ritorno in Iran con i funerali previsti a Mashhad, città natale di Ali Khamenei. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Come dicevamo, stasera ad Ankara cena di gala, ci saranno il presidente Trump e la premier Giorgia Meloni, attaccata negli ultimi giorni dal tycoon americano. Vediamo come vive la politica italiana a questo momento con Augusto Cantelmi da Palazzo Chigi.
4: Sì, buonasera, Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Così poco fa Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO risponde nel corso del bilaterale con Erdogan ad una domanda sui suoi rapporti con la Presidente del Consiglio. Non le ho messo molta pressione, ha aggiunto Trump, ma si è rifiutata di essere coinvolta nello stretto di Hormuz o con l'Iran in generale. Ancora, il mio rapporto con lei si è inasprito, ha fatto un errore, lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice. Parole chiare dunque da Trump sul rapporto con Meloni, ma non offensive come invece è accaduto nei suoi interventi social, l'ultimo quello di ieri con il commento serve un ordine restrittivo e di commento proprio a Meloni. E stasera alla cena di gala offerta dal presidente turco, il possibile incontro tra Trump e Meloni da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto. Marine Le Pen potrà candidarsi alle presidenziali del 2027. Emerge dalla sentenza d'appello della Corte di Parigi. La Corte ha condannato la leader dell'estrema destra francese a 45 mesi di interdizione dei pubblici uffici, di cui 30 con la condizionale, ma ritiene che la Le Pen abbia già scontato 15 mesi di pena di ineleggibilità a partire dal 31 marzo 2025. Torniamo in Italia, disagi per chi viaggia in treno, secondo giorno di stop a Firenze, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Alessio Orlandi.
5: Ancora qualche disagio e rallentamenti, ma nessuna particolare criticità a Firenze per la rimozione del ponte alpino che ha bloccato la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Anche oggi navette e bus sostitutivi hanno trasportato i passeggeri da una parte all'altra della città per consentire loro di proseguire il viaggio. I lavori di smontaggio del ponte andranno avanti fino a venerdì prossimo, poi dal 26 al 30 luglio si procederà con l'allestimento della nuova struttura. Intanto i ritardi nella circolazione ferroviaria stanno portando a un aumento repentino e anomalo dei costi dei biglietti aerei, una circostanza che ha spinto il ministro delle imprese Urso ad attivare il garante per la sorveglianza dei prezzi. E dopo i ritardi e le cancellazioni dei voli a causa dell'eruzione dell'Etna, dalla tarda mattinata di oggi è tornato operativo l'aeroporto di Catania. Sui tabelloni però molti voli sono stati soppressi, tanti viaggiatori in fila all'interno dello scalo, molti hanno dovuto cambiare le destinazioni. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E dopo le accise arrivano anche i rincari alla pompa. Nonostante il petrolio sia tornato a livelli precedenti alla crisi tra Israele e Stati Uniti, Iran, benzina e gasolio continuano a salire, proprio mentre milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze. Raffaella Frullone.
6: Secondo il Codacons, in appena 4 giorni il prezzo medio del gasolio è salito di 5,3 centesimi al litro e quello della benzina di 4,9. Tradotto, un pieno costa oggi fino a 2,65 euro in più per chi guida un'auto diesel e 2,45 euro in più per una vettura a benzina. Un trend che risente anche della fine dello sconto sulle accise, che arriva proprio mentre prende il via l'esodo estivo. L'ADOC parla di buone intenzioni già diventate un vecchio ricordo e chiede al governo interventi strutturali sul mercato dell'energia e maggiori tutele per il potere d'acquisto delle famiglie. Sulla rete ordinaria il gasolio viene venduto in media 1,93 euro al litro, mentre in autostrada ormai è superato la soglia psicologica dei 2 euro. La benzina arriva a costare 1,85 euro sulla rete ordinaria e sfiora l'1,94 euro in autostrada. Se per il gas l'incremento maggiore si registra in Lombardia, la verde cresce soprattutto in Liguria. Le associazioni dei consumatori puntano il dito contro un paradosso: le quotazioni del petrolio sono tornate ai livelli precedenti alla crisi tra Stati Uniti ed Iran, ma per gli automobilisti non si vede alcuna tregua. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Il Mezzogiorno negli ultimi 5 anni risulta essere la regione italiana più dinamica del paese. Lo rivela lo Svimez e ce ne parla Luigi Ferraiuolo.
7: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5%.

0: Verde.
1: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: La procura di Roma ritiene che il giornalista Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso. David Murgia.
3: Sconcerto e incredulità. Walter Lavitola è un amico vero. Sigfrido Ranucci si dice stordito per il sospetto degli investigatori che accusano l'imprenditore faccendiere Lavitola di essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report nel 2025. Non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, dice Ranucci, che non nasconde lo smarrimento. Ma per i PM Lavitola sarebbe l'uomo che avrebbe inviato quattro criminali campani a piazzare un ordigno davanti casa di Ranucci. Domani sarà interrogato dai magistrati che gli contestano anche il reato di strage. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato a quattro misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti insieme con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni, Davide Murgia, linea allo studio.
2: Ed ora parliamo di mondiali di calcio. Gli Stati Uniti escono battuti dal Belgio, la Spagna vince sul Portogallo. Federico Plotti.
4: La mossa a sorpresa della FIFA e del presidente Infantino di sospendere la squalifica del bomber statunitense Balogun non ha prodotto i risultati desiderati. Gli Stati Uniti dicono addio ai loro mondiali spazzati via senza repliche negli ottavi di finale dal Belgio con un secco 4-1. Eppure le condizioni perfette per la squadra di casa erano state ricreate anche grazie all'intervento perentorio del capo della Casa Bianca, che ha fatto pressioni per reintegrare il giocatore americano espulso nella partita precedente vinta dagli Stati Uniti contro la Bosnia, un'ingerenza confermata anche dallo stesso Trump, che ha ammesso di aver sentito il presidente della Federazione Internazionale poco prima della decisione finale, più unica che rara. Ma a cancellare le tensioni ci ha pensato fortunatamente il campo. Il Belgio dunque senza problemi avanza, come hanno già fatto tante altre nazionali europee. Sono al momento 5 le formazioni del vecchio continente già ai quarti di finale, aspettando la Svizzera che questa sera alle 22 affronterà la Colombia. Prima sarà la volta di Argentina-Egitto. Federico Plotti, linea allo studio.
2: Ultima notizia, Sinner ha battuto in 3-7 il tedesco Struff, si qualifica alla semifinale di Wimbledon. Il prossimo turno incontra il vincente della sfida tra Djokovic e Ogier Aliassim. Abbiamo concluso, ringrazio Davide Dedè alla regia e vi ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi, buona serata.

Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.

Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio, le nostre notizie per voi. Un fenomeno di cui forse non si parla sufficientemente, di cui forse non si ha una sufficiente coscienza. I bambini che sono in carcere e che hanno messo sotto chiave anche i sogni. Vivono in uno dei 5 istituti a custodia attenuata per detenuti madri d'Italia. Anna, Roberto, Nina, Paolo sono nomi di fantasia. Hanno pochi anni. Altri bambini che sono con loro hanno pochi mesi. Sono 3 pomeriggi.

Pomeriggio a settimana fanno attività. Molte mamme pensano che i figli nella loro vita non possano fare altro che rubare. Loro invece disegnano sempre arcobaleni, a volte unicorni. Per loro rappresentano un piccolo sogno. Lì dentro hanno molto bisogno di sognare. Le loro storie attraverso un dialogo con la sociologa Anna Chiara Lombardini ci parlano dei sogni. Sui fogli bianchi, con i pastelli, le loro piccole mani tracciano tanti arcobaleni su cui volano unicorni colorati. Un pulmino la mattina passa a prenderli per primi, per portarli a scuola. Il pomeriggio li riaccompagna per ultimi, per non far vedere agli altri bambini dove vivono. Le feste di compleanno, sempre nell'istituto, senza la possibilità di invitare compagni di scuola, nonni, zii. Le mamme non possono andare a prendere a scuola, non possono fare una passeggiata con loro se non nel piccolo cortile dell'istituto. E loro imparano a cucinare insieme alle loro madri. È una delle poche cose che possono fare insieme. Mangiare è una delle poche consolazioni che hanno lì dentro. Insieme alle loro mamme si trovano in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Hanno tra i 4 e i 5 anni e sono i più grandi. Gli altri bambini presenti hanno tra gli 8 mesi e i 2 anni. Sono quelli che soffrono di più la vita lì dentro. Queste cose le racconta la sociologa Lombardini, 31 anni, che lavora come educatrice in uno dei progetti selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del bando Liberi di Crescere, dedicato ai minorenni con genitori detenuti. Da 9 mesi, dice la sociologa, vado 2 volte a settimana per 3 ore ogni volta a trovare i bambini che fanno attività. Quando ci siamo io e la mia collega educatrice che teniamo i laboratori, poi c'è un'altra associazione locale che manda volontari un pomeriggio alla settimana. Il resto del tempo non fanno nulla. Ora che la scuola dell'infanzia è finita, i piccoli si annoiano molto di più. Quelli che hanno l'età per andare al nido, a scuola non ci vanno proprio. Per accompagnare i bambini c'è un pulmino che cerca di andarli a prendere, di lasciarli senza che gli altri vedano che li prendono e li riportano in carcere. In Italia ci sono 30 bambini che vivono in carcere con le loro madri. Ci siamo mai posti il problema che vita fanno, come passano le giornate? Un bambino che ha fatto un percorso di grande crescita è Roberto, quasi 5 anni, e è in carcere da quasi un anno. Aveva problemi di linguaggio, di iperattività, di rapporto con la madre. Adesso, grazie ai laboratori, alla logopedia, alla scolarizzazione, è cambiato totalmente. Si relaziona con tutti, sia con le operatrici, con i bambini, parla benissimo. Il rapporto con la madre è molto migliorato, lui si è tranquillizzato. Prima rifiutava di fare qualsiasi cosa con la mamma, anche colorare, nonostante adori i pennarelli. È pazzo di dolci di tutti i tipi, come la mamma. Gli piace ritagliare, incollare, ascoltare le storie. È molto legato al padre, lo nomina sempre. Una volta ho notato questo attaccamento fisico a un giovane volontario, voleva sempre stare in braccio a lui. È un bambino che sente molto la mancanza della figura
paterna, vivendo solo con donne. I bambini hanno permesso di uscire con i padri e i nonni. Le madri, quando possibile, cercano di farli stare dentro l'ambiente del carcere solo lo stretto necessario. Ogni mamma vive in un piccolo appartamento con i propri figli. Le mamme fanno insieme la lista della spesa per comprare ciò che occorre. E spesso a turno c'è chi cucina per tutti. Quando si festeggia un compleanno, i volontari dell'associazione chiedono il permesso di poter organizzare nel pomeriggio un buffet. E addobbano una sala, fanno attività di gioco, ma ovviamente i bambini non possono invitare i loro compagni di scuola, i loro parenti. Anna a 5 anni vuole star sempre fuori dall'istituto, è sempre più triste e sofferente. La mamma molto spesso la fa uscire per passare dei giorni con i nonni. E negli ultimi tempi, dicono le operatrici, con noi non è più affettuosa come prima, lo è solo a fasi alterne. Lombardini racconta che quando lei e l'altra educatrice entrano nell'istituto, i bambini sono felicissimi, le abbracciano, sanno che faranno qualcosa con loro. Anna, dice Lombardini, secondo me è più sofferente perché adesso capisce proprio tutto. Sta crescendo, è molto sveglia. Ultimamente non ha partecipato molto alle nostre attività. E se le propongo di colorare mi risponde di no arrabbiata, vuole stare solo in braccio alla mamma. Lei e un'altra bambina, Nina, di 2 anni, sono le uniche che hanno la possibilità di uscire e di andare un po' al mare quest'estate. I bambini entrano ed escono spesso dall'istituto. Per i bambini più grandi che disegnano, c'è l'arco dai 7 colori, che è un punto fermo. Che cosa facciamo oggi? L'arcobaleno, dice Lombardini. Per loro è una cosa grandiosa, meravigliosa, irraggiungibile, rappresenta un piccolo sogno, per questo vogliono disegnarlo. Lì dentro hanno molto bisogno di sognare. Un'altra cosa che vogliono disegnare spesso sono gli unicorni, e hanno la TV nelle loro stanze. Le mamme hanno ottenuto e richiesto una cassa per la musica, in modo da poter avere il pomeriggio e qualche momento anche di ballo. E Paolo è nell'istituto da poco tempo, gioca sempre insieme a Roberto in cortile con la palla e nelle mini biciclette. Roberto finalmente ha un amico con cui condividere i giochi. Prima i suoi coetanei erano tutte femmine. Ancora, dicono le operatrici, quello che ci ha sempre colpito è l'affetto nei nostri confronti, abbracci, baci, quasi come fossimo delle sorelle. La loro sofferenza più grande lì dentro è non far nulla. Non ci sono educatori, a parte noi, che con il nostro progetto entriamo 2 volte a settimana. Nella maggior parte dei casi le mamme non sono molto attente nei loro riguardi. Quando incontrano una persona che parla e gioca con loro, per loro è una gioia. Sono bambini che hanno bisogno di essere ascoltati, di ricevere attenzioni. Molto spesso sono rimproverati, puniti dalle mamme. Sono poche quelle attente. L'estate li mette in difficoltà, passano tanto tempo dentro senza far nulla. Molte madri provengono dall'estero, in particolare Croazia e Bosnia. I loro bambini non possono uscire fuori perché non c'è nessun familiare, quindi devono restare dentro con le mamme.
Spesso la cultura di queste donne, spiega Lombardini, è molto chiusa, con problemi di integrazione, di inclusione. Questi bambini mi colpiscono, dice, perché è un po' come se fossero già addestrati a fare quello che sarà il loro domani, i furti. Ultimamente mi ha colpito la soddisfazione delle mamme felici che i propri figli, ad un anno, prendano, spinti dalla curiosità, una cosa, per esempio un pennarello, una matita, da una nostra borsa, li incitano, dicono loro che devono imparare presto. Queste donne pensano che i figli nella loro vita non possano fare altro che rubare. Una cultura chiusa porta anche ad un carattere chiuso. Alcune sono abituate a vivere in un certo tipo di contesto, con loro è difficile rapportarsi. Lo scopo dei laboratori tenuti da Lombardini e dalle sue colleghe è di far lavorare mamme e bambini insieme. A volte è molto difficile. Per le donne è un momento di svago, di distrazione. Alcune non capiscono che l'obiettivo è un momento di condivisione con il figlio. A maggio, quando c'è stata la festa della mamma, dicono le operatrici, abbiamo dedicato 2 settimane solo a quella, preparato con i bimbi cartelloni, biglietti d'auguri, consegnato una sorta di diplomi alle mamme. Abbiamo lavorato su poesie e di prassi è previsto che il lunedì facciamo pittura e disegno, il giovedì lettura e scrittura creativa. Ogni volta cerchiamo una tematica per sviluppare un'attività da fare. Essendo molto piccoli, amano esercizi di motricità, ritagliare, incollare, mettere le forme al posto giusto, e lavoriamo molto anche su questo. Proponiamo anche mosaici con carta crespa. Con l'arrivo dell'estate, le mamme adesso stanno sempre fuori a prendere il sole. C'è uno spazio esterno con dei giochi per bambini, dei tavoli coperti. Fortunatamente c'è questo spazio, lo utilizzano quando vogliono, senza limiti di orari. Condividiamo la merenda con yogurt, biscotti, merendine, succhi di frutta. I bambini escono ed entrano spesso dall'istituto. Il momento dei saluti è sempre molto commovente. Una ragazza di origine straniera, fino a poco tempo fa, era nel carcere con i 3 figli di 5, 4 e 2 anni. Lei ci ha abbracciato e ringraziato di tutto. I bambini sono stati altrettanto affettuosi con noi. Poi fuori c'erano i nonni, che non ci avevano mai visto prima. Anche loro ci hanno ringraziato, è stato un momento veramente bello. Ancora racconta Lombardini che le donne che sono nel carcere hanno relazioni tossiche con compagni e mariti che le comandano. Sono sottomessi, succubi, si sono fidanzati da giovanissime, hanno iniziato a far figli, i mariti spesso non hanno permesso loro di lavorare. Questo riguarda soprattutto le donne dell'est, che spesso stanno dentro qualche mese, poi escono ai domiciliari e ritornano dentro di continuo. Ora c'è anche una donna incinta, uscirà a breve, è all'8º mese di gravidanza e l'istituto non è attrezzato per questo. La fonte delle informazioni è vita.it.

termina la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì, le ore sono 12:06, 18:15 dopo i notiziari. Potete anche seguirci attraverso la vostra auto, in DAB, alla rete Rai come Incontri. Abbiamo i podcast su radioincontri.org, abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti.

salida del vuelo con destino a la

0: Buongiorno, buon ascolto. Queste le notizie del GR Valditiana di oggi, martedì 7 di luglio. In redazione Giorgio Fanelli. La Procura della Repubblica di Arezzo indaga per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due persone per la morte di Alexandra. Giovedì sarà eseguita l'autopsia. Giovedì 9 luglio sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Alessandra Alunga, la 23enne morta 5 giorni dopo l'incidente stradale avvenuto all'alba del 27 di giugno a Fargnole, nel comune di Fogliano della Chiana. Dopo lo schianto, la giovane era stata trasportata all'ospedale della Fratta in codice giallo, dove le era stata diagnosticata una frattura alla mano, dimessa poche ore dopo. Nei giorni successivi le sue condizioni sono però peggiorate, fino al decesso avvenuto nella notte tra il 1 e il 2 di luglio. La Procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Al momento sono due i nomi iscritti nel registro degli indagati. L'esame, assieme alle cartelle cliniche già sequestrate, saranno determinanti per chiarire le cause della morte. Anche la ASL Toscana Sud-Est ha avviato un'indagine interna. Ferma condanna da parte del sindaco Mario Agnelli per l'atto vandalico compiuto ai danni di una maestà delle stazioni di Via Crucis nei pressi del santuario della Madonna del Bagno. Nei propri canali social il sindaco ha espresso amarezza e indignazione. Nel repertorio dei vandali del terzo millennio mi mancava il danneggiamento ad una maestà delle stazioni della Via Crucis nei pressi del santuario del Bagno, da premio Nobel per la stupidità umana. Un episodio che amareggia profondamente e che merita una condanna netta. Danneggiare una maestà significa colpire non solo un manufatto, ma anche un simbolo sacro legato alla fede di tante persone. Musica per la vita fa tappa a Castiglion Fiorentino, serata di beneficenza al chiostro di San Francesco. Torna Musica per la vita, manifestazione canora e non solo, ideata negli anni 90 da un gruppo di persone capitanate da Pasqualino Bettacchioli, tra le anime fondatrici dell'associazione Calcit Valditiana. Il programma abbraccia tutto il periodo estivo e venerdì approderà a Castiglion Fiorentino presso il chiostro di San Francesco, ore 20, cena di beneficenza. Le parole del presidente Calcit Valditiana, Massimiliano Cancellieri. Come ogni anno il Calcit Valditiana organizza in tutti i comuni della Valditiana le serate canore di musica per la vita a cui partecipano bambini, ragazzi ed adulti. I vincitori di categorie delle singole serate parteciperanno alla finale di novembre che dovrebbe tenersi quest'anno al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino. Grazie per la collaborazione al Centro Sociale Seristori, Proloco Castiglion Fiorentino e Comune di Castiglion Fiorentino per la realizzazione di questo importante evento, dichiara ancora il presidente del Calcit Massimiliano Cancellieri, che aggiunge: saranno serate all'insegna dell'allegria, del più assoluto divertimento, pur nella consapevolezza dell'importanza di queste manifestazioni per offrire tutti insieme il nostro contributo finalizzato ad aiutare i pazienti fragili, malati in fasi terminali o con patologie croniche degenerative che richiedono un alto carico assistenziale domiciliare. Prosegue anche la raccolta fondi per dotare l'ospedale Santa Margherita di Fratta di Cortona di apparecchiature sempre più all'avanguardia. Le serate canore, insieme ad altre manifestazioni che si svolgeranno nel nostro territorio, serviranno a raccogliere fondi per finanziare il progetto di assistenza domiciliare. Prendiamoci cura di chi si prende cura, che copre l'intera zona distretto Valditiana Aretina. Il Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino, riunitosi nel pomeriggio di venerdì 3 luglio, ha votato all'unanimità il conferimento della cittadinanza benemerita ad Andrea Roggi, artista castiglionese tra i più riconosciuti e stimati nel panorama nazionale e internazionale. Nato a Castiglion Fiorentino nel 1962, Andrea Roggi ha costruito nel tempo un linguaggio espressivo fortemente riconoscibile, legato alla scultura in bronzo, alla fusione a cera persa e più recentemente anche al marmo e all'acciaio. Le sue opere sono presenti in numerose città italiane e all'estero, in spazi pubblici, collezioni private e importanti contesti espositivi internazionali. A Monte San Savino l'estate diventa musica. Dal 13 luglio al 1 agosto a Monte San Savino il festival ti aspetta. Luigi Tanganelli, direttore artistico.
1: C'è un luogo dove l'estate incontra la musica. È Monte San Savino, tra giardini, piazze rinascimentali e tramonti mozzafiato. Il Monte San Savino Festival apre le porte a tutti i giovani musicisti dei conservatori italiani. qui non si viene solo per perfezionarsi, si viene per incontrare i maestri, si viene per approfondire, scambiarsi esperienze, crescere con la musica. Il Monte San Savino Festival ti aspetta dal 20 al 31 luglio.
0: Di giovedì tornano le sere d'estate a Lucignano, 4 appuntamenti tra spettacoli, musica, sapori e divertimento. Il sindaco di Lucignano, Iuri Sicuranza.
2: Quest'anno sì, di giovedì avranno due grosse novità. In primis, come abbiamo già detto anche al programma, come prima delibera di giunta è stata approvata la gratuità del nostro museo ai nostri cittadini e vogliamo proprio inaugurarlo per l'inizio di giovedì. Quindi giovedì alle ore 18:30 ci sarà questa inaugurazione, dove è questa apertura al museo gratuito per i nostri cittadini, da lì dopo la visita e poi partiremo con i due giovedì, le quattro serate che poi concludono con il venerdì 31, che è questa ormai combo del picnic in piazza del Tribunale, dove ci sarà sia il giovedì che il venerdì. Quattro serate con quattro temi differenti, tutte con un tema specifico, all'insegna dello spettacolo, della cultura e della tradizione, dove per bambini, giovani, turisti e non solo possono vivere degli spettacoli itineranti e allo stesso tempo anche in posti fisici e statici nella una piazza. E questo rende veramente delle serate in movimento, dove si può mangiare, gustare le privatezze del nostro territorio e vedere dei spettacoli bellissimi.
0: Stefano Cresti, vice sindaco di Lucignano ma anche assessore alla cultura.
3: Questo 2026 ci presenteremo con questi quattro appuntamenti che porteranno con la Notte di Fuoco, ormai un appuntamento con, ringraziando anche il gruppo storico che fa, in cui faremo questa serata un po' medievale, poi ovviamente si proseguirà con la serata di Luci Park dedicato al divertimento, ai giovani, ai bambini, poi proseguiremo con la serata del Jazz and Wine. Ormai una serata, un appuntamento del jazz per noi è una di appassionati, abbinato a una delle nostre eccellenze del territorio, che è quella del vino, per poi concludere con la serata diciamo forse più stravagante, che è quella del picnic, che ormai da anni è diventata negli ultimi anni un appuntamento importante. Voglio sottolineare che per l'apertura del 9, in cui ci sarà anche per il museo l'apertura ai cittadini, ci sarà anche in qualche modo la chiusura del centenario dedicato al museo comunale, con questo momento che racchiude e parte questa nuova visione del museo, che è quella l'apertura verso i cittadini. Ringrazio il professor Valeriano Spadini, che sarà presente, in cui faremo un piccolo punto storico su questo importante momento che è stato per i 100 anni e oggi si apre con questo nuovo punto, qualcosa di nuovo culturalmente parlando per Lucignano, il museo.
0: Come senz'altro sapete, domenica pomeriggio in una piazza affollatissima sono state estratte a sorte le tre contrade che chiudono il cerchio delle 10 e si disputeranno il palio dell'Assunta il 16 agosto. Dopo la vittoria del 3 della nobile contrada dell'Aquila, pensate, la dea bendata ha voluto che ancora una volta l'Aquila partecipasse anche al palio dell'Assunta. E ancor prima il sindaco di Siena, la dottoressa Fabio, insieme a tutti quanti i capitani delle contrade, hanno discusso delle piccole polemiche sorte nella mossa vittoriosa appunto di Tittia durante il palio del 3 di luglio. Bene, volete sapere com'è andata a finire? Bene, Bircolotti sarà ancora il mossiere anche nel palio dell'Assunta. E adesso, per gentile concessione di Antenna Radio S, una emittente naturalmente che partecipa al consorzio audio e video del palio, le parole di Giovanni Azzeni, detto Tittia, vincitore del suo 12° palio.
4: Un sogno stasera, un sogno.
5: Un sogno però 12, che non è che arrivano a caso, come è arrivato?
4: Ma è arrivato grazie a questo rapporto con l'Aquila, che viene da 15-16 anni. Penso che è stata una contrada delle più fedeli nei miei confronti, mi hanno sempre aspettato, mi sono sempre stati vicini e questo è un palio che ho sentito tantissimo dentro. Ho passato 4 giorni pesanti perché c'era un solo risultato per chiudere un cerchio, per questo rapporto che c'è stato in tutti questi anni e che non mi hanno mai abbandonato niente, anzi ci hanno sempre creduto e stasera penso che forse il palio più importante della mia carriera.
6: Sei partito prima e sei rimasto in testa, una grande voce.
4: Sì, l'Aquila in questi giorni ha fatto un palio esagerato, si è sempre comportata bene con le altre contrarie in questi anni e stasera penso nessuno aveva la voglia di sciupare qualcosa.
5: Mossa molto molto giovane, perché il cane è quello che ha portato via il colpetto del cavallo.
4: C'ho da rivederlo il palio e Diodoro è svelto.
7: Diodoro resta una garanzia per te, te lo sei cercato, l'hai voluto, lo speravi, come è stato?
4: Sì, dai, è il cavallo di casa e mi fido ciecamente di lui, anche se ogni tanto è un po' birichino in corsa, però è un gran cavallo. Il vantaggio di averlo tutti i giorni sotto il sedere, quando arrivi qui hai un'altra tranquillità.
5: Che è successo al primo casato?
4: Primo casato, da quanto si andava, lui quando si trova davanti ancora è ancora un po' birichino, se si può dire, e quindi niente, ho sferato il colonino, ma niente di che.
0: È tutto anche per oggi. GR Valditiana torna domani come sempre alle 12:30. Grazie per la gentile attenzione, per il gentile ascolto. Da Giorgio Fanelli l'invito di ascoltare la pagina sportiva che seguirà.
8: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Buongiorno e buon ascolto della pagina sportiva. È stata l'ultima notizia nella pagina di ieri che Lorenzo Magli, con una volata emozionante, ha vinto la 64esima edizione del Giro delle Valli Aretine, 18esimo trofeo in Pianti Rosini, riportato quest'anno nel calendario dopo un anno di pausa. Il portacolori del team Opla, Lorenzo Magli, ha confermato il successo ottenuto nell'edizione 2024 conquistando il traguardo del Fondaccio Avichiano al termine dei 162 km di gara. Il corridore toscano ha avuto la meglio nello sprint conclusivo su Giuè Crescioli della Gallina Lucchini Ecotec, secondo classificato, mentre Leonardo Rossi della Beltrami Trecolli ha completato il podio con il terzo posto. È stata una giornata di grande ciclismo e di festa, favorita dal bel tempo e dalla massiccia presenza di pubblico lungo tutto il percorso. Grande soddisfazione anche a Vichiano, sede eccezionalmente scelta per partenza e arrivo della corsa in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dello stabilimento Rosini, una novità fortemente voluta dagli organizzatori e dalla famiglia Rosini, che ha trasformato il paese nel cuore pulsante della manifestazione. Quasi 170 gli atleti al via, in rappresentanza di 25 squadre, comprese tre formazioni straniere: l'australiana Kilda, la britannica Zappi e la spagnola Bikes Ebre Tortosa, insieme alle migliori realtà italiane alla categoria Elite Under 23, tra cui Opla, BS Carrera, Gallina Lucchini, Beltrami, Vega, Aran, Maltinti, Tripetettolo, Moretti e il team Rosini guidato da Franco Chioccioli. La corsa organizzata dalla Sport Event Cycling con la direzione di Enzo Amantini e il sostegno di Piero Rosini ha proposto un percorso selettivo attraverso la Valditiana Aretina. Dopo la partenza ufficiale da Vichiano, i corridori hanno attraversato Castiglion Fiorentino, Monte San Savino, Lucignano, Marciano della Chiana, Arezzo, affrontando le salite dello Scopetone, della Foce e soprattutto a quelle del Sodo verso Cortona, ultimo banco di prova prima della discesa finale e l'arrivo in leggera ascesa. Come da tradizione, l'associazione Il Quadrante di Ricutino ha allestito la mostra dedicata alle maglie delle società vincitrici dal 1958 ad oggi, consegnando inoltre una targa ricordo al vincitore della manifestazione. Il Giro delle Valli Aretine continua così a rappresentare una delle classiche più prestigiose del panorama dilettantistico nazionale. Ideata nel 1958 da Corrado Livi, la corsa ha visto transitare sulle strade aretine alcuni dei più grandi campioni del ciclismo mondiale prima del loro approdo nel professionismo. Nell'albo d'oro figurano infatti Francesco Boser, vincitore nel 1972, Moreno Argentin, primo nel 1980, mentre Marco Pantani salì sul terzo gradino del podio nel 1991 e fu protagonista anche nell'edizione successiva. Tra i grandi nomi passati da queste strade anche l'irlandese Sean Kelly, settimo classificato nel 1976. La 64esima edizione conferma il prestigio di una gara capace di unire storia, tradizione e spettacolo, rilanciando ancora una volta il territorio aretino come punto di riferimento del grande ciclismo dilettantistico italiano. È iniziata ieri, lunedì 6 luglio, la nuova avventura per la formazione della società sportiva Arezzo, che dovrà muovere i primi passi del nuovo percorso in Serie B con un periodo di lavoro affrontato al Giusi Conti di Ricutino prima della partenza per il ritiro estivo. La squadra Baratto si è ritrovata ieri mattina al centro sportivo di Ricutino per sostenere i consueti test atletici di inizio stagione. Alle 14 si sono presentati attraverso una conferenza stampa i portieri Nunziante e Seculin. Sempre nel pomeriggio alle 18 in programma la prima seduta di allenamento agli ordini di Mister Bucchi e del suo staff. Quindi la squadra da ieri 6 a venerdì 17 luglio, il gruppo Amaranto rimarrà ad Arezzo per una fase di preparazione che alternerà lavoro atletico, sedute tecniche e primi test interni. Un periodo utile per ritrovare ritmo, integrare i nuovi arrivi e impostare le basi della stagione. Sabato 18 luglio invece partenza per Clusone. La squadra partirà in Pullman sabato 18 luglio alla volta di Clusone, sede del ritiro estivo Amaranto. Gli uomini di Mister Bucchi soggiorneranno presso l'hotel Libia. Il gruppo rimarrà in Val Seriana fino al 30 di luglio, svolgendo allenamenti a Rovetta al campo sportivo Marinoni. Amichevoli e programma dettagliato, già definita quella l'amichevole con il Parma Pinzolo il 30 luglio, il calendario delle amichevoli e gli appuntamenti aperti al pubblico verranno comunicati nei prossimi giorni. Qualche giorno fa, prima conferenza stampa tra il presidente Manzo e il direttore sportivo Cutolo, si è parlato molto dell'impianto, naturalmente della sua trasformazione, ma si è parlato anche di mercato con i due portieri in arrivo e poi si è parlato anche di probabili arrivi in attacco.
9: Il profilo dell'attaccante non è detto che ne facciamo uno, possono essere anche due, che sia giovane o over non cambia la caratteristica, è normale, perché poi da lì faremo una valutazione anche un po' a quello che abbiamo già in rosa. I nostri giocatori sono abbastanza richiesti, è normale che il mercato di C, ma anche quello di B è un po' più a rilento, forse siamo l'unica società, una delle poche dove ha già esercitato e ha portato a termine qualche operazione di mercato ai nastri di partenza. E appunto dicevo, la caratteristica deve essere sempre quell'attaccante comunque che si sposa bene, che sia funzionale all'interno del nostro percorso e progetto tecnico. Stiamo valutando sia un attaccante comunque di riferimento, un po' quel regista offensivo, no? Come lo è stato comunque Pietro, ma allo stesso tempo anche Ravasio, perché poi sono caratteristiche che si possono sempre integrare l'uno con l'altro, e lì non siamo fermi né sull'under né sull'over. Può essere un giocatore esperto come un giocatore giovane o addirittura uno straniero che comunque probabilmente stiamo sondando anche il mercato estero.
0: Un plauso, tanti complimenti ad Orgoglio Amaranto per la festa naturalmente riuscita, quella dei 3 giorni, e poi Amaranto Magazine che ha fatto rivivere quelle che sono state le battaglie, le vittorie, le gioie dell'Arezzo. In particolare ho molto apprezzato la salvezza, il ricordo della salvezza con Mister Pavanel di una squadra che addirittura partiva penalizzata. Il ricordo dell'intervista di Massimiliano Cuseri.
10: Massimo Pavanel, ospite della prima serata di Orgoglio Amaranto in festa. Arezzo evoca tanti ricordi e immagino quanto è emozionante tornare in questo stadio in mezzo ai tifosi che abbiamo visto salutarla tutti.
11: Per me è un tornare veramente a casa, cioè a me ricarica molto venire qua, perché c'è un affetto nei miei confronti a volte che penso veramente anche di più, di esagerato nel senso positivo del termine. È bellissimo, io ci torno sempre molto volentieri, e tornare in famiglia per me.
10: L'Arezzo ha fatto una grandissima stagione, non so se l'ha potuta seguire al meglio, le chiedo come la valuta questa stagione e se c'è qualche giocatore che l'ha colpita particolarmente.
11: Per me è stato un capolavoro, perché non parte solo da quest'anno ma già dall'anno scorso, dalla fine dell'anno scorso, hanno costruito una squadra seguendo i dettami dell'allenatore di Bucchi, che conosco, è stato bravissimo, poi non si è mai tolto dalle responsabilità di lottare per vincere, che era una cosa non semplice qua, ed è stata allestita da Nello Cutolo in maniera perfetta, prendendo giocatori funzionali al gioco dell'allenatore. Sono partiti davanti, non si sono mai nascosti e sono andati fino in fondo, molto bravi a gestire un ritorno di un aspetto stratosferico, ma fatto con grande sagacia, con grande intelligenza tattica, perché io ho visto diverse partite, a me l'Arezzo è sempre piaciuto.
10: Tra l'altro, vincendola all'ultima giornata è una cosa molto simile a quello che è successo appunto nell'anno della battaglia totale, dove ci fu la salvezza ma fu anche quella all'ultima giornata.
11: come epilogo sì, il percorso è stato completamente diverso, perché il nostro è stata veramente, eravamo su un ottovolante, un saliscendi clamoroso, mentre quest'anno c'è stato un giusto merito per una programmazione fatta bene.
10: Un anno ricco di soddisfazione anche per lei, perché per la prima volta ha trovato la Serie A sullo staff dell'Hellas Verona. Che esperienza è stata?
11: Bellissima, che mi porterò sempre dietro, è stato veramente dentro, è stata una situazione che è venuta abbastanza casuale, però ho potuto mettere piede per esempio a San Siro, che è sempre stato il sogno da bambino, del giorno in cui l'Inter ha festeggiato lo scudetto, era 70.000 persone, per me è stata una gioia immensa, bellissima, una bellissima esperienza, e adesso siamo pronti per la nuova avventura.
0: Ed eccole le regole anche per la Serie D, stagione decisa, si parte ufficiale. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha fissato date e nuove regole per la stagione del campionato 2026-27. La Serie D inizierà domenica 6 settembre 2026, mentre la Juniores sabato 12 settembre 2026. La Coppa Italia in Serie D si giocherà il 23 agosto, il turno preliminare, il 30 agosto, il primo turno. Ed ecco le regole che un po' preoccupano naturalmente le formazioni. La regola under che pesa. In Serie D sarà sempre obbligatorio tenere in campo un giocatore nato dal 1 gennaio 2006 in poi, un giocatore nato dal 1 gennaio 2007 in poi, un giocatore nato dal 1 gennaio 2008 in poi. Nel campionato nazionale juniores impiegabili massimo due fuoriquota nati dal 1 gennaio 2007 in poi, un giocatore senza limiti di età. La data è stata stabilita anche per i campionati regionali giovanili. Si parte l'under 17, cioè i 2010, e under 15, cioè i nati nel 2012, domenica 20 settembre 2026, mentre per gli under 16 nati nel 2011 la partenza è prevista per sabato 19 settembre 2026. E adesso quindi anche corsa all'iscrizione, perché la Serie D e le juniores nazionali 2008-2009 saranno possibile farle fino a venerdì 10 luglio alle ore 14, mentre per i campionati regionali da ieri lunedì 6 di luglio a venerdì 24 luglio, mentre l'allievi under 17, l'allievi B under 16, giovanissimi under 15, sempre la stessa data. Comunicato anche del Valentino Mazzola, che comunica appunto lo staff di Mister Pezzatini. Ecco tutti gli elementi che andranno a comporre lo staff di Mister Yuri Pezzatini. Giacomo Melani, allenatore in seconda, Andrea Betti, allenatore dei portieri, Matteo Marsiglietti, preparatore atletico, Fabio Rossi, preparatore atletico, Marco Parricchi, match analyst, Gino Giachi, team manager, Mattia Torrigelli, fisioterapista, Sabatino Bicazzi, il medico. Il mercato dilettantistico ci segnala un innesto di qualità per il centrocampo dell'Acquaviva, che naturalmente parteciperà al campionato di promozione. L'Acquaviva piazza un innesto di qualità per il centrocampo assicurandosi Ledio Adigini, classe 2003, cresciuto del settore giovanile della Poliziana. Il nuovo acquisto ha proseguito il proprio percorso tra Olmo Ponte e Sinalunghese, dove ha esordito in prima squadra collezionando oltre 20 presenze nel campionato di eccellenza toscana. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Pienza in promozione, mettendo in evidenza tecnica, visione di gioco e personalità. Un rinforzo importante per la mediana della formazione rossoblù in vista della prossima stagione. Lo comunichiamo volentieri, perché era un po' di tempo che da Montevarchi non sentivamo qualche novità. Adesso l'Aquila 1927 ha ufficializzato l'accordo con Andrea Zini, attaccante classe 1998, che arriva in rossoblù dopo un campionato da protagonista con l'Ancona. Originario di Pisa, è cresciuto nell'Empoli e ha esordito tra i professionisti con l'Arezzo, totalizzando 17 presenze in Serie C. Ha vestito anche la maglia del Latina nella terza serie e poi in Serie D quella della Pianese, San Donato Tavarnelle, Givi Borgo, Piacenza, Follonica Gavurrano, Re Canatese ed Ancona. Con il San Donato Tavarnelle ha conquistato la prima storica promozione tra i professionisti. Attaccante alto 180 cm, nasce esterno destro e piede invertito, ma può giocare su entrambe le corsie, da seconda punta o più arretrato sull'esterno. In quarta serie ha superato le 160 presenze con 48 reti e 21 assist. Nell'ultima stagione all'Ancona ha chiuso con 10 gol, 4 assist in 29 presenze, contribuendo al secondo posto nel girone. L'Aquila inserisce il suo profilo duttile e abituato alla categoria. Amici, anche per oggi può bastare così. Ci sentiamo domani per una prossima pagina sportiva, sempre all'interno del GR Vallichiana delle 12.30. Vi ringrazio per la gentile attenzione e il gentile ascolto. Giorgio Fanelli, GR Vallichiana, Castiglion Fiorentino.
12: Il meteo in Vallichiana, a cura di Alessio Argentelli.
13: Previsioni meteorologiche, 7 luglio 2026. Cielo sereno al mattino, con minime gradevoli e venti deboli. Nel pomeriggio modesto sviluppo di nuvolosità sui rilievi, ma difficilmente con fenomeni se non piuttosto isolati in Appennino, serata con tempo stabile e sereno. Ventilazione occidentale, in temporaneo rinforzo nelle ore più calde. Massime stazionarie oltre le medie stagionali. Affidabilità alta,

0: La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
1: Oggi parliamo di medicina rigenerativa, che è un argomento di cui si parla sempre più spesso. Ne parlano soprattutto gli sportivi dopo un trauma e chi soffre di patologie degenerative come l'artrosi. La medicina rigenerativa ha come obiettivo la riparazione dei tessuti danneggiati attraverso la rigenerazione delle cellule del tessuto stesso, che non viene sostituito come avviene con le tecniche chirurgiche tradizionali. Tra le strategie utilizzate nell'ambito della medicina rigenerativa vi sono le infiltrazioni con derivati piastrinici. Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta. I derivati piastrinici, comunemente indicati con l'acronimo PRP, sono sostanze autologhe, ossia che derivano dal paziente stesso, che, come si deduce dalla denominazione, sono ricche di piastrine. In effetti, i derivati piastrinici non esplicano la loro azione riparando i danni tessutali, ma agiscono attraverso il richiamo di cellule immunitarie e di cellule scarsamente differenziate che possiedono una considerevole azione antinfiammatoria e bioregolatrice. La procedura dell'infiltrazione dei derivati piastrinici è rapida, poco invasiva e sicura, e viene effettuata in regime ambulatoriale. Più in dettaglio, viene prelevata dal paziente una moderata quantità di sangue venoso, poi sottoposta ad un processo di centrifugazione che consente di separare la componente ematica ricca di globuli rossi dal concentrato piastrinico. Il concentrato piastrinico così ottenuto viene quindi iniettato direttamente nella zona da trattare, e la natura autologa del derivato piastrinico garantisce la sicurezza per il paziente e l'assenza di possibili reazioni avverse. La terapia infiltrativa può rappresentare una strategia valida per alleviare la sintomatologia dolorosa correlata a problematiche di natura artrosica nei soggetti che non possono affrontare l'intervento di sostituzione protesica. Nei pazienti candidati ad un intervento di artroprotesi, l'approccio infiltrativo, per quanto efficace, può rivelarsi utile a rimandare il tempo chirurgico, ma non azzera la necessità di ricorso all'intervento stesso. Le strategie rigenerative, infatti, possono rallentare il danno a carico della cartilagine articolare, stabilizzando l'evoluzione artrosica, ma il patrimonio cartilagineo non può essere ripristinato con la terapia infiltrativa. E questa metodica è preferibilmente da usare nell'artrosi del ginocchio o dell'anca, e è efficace quanto prima si inizia. È chiaro che se noi facciamo passare molto tempo, se c'è un'artrosi particolarmente grave, la terapia infiltrativa non avrà il successo che avrà se noi cominciamo il trattamento all'inizio della sintomatologia. In generale, quando ci si sottopone a terapia infiltrativa, un ruolo fondamentale viene giocato da fattori quali il controllo del peso, l'attività fisica, il rinforzo muscolare e la dieta, che per raggiungere i risultati auspicati vanno sempre abbinati alla medicina rigenerativa e proseguiti anche prima e dopo l'approccio infiltrativo. In Italia i trattamenti di medicina rigenerativa non sono generalmente coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. I costi variano in base al tipo di trattamento e vengono sostenuti privatamente dal paziente. Ma poiché sono prestazioni mediche specialistiche, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burgi.
2: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.
3: Martedì, Vespri.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano,
1: perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: Thank you.

Fuoco d'artificio. Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fangire in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. E stiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. E il matto de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo n'è niente scontato.

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21.30 su Radio Incontri in Blu.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi, Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: ancora.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13.15 alle 17. Vi aspettiamo.
6: Ancora insieme. E siamo tornati.